0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

want the classics.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: It'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
3: E c'è anche la partita di rugby.
4: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
2: Ma è quella in cui corre anche papà?
4: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
5: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
6: Brand new music right here.
7: Brand new music.
8: Brand new music.
9: Brand new music.
10: La musica nuova su Radio Rock.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
5: Brand new music right here.
6: Brand

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
1: Get into the best.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero origine Italia a 35 centesimi al chilo. Todis. Buongiorno convenienza.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Brand new music right here.
8: Brand

Rock Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock? We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Brand new music right here.
9: Brand new music.
10: Brand new music.
11: Brand new music.
12: La musica nuova su
13: Radio Rock.

Rock Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Da grande voglio guidare l'autobus!
3: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Brand new music right here.
6: Brand new music.
7: Brand new music.
8: Brand new music.

0: Rock Mix. La tua musica preferita. Rock Mix. Mixata da noi. Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: vinci caldo AFA Express con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro. Todis, buongiorno convenienza.

0: più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutti.

0: Plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Rockbusters music for monsters now.
4: Rockbusters
3: on Radio Rock.
5: 9.04 del 9.08, con questa curiosa coincidenza numerica si apre il palinsesto domenicale di Radio Rock. Buongiorno e buona domenica, rockers. Io sono Federico Clemente e questa mattina sarò la voce di Rockbusters per dare un giorno di riposo a quelle di Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini, che nel weekend di solito in questo orario vi tengono compagnia. Non cambia la formula, faremo un pezzettino di strada insieme fino alle 12. Non cambia la musica, iniziamo così, la tocchiamo piano piano con i System of a Down.
3: Radio Rock, back in time.

0: Bombs ed è il tuffone passato a marzo 2005 che ci siamo concessi in apertura di questa strana puntata di Rockbusters. Vi spiegherò tra poco tutto, chi sono, da dove vengo. Prima però una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock.
1: Brand new music right here. Brand new.

realizza un gruppo, progetto, possiamo dire così, che riunisce Buzz Osborne dei Melvins e J.D. Pincus dei Butterhole Surfers. Primo e unico lavoro in studio insieme, che si chiama Burn Witch Burn, ed è già disponibile in formato CD. Io sono in formato carne ed ossa voce per voi che siete dall'altra parte della radio, Radio Rock. Io sono Federico Clemente, probabilmente ci siamo già incrociati da qualche parte, non lo so. Lo scorso Natale, il 25 dicembre, ero proprio qui sui 106.6, ma effettivamente 8 mesi fa capisco che potreste non ricordarvi. Parlo io che non mi ricordo neanche cosa ho mangiato ieri a pranzo. Più di recente, prima che la stagione finisse, si potreste avermi ascoltato su Radio Rock Italia, la sorellina minore di Radio Rock. Troverete me e altri speakers della radio del rock italiano in giro per questo palinsesto estivo. In ogni caso, che noi siamo incontrati già o no, io sono Federico Clemente, piacere, sarò qui con voi insieme alle 12 in questa domenica 9 di agosto a sostituire le voci di Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini, che si prendono una pausa anche perché sono tutti i giorni qui. Potete ascoltarli ogni mattina in sostituzione, diciamo così, in questo palinsesto molto peculiare di Radio Rock di agosto. Conducono il The Rock Show, il morning show di Radio Rock nella sua versione estiva, va bene? Sapete tutto, se siete qui sapete come si ascolta la radio, forse sapete già anche che al 3899 106 e 600 potete farvi una chiacchierata con me, raccontarmi un po' come state passando questa domenica mattina, che è freschina per quanto mi riguarda, perché io sono uscito molto presto per arrivare qui, ma mi rendo conto che forse le cose si sono già scaldate e io ci metto del mio, le scaldo ancora di più con gli Aerosmith e Run DMC, Walk This Way.

0: un buongiorno a Nicole, un buongiorno a Fuffo, come stai? Tutto bene?
1: Tutto bene, però
0: non... tutto tranquillo. Ragazzi, io faccio schifo perché ho dormito 14 ore.
1: Beato te.
0: Sto 14
1: Beato
0: ore, ero talmente stanco ieri che sono crollato. E
1: niente.
0: Adesso faccio colazione, mi faccio una doccia e poi mi vado a fare un giro al bosco dietro casa, così almeno mi prendo un po' di fresco. Un abbraccione, ciao belli!
1: Un abbraccione Donny, anche a te, però non sono Nicole, non sono Sandro Fuffo Bernardini, sono Federico Clemente. Non dico qui per caso, perché di solito sono dall'altra parte, nella stanza accanto, però ci sta che qualcuno così abituato la domenica mattina su Radio Rock cerchi Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini. Oggi un giorno di pausa per loro, caro Donny, spero ti piaccia lo stesso questa strana Rockbusters, questa strana domenica mattina di Radio Rock. La domenica mattina, che per quanto mi riguarda è quel momento più stropicciato della settimana, possiamo dire del weekend, ma anche della giornata stessa, no? C'è chi se la prende un po' comoda, chi va a fare una passeggiata nel bosco come Donny, chi rotola un po' di più nel letto prima di alzarsi, chi fa colazione con tutta calma. Ci sono anche quelli che si sono svegliati presto e sono andati a lavorare. Il mio saluto e il mio pensiero va anche a loro. Poi è il 9 di agosto, quindi le peculiarità tipiche della routine mattutina domenicale un po' si scompigliano, no? Perché magari vi state preparando per andare al mare, per farci una giornata o per farci una settimana. Siete già in macchina per andare a magari in spiaggia, sì, perché no? Avete una valigia aperta sul letto che può essere quella di un lungo viaggio oppure... magari no, ecco, forse solo di qualche giorno, non saprei dirvi. Che poi la valigia può essere da fare o da disfare, quindi potreste essere in partenza o potreste tornare. Vi dicevo appunto che magari invece pieni di mannaggette siete ancora al chiodo qui a Roma o insomma da qualsiasi altra parte d'Italia dove mi state da dove mi state ascoltando. Ecco, facciamo così, iniziamo piano, lenti, iniziamo conoscendoci un po', raccontandoci a vicenda di voi. Vorrei sapere cosa sta occupando la vostra domenica mattina in questo rovente. Mi avete confermato, io sono uscito troppo presto per sentirlo, 9 di agosto, e a questo punto facciamo così anche: che canzone vorreste sentire ad accompagnarvi in quello che state facendo? 3899 106 e 600, WhatsApp e Telegram sono qui, fatevi sentire.

6 e 6 di Radio Rock. Abbiamo rallentato un pochino il ritmo, non so se ve ne siete accorti. Abbiamo iniziato a gamba tesa, ci stiamo anche un po' rilassando, perché è un po' l'essenza della domenica mattina, no? Il bisogno di carica, ma anche il bisogno di relax. 3899106 e 600, il mio buongiorno va ad Isabella, che mi scrive: io mi sono svegliata alle 7 e un quarto, ho già fatto 2 lavatrici, mamma mia che efficienza, e annaffiato il mio giardino morente. Adesso mi appresto a fare la casalinga disperata, va bene, in compagnia di Radio Rock fai la casalinga disperata. Saluto tutti coloro che mi stanno raggiungendo al WhatsApp e Telegram di Radio Rock. Inviatemi anche le vostre scelte musicali, no? Perché la domenica mattina è anche bella con la musica. Poi se è quella di Radio Rock ancora meglio, magari ci facciamo un pezzettino insieme con la musica scelta da voi. Questo pezzo l'ho scelto da me, invece ci accompagna al primo break di questa mattinata ed è targato Cranberries, si chiama Dreams, su il volume.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: State ascoltando
7: Rockbusters.
1: On Radio Rock.
8: Una puntata un po' insolita di Rockbusters questa domenica 9 di agosto qui su Radio Rock, perché ci sono io, Federico Clemente, ma la musica non manca, l'entusiasmo pure. A considerare dai vostri messaggi, rientriamo con il nostro Back in Time. Come di consueto ci godiamo un po' di Stone Temple Pilots.

0: In the Future è il ritorno degli Strokes, nonché una delle dei pezzi in alta rotazione qui su Radio Rock, che vi ricordo potete votare su radiorock.it nella sezione novità se vorrete tenerle ancora qui con voi nella Radio del Rock. Gli Strokes che tornano, il gruppo newyorkese che torna dopo 6 anni dall'ultimo lavoro e fa parlare di sé con questa Reality Awaits, con questo disco Reality Awaits. In molti hanno criticato l'utilizzo dell'autotune, ma io l'ho ascoltato più di una volta per farmi un'idea completa e non me la sono fatta, nel senso che sì, c'è molto autotune e uno non se lo aspetterebbe. Però non è neanche così tanto come è stato lamentato da molti. Sicuramente i fan della prima ora degli Strokes avranno avuto un po' da ridire, ma ci sono comunque tante cose interessanti, così come ce ne sono nella vostra vita, amici e amiche di Radio Rock. Buongiorno e buona domenica a tutti voi.
1: Dai Fede, Ale, quanto stai carico?
0: Per forza, che fai?
1: Che stiamo a fare stamattinata? Che stiamo a fare? Si lavora in previsione della partenza di mercoledì.
0: Ah, vabbè,
1: alla volta degli States.
0: Si parte per gli States. Un saluto a Daniel e a tutti e tutte coloro che sono inchiodate al lavoro, ma che magari hanno lì vicino all'orizzonte un viaggio poi negli States, insomma. Niente male, Cesare, buongiorno, la mia solita camminata, adesso doccia e meritato riposo. Ci può stare, vedi, prima il dovere, poi il piacere. Bravo Cesare, riposati con la musica di Radio Rock. Vi chiedevo anche di indicarmi delle canzoni per accompagnare, no, il vostro mattino, la vostra domenica mattina e tutto ciò che state facendo. Un saluto a Ludovico, più forte, perché arriva da molto lontano, mi scrive da Lussemburgo. Che so essere abbastanza soleggiato in questo periodo, poi correggimi se sbaglio, caro Ludovico, insolitamente soleggiato. Mi farebbe piacere se mettessi qualcosa di Amy Winehouse, oppure tipo A Horse With No Name degli America. Caro Ludovico, siccome Amy Winehouse me l'hanno già chiesta da un'altra parte, ti metto gli America.

Ok, per gli America dovete ringraziare Ludovico che mi conferma un Lussemburgo insolitamente molto soleggiato. Beh, del resto al sole pensi, no? Se pensi all'estate. In realtà stamattina mentre venivo in macchina in radio ho cominciato a fare tutta un'associazione di pensieri riferendomi al 9 di agosto, no? E quindi ho pensato al bollino nero che caratterizza il weekend delle grandi partenze verso mare, montagna, laghi, in generale località di villeggiatura, no? È entrato nel vivo venerdì scorso, ha raggiunto il picco ieri con la massima concentrazione di vacanzieri in movimento. C'è chi va, c'è chi torna, insomma si viaggia tanto, su ruota, su treni, insomma su volando. Ecco, io ho trovato una strada vuota ovviamente perché era molto presto venendo qui, ma ho immaginato tutti coloro che stanno per intraprendere un viaggio in macchina. Tra l'altro i viaggi su strada secondo me hanno un fascino tutto loro, no? Sono una specie di viaggio nel viaggio. Penso al sole, penso ovviamente al mare, ho riscoperto diciamo la montagna da grande, facciamo così. Sono stato molto innamorato però del mare per tutta la mia vita e tuttora, se penso all'estate penso al mare. E se vi dico la parola mare adesso, magari voi siete delle persone che odiano il mare o che magari in questi ultimi anni, complice questo caldo anomalo, vi siete anche un po' stufati di andare in spiaggia, ma non vi viene in mente subito l'odore della salsedine, no? Quell'odore tipico del telo da mare dopo qualche giorno di vacanza, oppure la sensazione della pelle seccata dal sale e dal sole, o del costume bagnato addosso, del mare che ti resta addosso.

L'odore preciso delle giornate finite bene era questo l'incipit di un post Instagram che ho letto su una pagina The Muffa dedicato agli odori dell'estate, perché spesso poi i ricordi, no, ci arrivano per deviazione, per innesco da qualcosa, con un sapore, una canzone, spesso però anche con un odore, no, sentito per caso. Il più delle volte tutte queste cose diventano una sorta di soglia, no, una porta che dà accesso ad un tempo intero, ad una casa, ad un'infanzia, ad una geografia emotiva che per un attimo avevamo un po' dimenticato, no? E tra tutte queste cose gli odori forse sono un vero passepartout, perché arrivano lì diretti, no? Nelle narici, molto prima delle parole, molto prima delle immagini, dei suoni, e portano con loro questo processo irreversibile che trasforma una percezione in un'altra, ricomponendo una sorta di puzzle, una fotografia di un momento. E così uno zampirone, per dire, ci può riportare a quella volta in cui finalmente siamo rimasti fuori fino a tardi, abbiamo cenato magari fuori, l'olio solare ci ricorda, che ne so, nostra madre stesa in spiaggia come una lucertola, l'erba secca ci riporta a quei pomeriggi in campagna pieni di noia, e magari un semplice letto rifatto ci fa pensare a tutte quelle estati in cui qualcuno stendeva le lenzuola al sole per noi. Bello, eh? Bello questo inizio morbido, mi piace questa domenica mattina.

suoni di Radio Rock in questa domenica 9 di agosto sono quelli di Michael Kiwanuka, Cold Little Heart. Gli odori non lo so, sono i vostri, quelli che state sentendo in questo momento, oppure quelli che nel vostro archivio sensoriale custodiscono magari un episodio, ma anche il modo in cui abbiamo vissuto questo episodio, questa esperienza. È per questo che poi alla fine ci colpiscono così tanto gli odori, ma anche le canzoni, secondo me, che sono a loro modo anche, no, profumano, ecco, sono anche loro un odore. Tutto ci trasmette in modo chirurgico una versione di noi stessi e la sensazione che ci ha abitato in quella versione di noi stessi e che magari oggi non c'è più. E quindi vi consiglio a tutti voi che siete in partenza, mi avete scritto in tanti al 3899 106 e 600, di conservare ancora, magari appuntandovi da qualche parte quell'odore che vi ha riportato dei ricordi, o quell'odore o quella canzone associata al momento che state vivendo, perché fra un po' di tempo ve lo ricorderete e vi strapperete un bel sorriso. Anche per questo vi sto chiedendo come state occupando questa mattina, che cosa state facendo e se c'è una canzone che possa in qualche modo accompagnarvi meglio in quello che state facendo. Il messaggio di Lorenza, corredato anche da foto di Venezia, da dove mi sta scrivendo, mi è piaciuto molto, perché mi scrive: sto preparandomi per un viaggio all'estero, domani è il mio compleanno e ho deciso di regalarmi un viaggetto da sola, che già mi sembra veramente un'esperienza incredibile. E a coronare tutto questo, sempre per mantenere un'atmosfera piuttosto serena e pacifica, almeno in questa prima oretta di Rockbusters, mi chiede All Is Full of Love di Björk, per te caro Lorenza.

diretta 3899 106 e 600, le canzoni che possono accompagnare bene il vostro momento, ciò che state vivendo in questa domenica mattina in compagnia di Radio Rock, la voce della cantante islandese sempre sognante, no? Mi fa venire tanta nostalgia, che somiglia a quella nostalgia un po' preventiva, no? Quell'attimo di inizio agosto in cui realizzi che l'estate sta correndo tanto veloce e ti viene già un pizzico di malinconia per qualcosa che sta ancora accadendo. Non so se avete presente questa sensazione. Abbiamo iniziato in maniera morbida, anche un po' sognante, parlando di odori, di nostalgia, di ricordi. La vogliamo un po' accelerare questa domenica mattina? Che ne dite? Ci serve anche un po' di ritmo, e il ritmo ce lo danno i Vampire Weekend con A-Punk. Ve l'ho già detto, fatelo ancora di più sul volume.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787, libri16.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Questo è Rockbusters.

nella mia di compagnia, insomma, ci facciamo compagnia a vicenda qui sui 106.6 di Radio Rock. Ripartiamo da dove ci eravamo fermati con il Back in Time. Sì, arrivano i Sex Pistols.

0: Anarchy in the UK dei Sex Pistols ci portano dritti dritti alla prima novità di questa seconda ora insieme.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Love Tony Yomi, che firma insieme a Jorn Lande questa novità che abbiamo appena ascoltato nella mattina di Radio Rock. Si chiama World Alone ed è il pezzo che anticipa per primo il nuovo attesissimo album, appunto, del già chitarrista nonché unico membro sempre presente in formazione dei Black Sabbath, che arriverà il prossimo 23 ottobre e che si chiama From the Dark. Questo programma invece si chiama Rockbusters. So che siete abituati ad ascoltarlo un po' diversamente, infatti volevo salutare Tony che mi scrive: scusa l'informazione, ma di solito in che fascia oraria trasmetti tu? Perché io ascolto la radio ma non mi ricordo di te, non mi ricordo la tua voce. Lo so, l'ho detto durante la prima ora, sono passato di qui a Natale, lo scorso 25 di dicembre. Magari non eri all'ascolto, giustamente ti stavi ingozzando a tavola, altrimenti trasmetto su Radio Rock Italia, la sorellina minore di Radio Rock, quella del rock italiano. Ci sarò, così come altri speaker di Radio Rock Italia, sparso per il palinsesto peculiare, per il palinsesto Summer Edition, diciamo così, un po' variato di Radio Rock durante questo caldissimo mese di agosto. Caro Tony, oggi sono qui per chiedervi anche come state trascorrendo la vostra mattinata, cosa state facendo, se c'è una canzone che potreste così associare alla vostra domenica mattina. Prima mi ha scritto Ludovico dal Lussemburgo: io non pensavo possibile che potessero esserci più di qualche ascoltatore all'ascolto da lì su, anche perché non pensavo che il Lussemburgo potesse avere più di 2 abitanti, detto fra me e me. No, scherzi a parte, mi fa piacere questo messaggio che leggo. Ciao, volevamo salutare Ludovico, mi piace mettere in connessione le persone, non me lo sarei aspettato e neanche così tanto lontano. L'altro ascoltatore del Lussemburgo che è intervenuto prima, peraltro ci ha chiesto anche una bellissima canzone, così magari diventiamo amici e creiamo il Fax Luxembourg Fan Club. Io vi ringrazierei tantissimo, sarebbe bellissimo, non ho nessun fan club mai avuto, pensate che bello, il primo in Lussemburgo. Un saluto dal soleggiatissimo Lussemburgo, Aurora e Paolo. Io vi rimando il saluto ovviamente anche per questa meraviglia, no, che unisce Roma a Lussemburgo qui in diretta radiofonica. Non mi sarei mai aspettato questo. 3899 106 e 600, anche un vocale.
1: Ciao Fex, che ciao, bello trovarti qui.
0: Che lo dici?
1: Allora, io ammetto che si tratta di una domenica accartocciata a letto, seppur già colazionata, però un piccolo ritorno a letto comunque di domenica non fa mai male.
0: Ci sta tutta!
1: E, mi piacerebbe tanto ascoltare Love is a Losing Game di Amy Winehouse.
0: Va bene.
1: Grazie mille e niente, un bacione, ciao!
0: Va bene cara Camilla, eccola, tutta per te.

La meraviglia della voce di Amy Winehouse qui su Radio Rock, richiesta da Camilla per la sua mattina stropicciata. Dai, la vostra mattina al 3899 106 e 600. Un altro po' di messaggi che mi sono arrivati, mi state riempiendo, sono così felice, visto che non sono così un abitué da queste parti. Mi piace però la condivisione che state intraprendendo con me. Buongiorno Federico e complimenti e grazie per la programmazione e per il piacevolissimo ascolto. Parte del merito ovviamente dovete prendervelo anche voi che mi state facendo le vostre richieste musicali. Parlando di musica associata agli odori, mi viene in mente il sapone di Marsiglia della cantina dei nonni. Ti giuro Andrea che riesco a sentirlo proprio, l'odore del sapone di Marsiglia, che forse è molto distintivo, no? Anche per quello è facile risentirselo nel naso. E all'odore di sapone di Marsiglia associa i Pet Shop Boys, era il 1990. Se riuscissi a mettere qualcosa dei Pet Shop Boys mi faresti contento, caro Andrea. Ci arrivo perché le richieste sono tante, ma un bel pezzo dei Pet Shop Boys secondo me ci sta bene in questa mattinata. Isabella, io non metto piede in spiaggia durante il periodo estivo da forse 10 anni, preferisco il mare d'inverno. Ecco, sei una di quelle che il mare, o di quelli anche che mi hanno scritto che il mare lo odia e che lo preferiscono d'inverno. Sa, siete amanti della montagna. L'estate, continua Isabella, troppo stressante, troppo caldo, troppa acqua, troppe tante cose, mi viene da dire. Io pure ultimamente faccio molta fatica ad andare in spiaggia. Per me l'estate arriva quando fanno in TV i sapori di mare, che devo dirti, mi viene in mente sapori di mare, sapori di sale, semi citando il buon Gino Paoli, ma non mi viene in mente questo programma. Però se devo dirvi così, se devo buttarvi dentro un ricordo associato all'estate, visto che anche di quello si sta parlando, io devo dirvi che per me l'estate è Festival Bar anche. Adesso non voglio andare proprio sul pop, scivolare così sulla cultura pop e all'improvviso, però ho pensato tante volte che mi manca un po' il Festival Bar. A voi non manca? Cioè, adesso confrontiamoci anche un attimo su questa cosa, non vi manca? Vabbè, adesso facciamo una piccola digressione Festival Bar, la voglio fare a partire da qua. So che non ve l'aspettate, ma vi spiego tutto tra poco, dopo i Subsonica.

in subsonica di tutti i miei sbagli su Radio Rock, così ci abbiamo messo anche un qualcosa di Radio Rock Italia. Tutti i miei sbagli, pezzo del 2000 che ha partecipato al Festival di Sanremo di quell'anno, pezzo senza disco perché poi venne inserito soltanto nella riedizione del celebre microchip emozionale della band torinese, pezzo che nello stesso anno è stato portato anche al Festival Bar, che è una di quelle cose che nella mia testa ha molto spazio, forse perché ero piccolo e leggo la visione del Festival Bar all'estate, alla meraviglia dell'estate, che poi quando stava per finire capivi che stavi per tornare a scuola, era un po' quello il senso. E sebbene questa manifestazione musicale italiana fosse nata un po' come vetrina pop, no? Specialmente per i tormentoni estivi, dentro inevitabilmente ci è finito anche tanto rock italiano e non solo. YouTube è pieno, il web in generale è pieno di video che ne sono la testimonianza. Tra l'altro in questi giorni, pensando a questa cosa per venire qui, ho anche visto, consultato, diciamo, delle pagine Wikipedia di alcuni dei Festival Bar nel corso degli anni 90 e vi posso così dire che porca miseria che miscuglio folle, a tratti insensato, di artisti che si alternavano sul palco del Festival Bar. Ci sono stati anche i Subsonica, ovviamente, nel 2000 a presentare Tutti i miei sbagli, ma ci sono stati anche quei gruppi che non ti aspetteresti dal Festival Bar. In un'edizione, quella del 2002, a Piazza del Plebiscito, nel Gran Galà del Festival Bar a Napoli, introdotti da Daniele Bossari, Alessia Marcuzzi e Michelle Hunziker, presentano in assoluta mondiale questo pezzo, niente meno che i Red Hot Chili Peppers. Andatelo a vedere quel video perché secondo me merita.

presentarono By The Way nel 2002 sul palco del Festival Bar i Red Hot Chili Peppers. Ho visto che vi ha scatenato l'argomento Festival Bar al 3899 106 e 600. Mi sono arrivati tantissimi messaggi, adesso li metto un po' in ordine. Dopo i Black Keys e il break continuiamo a parlare di Festival Bar.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: come fa tutto un po' più grosso?
6: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
9: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Questo è
13: Rockbusters.
12: Rockbusters.
13: On Radio Rock. Le 10:03.

0: Travis Noise dei The Verve, un cult del Britpop, alle 10.39 qui su Radio Rock. Ad anticipare la novità firmata Chelsea Wolf, si chiama Cold.
1: Brand new music right here.
2: Brand

Bellissima voce per questa cantautrice statunitense classe 1983, Chelsea Wolf. La sua novità si chiama Cold, anticipa il nuovo disco The Dark in uscita il 21 di agosto, quindi tra pochi giorni. Se vogliamo, Cold, The Dark, tutte cose che mentalmente ci fanno stare bene in questa caldissima estate, in questo caldissimo agosto. Oggi è domenica 9 di agosto e c'è Federico Clemente a farvi compagnia nella mattinata di Radio Rock, colorata da diverse cose. Siamo partiti dalle vostre esperienze, da ciò che state facendo voi, da ciò che occupa questa domenica mattina, passando per gli odori che ci innescano i ricordi, per finire al Festival Bar. Adesso non so bene che percorso mentale io abbia fatto per questa alternanza di argomenti, ma vedo che come me molti di voi il Festival Bar se lo ricordano. E come, c'è Gabbro che mi scrive: buongiorno, estate è, o forse era, se possiamo dirlo, Festival Bar e giochi senza frontiere. Anche lì ci sarebbe da fare tanti discorsoni. Aridateceli, me lo scrive, e io ci ho messo anche la mano vicino alla bocca per dirvelo, caro Gabbro, sono profondamente d'accordo. Donny giustamente ci fa notare anche un punto, perché io prima ho detto che era una manifestazione super pop per i tormentoni estivi. Però comunque, ci scrive Donny, in merito al Festival Bar c'è da dire pure che hanno portato su quel palco Depeche Mode, Red Hot Chili Peppers, Oasis, Bon Jovi, Eros del Silenzio, Alanis Morissette, Scancanensi e tanti tanti altri. Quindi sì, è vero che era una cosa piuttosto pop, però hanno calcato quel palco in giro per l'Italia tantissimi artisti degni di nota, anche se Donny ci tiene a specificare che il pezzo cult e must per qualsiasi tipo di estate è North Sud Ovest Est degli 883. E unisco tutti quanti i puntini anche con un altro messaggio che mi arriva da un senza nome, nel senso che ha soltanto una faccina come descrizione associata al suo contatto di WhatsApp, e mi scrive: se ci pensi, a Sanremo c'era solo un ospite, diciamo, internazionale, al Festival Bar ce n'erano molti, l'unica pecca era il playback. E per unire tutti i puntini, passando anche attraverso il playback, a un certo punto, sempre nel 2002, al Teatro Greco di Taormina, sempre Alessia Marcuzzi insieme al Michel Hunziker presentano questi ragazzetti qui, in playback palese.

Nell'estate del 2002 i fratelli Gallagher si esibirono nella terza puntata del Festival Bar in diretta dal Teatro Greco di Taormina, presentando questo pezzo Stop Crying Your Heart Out in pieno stile Britpop, con l'irriverenza del Britpop con tanto playback. Però, come diceva anche Donny, merito al Festival Bar di aver portato delle band enormi dell'epoca a calcare il palco del Festival Bar. 6 anni prima lo calcarono anche loro con questo pezzo. So-

0: Nell'estate del 1996 anche Robert Smith con i suoi The Cure calcarono il palco del Festival Bar. Ci sono dei video su YouTube che lo testimoniano, un Robert Smith in formissima. L'ho percepito così. Uno dei pezzi con i quali si sono esibiti è questo Mint Car, ascoltato alle 10:53 della domenica mattina di Radio Rock, anche un po' della vostra domenica mattina. 3899 106 e 600. Tra l'altro mi scrivono: forse più che Festival del Pop era il Festival del Mainstream, e ci può stare, forse anche per questo che diciamo i partecipanti erano molto molto misti, molto variegati. Ora però fermiamoci un attimo, qua sta succedendo secondo me una cosa incredibile, perché è il quarto ascoltatore dal Lussemburgo che mi scrive: caro Fausto, ci sono anch'io dal Lussemburgo, che si unisce a Ludovico, a Paolo, a Aurora, e mi sembra una storia incredibile. Cioè, a parte il fatto che, come dicevo prima, siete più di due a Lussemburgo a vivere, ma che tutti siate all'ascolto di Radio Rock, secondo me è una cosa sorprendente. Cari amici e amiche da Lussemburgo, fatemi sapere se volete che io vi metta in contatto, non lo so, magari vi andate a mangiare una pizza. Forse la pizza del Lussemburgo non è la più buona del mondo, magari sarebbe meglio un piatto di patatine fritte. Va bene, ci sono anche però i messaggi che mi raccontano della vostra mattina e anche della canzone che ci starebbe bene in questa domenica mattina.
1: Buongiorno a tutti, buona
0: domenica. Buongiorno Joe.
1: Per me le vacanze sono finite, ho fatto qualche giorno al mare e ho speso un sacco di soldi, ecco. Quindi... Sta finendo quest'estate.
0: Sta finendo tutto, soldi, tempo.
1: Dire, quasi con sollievo, perché ha fatto un caldone esagerato. Oggi ci portiamo la bimba trenne in piscina. E sarà un avanti e indietro continuo, arriverò sfinito stasera. Però
0: penso
1: dai,
0: anch'io.
1: Working on the Sun degli Smash Mouth. Mi sembra seguire il ritmo di questa mattinata musicale.
0: Ci sta bene, caro Joe, ci sta benissimo. Come voi in piscina a correre dietro alla 3N. Quindi questa canzone goditela un attimo sdraiato.

ragione, Joe, ci stava benissimo Walking on the Sun degli Smash Mouth. In questa mattina, in questa domenica mattina, suona molto bene, ma devo dirvi che mi ha fatto molto molto ridere il messaggio di Tony che mi scrive buongiorno e buona domenica, facendo riferimento al pezzo degli Oasis passato prima. Mi dice: è saggio accorgimento passare un pezzo dei Blur dopo uno degli Oasis per riequilibrare il karma. Caro Tony, riequilibriamolo insieme questo karma, così.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: State ascoltando
3: Rockbusters. Rockbusters on Radio Rock.
4: Buongiorno e buona domenica da Radio Rock. Questo è Rockbusters. Io sono Federico Clemente e questi sono i Judas Priest.
5: Radio

0: dal 1982 Judas Priest con You've Got Another Thing Coming. Devo dirvi una cosa, amici e amiche di Radio Rock, anche voi avete un'altra cosa che sta arrivando, e questa cosa ha il suono di una delle novità di Radio Rock in alta rotazione sui 106.6, Basement con Weird.
1: Brand new music right here.

ascoltato la title track, che forse si pronuncia weird, ma chi sono io per dirlo, chi sono io per insegnarvi l'inglese in questa domenica mattina. Si è appena aperta l'ultima ora di Rockbusters, un po' peculiare oggi, con una voce che non conoscete così tanto, non siete abituati ad ascoltare qui sui 106.6, quella di Federico Clemente, che dà un po' di riposo a quelle invece di Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini, che tutti i giorni dalle 7 alle 10 vi aspettano qui su Radio Rock per la versione Summer, la Summer Edition del Morning Show di Radio Rock, il The Rock Show. Tutte le canzoni che passano al The Rock Show, ma anche quelle che ho passato io qui oggi in questa domenica mattina, le trovate in playlist sul sito radiorock.it, così se vi va di ascoltarle anche domani, per dire, anche se magari ripasseranno qui, però non so, vi hanno ispirato particolarmente o erano particolarmente legate al momento che stavate vivendo stamattina, ecco, potete recuperarle, così come potete andare a votare sempre su radiorock.it tutte le novità qualora voleste tenerle con voi per il maggior numero di settimane possibili qui proprio su Radio Rock. 3899 106 e 600, la nostra mattina insieme scorre anche grazie ai vostri messaggi WhatsApp e Telegram. Mariela mi scrive un saluto anche a te. C'è anche This Is Not Me, e chi se no, se non sei tu. Comunque vada, sei andato ad un concerto ieri sera dei Fu Manchu e ti stai ancora riprendendo. A proposito di concerti, buttiamo là magari anche un altro mezzo argomento, e cioè concerti. Che concerti vi siete fatti quest'estate? Come sono stati? Vi siete divertiti? Insomma, se hanno rispettato le vostre aspettative? Sono passati da Roma, ma in generale in Italia, tantissimi artisti anche di grande valore. Quindi se volete condividere anche i vostri concerti, le vostre sensazioni, mi fa molto molto piacere. Voglio condividere con voi una notizia che ho letto, della quale però non ho trovato tanti indizi in giro per il web, sul fatto che le persone basse potrebbero pagare di meno i biglietti dei concerti. Non so che ne pensate voi, magari siete alti, non vi frega niente, vi mettete sempre dietro nelle foto, ma ai concerti ci vedete. Per me non è una cattiva notizia, devo dirvi. Come on and get your kicks. Now you don't need a-

di 8 anni dal loro ultimo lavoro in studio datato 2018 tornano i Basement, formazione inglese, con questo album dal titolo Wired, dalla quale

Are you gonna be my girl? Strillano i Jet nella mattinata di domenica di Radio Rock. Ho introdotto così al volo, un po' a braccio, il concetto dei concerti, cioè che poi è concetto in realtà. Oddio, sì, i concerti possono essere anche un concetto, però in generale, insomma, visto che è estate, visto che in qualsiasi città d'Italia, non solo qui a Roma, passano tantissimi artisti interessanti, chissà, magari anche in Lussemburgo, amici e amiche che ci seguite da lì su, e quindi, insomma, vi chiedevo anche quali concerti avete fatto, se vi sono piaciuti, se siete particolarmente bassi come me, diciamo che non sono proprio questo Michael Jordan, magari se avete visto qualcosa o come vi siete organizzati per arrivare a vedere il palco, magari dalla vostra altezza. Ecco, io devo dire che quest'estate, complici vari impegni, varie cose della vita, non mi sono dedicato tantissimo alla musica live, di questo mi pento e mi dolgo, però ho fatto un paio di comparsate qui e lì, di quelle molto mirate, tarate. Una è stata questa, bello, tanta roba, anche se ero talmente lontano che forse mi sarebbe servito il binocolo o una scala. Del biglietto me l'hanno fatto pagare uguale, questa voce dei biglietti scontati per i bassi mi è circolata davanti agli occhi, ma non ho trovato nessun riferimento concreto, peccato.

Luca Van Gogh, Caparezza, uno dei miei concerti estivi, di pochi purtroppo, concerti estivi qui su Radio Rock. Ho introdotto l'argomento dei concerti, non parla di un concerto la notizia che sto per darvi, che però mi ha divertito molto, e forse ricorda un concerto il volume della musica, perché di questo, che poi musica, adesso ci arriviamo, è di questo che si è lamentato un residente di una frazione di Como che sosteneva di essere stato vittima di continui dispetti da parte del vicino. In cosa consistono questi dispetti? La diffusione ad altissimo volume, per questo facevo riferimento ai concerti, di programmi radiofonici. Voi direte, vabbè, Radio Rock, che figata, no? No, Radio Maria, con tanto di recita del Rosario attraverso questa radiolina collocata su un muretto di confine tra le due case di queste due persone che, insomma, si sono un po' prese, no? Cioè, si sono un po' litigate, tanto che è partita la denuncia ai carabinieri, ma non solo, anche un procedimento penale che è stato, giustamente mi sento di dire, archiviato perché... diciamo, cioè, leggo proprio testuale, particolare tenuità del fatto, che sì, per carità, Radio Maria, può anche non piacerti, però voglio dire, addirittura il procedimento penale. Però il vicino, quello arrabbiato, ha deciso di rivolgersi al tribunale civile perché era stanco e non voleva che la cosa si esaurisse lì, chiedendo che fosse accertata questa natura di questo di questo screzio, di questo alterco, che gli fosse data ragione, non solo, ma anche un risarcimento di 5.000 euro. Come è andata a finire? Che è stata ritenuta credibile la ricostruzione del vicino appassionato di Radio Maria, secondo cui la radio veniva usata con l'intento morale di far compagnia all'anziana madre mentre lavorava nell'orto. Che storia appassionante, che storia meravigliosa, arriva insomma da Cuneo e ci tiene sul morale, no? Perché sicuramente ci fa anche un po' divertire. Certo, io capisco anche il vicino che poteva essere un po' scocciato da Radio Maria, perché non penso che su Radio Maria potevano esserci dei momenti... alti c'erano, ma non musicalmente, almeno così alti.

degli Who, Baba O'Reilly. 5 minuti di pura estasi, di pura estasi musicale, l'estasi che non era musicale ma era, diciamo, cattolico-cristiana, che arrivava dalla radiolina del vicino sintonizzata su Radio Maria, e che ha portato i due ad un alterco che è finito in tribunale, poi conclusosi con un nulla di fatto. Se fosse successo in Veneto, mi dite al 3899106600, entrambi i vicini avrebbero invocato i santi, ognuno a modo loro, si può dire. Così non ha invocato i santi invece questo sacerdote ortodosso di 53 anni del Peloponneso, che è salito agli onori della cronaca per aver pubblicato un disco che si chiama Paradise Metal, e che è, o quantomeno viene definito così da alcuni giornali, un viaggio sonoro folle e geniale che mescola doom metal, canti bizantini, dubstep religioso e rap ecclesiastico. Roba folle. Lui si chiama Padre Dionysios Tabakis, appunto vi dicevo, sacerdote ortodosso, di quelli con la tunica nera, quella folta barba spesso grigia, i pope greci, non so se li avete mai visti, che poi fa anche abbastanza impressione per i nostri standard, perché vanno in giro spesso col passeggino, no? Perché insomma loro possono frequentare donne, possono anche avere figli, tant'è che è stato uno dei figli ad insegnare lui l'uso dei software di produzione. Un vicino gli ha mostrato i primi accordi, una giovane parrocchiana ha registrato le voci direttamente con il cellulare. Tutto ciò ha fatto nascere questo disco, che ha fatto molto parlare di sé, un po' perché scardina i rigidi pregiudizi della sua stessa chiesa, un po' perché lui, per presentarlo, ha detto: la chitarra l'ha creata Dio perché il diavolo non sa creare niente. Insomma, gli amanti del rock sanno presumibilmente che non è così. Eppure, ecco, se vi va di andarlo a sentire, si chiama Paradise Metal, scritto tutto in greco nei titoli e nelle varie cose che trovate sul web, ed è molto interessante. Ha ottenuto un punteggio di 7.6 su Pitchfork, e questo ha fatto discutere anche moltissimo, perché è molto di più di altri dischi molto più celebri.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher ticket one da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Questo è Rockbusters. Rockbusters on Radio Rock. Si apre l'ultima mezz'ora in mia compagnia qui su Radio Rock, prima che apra i battenti la fiera delle fiere. Jacopo Morroni con voi come ogni weekend dalle 12 alle 15 con Animal House. Questa mezz'ora ultima di Rockbusters che si apre con i Joy Division. Radio Rock.

0: Heart cantano i Joy Division, anche se questa canzone l'ha scelta il computer, diciamo così. Ci stava maledettamente bene in questa domenica di Rockbusters, così come ci stanno sempre, direi. Benissimo, le novità in alta rotazione qui su Radio Rock. Ascoltiamo la nuova degli Interpol, See Out Loud.
1: Brand new music right here. Brand.

18 di agosto il nuovo disco degli Interpol, This Mirror Weighs a Ton, si chiamerà così, anticipato oltre che dalla title track da altri due singoli che finora sono stati estratti da questo disco del futuro. Uno è Iron City, il secondo è See Out Loud, che abbiamo appena ascoltato tra le novità di Radio Rock. Ultimi scampoli di questo Rockbusters di questa domenica 9 agosto, condotto da me che sono Federico Clemente, che vi ho buttato lì un sacco di argomenti che voi avete commentato. Ecco, l'ultimo in ordine di tempo è questo disco di padre Dionysos Tabakis, che ha suonato del rock a modo suo, devo dirvi. Io sono andato anche ad ascoltarmelo stamattina tra le tenebre, questo disco. Gusto discutibile, giustamente. Capecino mi ricorda che non si è inventato niente il caro Dionysos dal Peloponneso, perché c'era già Padre Metallo nei primi anni del 2000 qui da noi. Vabbè, andate a fare anche un, come posso dire, un confronto. Si chiama Paradise Metal, quello di Dionysos. Tra gli altri argomenti c'erano anche i concerti, quali avete visto, mi scrive Andrea, quest'estate: Megadeth, Anthrax, Bla Label Society, Jamiroquai, Nate Smith e Fantastic Negrito. Alzo le mani, caro Andrea, hai fatto veramente una lista di concerti di tutto rispetto. Ti invidio anche un po', così come invidio l'amico Ludovico, sempre dal Lussemburgo, che quest'estate è andato a vedere una leggenda del reggae, Barrington Levy, a Colonia in Germania. Molto figo. E poi arriviamo anche, torniamo quantomeno anche sull'argomento persone basse ai concerti, come il sottoscritto ci racconta la sua esperienza. Francesca: sono alta 1,60 m circa, più o meno, e una volta ad un concerto una mia amica chiese a maschi sconosciuti: scusi, la mia amica può salire sulle sue spalle? Uno dei maschi sconosciuto, definito da Francesca il poraccio di turno, acconsentì, ma si stancò presto, così l'amica continuò a chiedere ai maschi limitrofi e lei si ritrovò a passare di spalle in spalle su gente sconosciuta. Adesso, cara Francesca, non so se questa è stata un'esperienza che ti ha lasciato qualcosa, però evidentemente sì, e niente, sono contento per te, non so che altro aggiungere, dai. No, però grazie per averla condivisa con noi, forse nel futuro potrai pagare i biglietti di meno, ecco, perché questo anche si diceva. Va bene, dai, smettiamo di blaterare e godiamoci un po' di sano rock. Dice ancora: ma non finisce mai di entusiasmarci il rock, soprattutto se degli AC/DC.

senti AC/DC, forse uno dei miei pezzi preferiti della band, anche se vabbè, difficilissimo indicare un podio, ecco, dei pezzi degli AC/DC. Pochi minuti vi separano da Animal House, ma in questi pochi minuti vi voglio raccontare di una notizia incredibile. Quantomeno a me ha sorpreso tantissimo. Introduco questa notizia però con una domanda prima di raccontarvela. Cosa fareste accorgendovi di aver vinto alla lotteria, ma di aver buttato il biglietto vincente?

Bitonto, questa notizia incredibile di questa persona che va a giocare alla lotteria, persona che ha deciso giustamente di restare anonima e cestina il biglietto dopo aver letto sulla macchinetta automatica che l'aveva elaborato non pagabile. Messaggio che però compare quando il premio vinto è troppo alto perché sia versato dalla ricevitoria. Solo che l'acquirente ha pensato non pagabile, va bene, ok, ho perso, e quindi ha cartocciato il biglietto tra le sue mani e l'ha buttato nel cestino. Cosa è successo però? Che quando torna a casa, un parente gli dice: oh, ma questi sono i tuoi numeri fortunati, hai vinto 1 milione di euro. E lui lo guarda con questo fare così un po' deluso, dicendo: ma sai che ce l'ho buttato? L'hai buttato? No, ti prego, torniamo veloci alla tabaccheria, che però aveva già svuotato i sacchi dell'immondizia che erano già su un camion della spazzatura verso la discarica. Che si fa? Ci si sporca le mani, ovviamente, si contatta la ditta che si occupa dello smaltimento e del trasporto dei rifiuti, gli si dice: oi, fermate quel camion, individuatelo, fermatelo, vi prego, c'è 1 milione di euro. Va bene, la storia, che adesso non vi faccio troppo lunga, anche perché non siamo proprio, siamo un po' in ritardo, finisce bene, c'è un lieto fine, perché ovviamente dopo molte ore, dopo aver scortato il camion, dopo aver chiamato la sicurezza, per la vigilanza armata, per mettere le mani dentro alla spazzatura, gli operatori appunto della ditta che si occupa dello smaltimento di rifiuti ritrova il biglietto, esulta come non mai, come se avessero vinto loro. Chissà se poi il protagonista di questa storia avrà anche dato dei soldi loro. Di sicuro si è impegnato a coprire i costi aggiuntivi e si sarà detto: la prossima volta controllo bene, perché metti che mi ricapo, beh, ricapita non credo, però metti che mi capita di avere ancora dei lucky number, ma posso essere così scemo?

0: Lucky Number dei Kula Shaker, che è il pezzo che celebra un po' questo sconosciuto di Bitonto che comunque si è portato a casa 1 milione di euro dopo averli ritrovati tra tonnellate e tonnellate di rifiuti, perché aveva portato il biglietto buttato il biglietto, ma è anche il pezzo che chiude questa mattinata di Rockbusters in mia compagnia, Federico Clemente, per dare un giorno di riposo a Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini, che vi ricordo ritroverete domani mattina con il The Rock Show, il morning show di Radio Rock nella sua Summer Edition. Per quanto mi riguarda ci risentiremo a Ferragosto. Non posso che ringraziarvi per essere stati con me, per avermi scritto tanti messaggi, per aver condiviso le vostre mattinate e le canzoni che le hanno in qualche modo riempite. Spero che siate stati bene in mia compagnia. Io di certo con voi mi sono trovato benissimo qui sui 106.6 di Radio Rock in questa lunga cavalcata di domenica 9 di agosto. Vi lascio in ottime mani quelle di Jacopo Morroni con la fiera delle fiere Animal House. Chissà cosa avrà in serbo per noi nel suo viaggio tra gli animali, anche quelli più particolari. Io mi vado a godere questa giornata di relax e vi do appuntamento alla prossima settimana. Io sarò qui a Ferragosto, ma come vi dicevo prima troverete tantissimi speaker di Radio Rock Italia a farvi compagnia sparsi qua e là, in particolare nel weekend. È stato molto molto più bello di quanto mi sarei potuto anche soltanto immaginare. E che dirvi? Niente, vi saluto, vi ringrazio. Qualcuno continuerebbe questa frase in modo calcistico, diciamo così. Io invece mi limito a dirvi che vi voglio tanto tanto bene. Rock and roll, viva Radio Rock. Ciao, buona domenica, restate all'ascolto della Radio del Rock.
1: Avete ascoltato Rockbusters on Radio Rock.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ora su Radio Rock. Animal House, la fiera delle fiere. On Radio Rock.
2: 3 minuti dopo le 12 è domenica 9 agosto. Questa è la fiera delle fiere. Animal House, io sono Jacopo Morroni e come al solito il weekend fra le 12 e le 15 vi parlo di curiosità bestiali ascoltando un sacco di musica rock. Ieri ci siamo dedicati a un po' di miti sulle bestie e bestiacce. Puntata speciale estiva, non seguiamo un solo animale ma andiamo così a fare un po' di debunking di alcuni miti, leggende, vulgate che sono legati al mondo delle bestie. Abbiamo parlato di elefanti e topi, gatti e cetrioli, coccodrilli, anzi alligatori nelle fogne, nonché ratti che risalgono dal water. Riprenderemo il nostro discorso proprio dagli elefanti, naturalmente sempre a suon di rock. Arriva a scaldarmi in questo inizio di trasmissione la bellissima e graffiante voce di John Fogerty, Creedence Clearwater Revival. Questa è Green River.
3: Radio Rock, back in time.

Creedence Clearwater Revival, che se c'è un problema con la R anglofona, sto gruppo non... Beh, finita, è tipo il ramarro verde per quelli che ci hanno l'R moscia. Benissimo, alle 12.06 riprendiamo il nostro discorso. Facciamo un piccolo recap di quello che abbiamo fatto ieri, ovvero fare una sorta di debunking delle varie leggende, miti popolari e vulgate che girano intorno al mondo degli animali. Animali su cui abbiamo trasferito tantissime delle nostre speranze, ansie, paure. E ieri abbiamo iniziato dalla più classica, innanzitutto gli alligatori nelle fogne di New York, perché erano stati presi cuccioli dalla Florida e scaricati nel water quando diventavano troppo grandi. Abbiamo visto perché questa leggenda non è reale, non è possibile che sia reale a nessun livello, anche solo per il fatto, come dicevamo, che come cavolo fai a scaricare un cucciolo d'alligatore nel water? Ma che water c'hai? Il cesso dei giganti? Vabbè, in ogni caso. E abbiamo visto, insomma, una serie di ragioni biologiche per cui questa sappiamo che è falsa. Parlando di leggende false, abbiamo visto che anche il gatto che ha paura del cetriolo o l'elefante che avrebbe paura del topolino non corrispondono a verità. Ambedue gli animali possono reagire bruscamente di fronte a un movimento o un oggetto strano che entra improvvisamente nel loro campo visivo. Ma il fatto che sia un cetriolo, nel caso del gatto, un topolino, nel caso dell'elefante, non è il discrimine. Però ne abbiamo pure vista una vera. Tutte quelle volte che vi hanno detto che stanno sentito qualcosa nella tazza del water, hanno aperto e c'era un ratto che era risalito su per il water. Sappiamo che, seppure è un evento rarissimo, ripeto, rarissimo, questa invece è fisicamente e biologicamente possibile in rarissimi casi. Oggi proseguiamo con le leggende, ritornando sugli elefanti e naturalmente i loro mitologici cimiteri. Brand new music right here. Brand new.

0: Knocking on the Sky, i Last Dinner Party, nelle nostre novità in alta rotazione. Mi scrivete al 3899 106 600. Buongiorno Doc, a me la puntata di X-Files dove un alieno risaliva la tazza del cesso mi ha rovinato la vita. Dopo anni, prima di sedermi, mi guardo sempre nel buco dello scarico. Vabbè, considera che io da bambino, è vero che ero bambino, ma vidi Beetlejuice perché mio zio pensava fosse un film per bambini di 8 anni, e io per tipo 10 anni della mia vita non potevo passare davanti agli specchi, quindi capisco benissimo queste fobie inconsce in qualche maniera, nel senso che non sappiamo spiegarci poi il perché. Un saluto dal gatto Confucio, di cui mi arriva una foto che si è fatto un giro dal vet. Poi mi arrivano altri messaggini, sempre 3899 106 e 600, ad esempio questo.
1: Ciao amico mio, scusami se ti chiamo amico mio.
0: No, di che?
1: È una mia, diciamo, licenza.
0: Ma prenditela sta licenza, vai.
1: È vero quello che dici, non arrivano i coccodrilli dagli scarichi, però qua scarafaggi ogni tanto sì.
0: Vabbè, sì, quelli sì, ok.
1: Devo essere sincero, però ogni tanto
0: scarafaggi. Mi
1: faccio gestire delle urla notturne della mia compagna perché vede una blatta, un piccolo animaletto, un vermino. Oh, succede, io dico vabbè, lo vado a prendere, faccio eccetera, però io non riesco più a contare le notti che ho interrotto per
0: così,
1: queste urla.
0: Così diventa faticoso, come avevi un bambino.
1: E tra l'altro li prendo e li metto fuori, non li ammazzo ovviamente, né li butto nello scarico. È un'impostazione mia.
0: Sì, un'impostazione condivido. Come sai, io neanche le zanzare ammazzo, figurate. C'è una battaglia a casa con mia moglie che dice: ma le zanzare almeno le possiamo schiacciare? No, fallo, non lo voglio sapere. In ogni caso, tornando ai nostri elefanti, è molto noto il fatto che gli elefanti abbiano dei cimiteri. Il cimitero degli elefanti è anche un modo di dire che è entrato nel lessico collettivo e nasce dall'idea che gli elefanti effettivamente abbiano una sorta di culto dei morti tale da accumulare i corpi o i resti, le ossa dei loro simili in delle zone specifiche che poi andrebbero a visitare, mostrando un comportamento indubbiamente che al momento conosciamo solamente negli umani e forse, è indagato ma probabilmente sì, nei primati superiori. È vero che gli elefanti hanno i loro cimiteri? Questo è quello che vi racconterò subito dopo aver ascoltato il brano più banale che si può ascoltare quando si parla dei cimiteri degli animali.

Ramones, Pet Sematary. E allora, partiamo un pochino da dietro, dall'inizio della leggenda. Perché nasce la leggenda dei cimiteri degli elefanti? È possibile che un animale abbia effettivamente un culto dei morti tanto da attribuirgli questa facoltà, la facoltà di costruire dei veri e propri camposanti? Beh, innanzitutto la risposta, soprattutto negli elefanti, è sì. In realtà moltissimi animali in qualche maniera concepiscono e elaborano la morte di compagni, soprattutto quando ovviamente sono animali sociali che vivono insieme tutta la loro esistenza. Ci sono diversi tipi di, diciamo, come dire, estensione di questo comportamento, di questo comunque, diciamo, avere a che fare, non ignorare semplicemente la morte degli altri, dei compagni del proprio gruppo sociale, ovviamente ha tante sfumature. Per esempio, i ratti hanno un periodo di vero e proprio lutto dopo che se ne va un compagno. Hanno un periodo in cui sono più tristi, dormono sulle copertine che hanno più l'odore del compagno vecchio, e poi piano piano, dopo una settimana o due, iniziano a riprendersi. Quindi elaborano in qualche maniera il tutto in maniera però privata, ecco. Di per sé non hanno un'attenzione particolare per i morti, anzi, spesso e volentieri il compagno morto fra i roditori viene mangiato, ma viene mangiato non perché è una fonte di proteine, ma perché semplicemente una carcassa può attirare molti predatori e quindi bisogna ripulire. Cosa che a noi sembrerebbe un comportamento irrispettoso, invece per loro non lo è, per loro è naturale funzione biologica, tanto che poi per l'appunto sono in lutto. Certo che con gli elefanti è un pochino un altro livello, nel senso che il rapporto che gli elefanti hanno con la morte dei propri simili è intenso, e devo dire la verità, a volte addirittura straziante. E quindi l'idea di fondo che gli elefanti possano avere un cimitero non è del tutto campata per

Seven Nation Army, ma non c'era bisogno di disannunciarla. White Stripes dal disco Elephant. Qualcuno di voi mi scrive: oh, ma pensavo che eravate in ferie, che Wake Up Pills si è fermata. No, ci siamo fermati solo un attimino con i podcast per rifiatare durante l'estate almeno un attimo, ma in diretta sono sempre con voi. Fra l'altro mi trovate anche la prossima settimana eccezionalmente dalle 13 alle 15. Benissimo, 12 e 24 minuti, insomma. La cosa, qual è il... Partiamo ora, torniamo al mito generale come descrizione. Questi cimiteri generali come si formerebbero secondo il mito? Ovviamente non è che gli animali vanno e prendono e trasportano la carcassa dell'elefante morto al cimitero. Sarebbe impossibile, proprio fisicamente non hanno le auto. Ma sarebbe, nel secondo il mito, che gli elefanti anziani... E qua il mito si lega un po' a questa idea di Africa ancestrale. A un certo punto capissero che è arrivata la loro ora. E di conseguenza questi elefanti si allontanerebbero spontaneamente dal gruppo, andandosi a recare in quel luogo ancestrale dove tutti i suoi antenati sono andati a morire. Ecco, questa parte qui è una leggenda. Questa cosa non esiste, non abbiamo nessuna prova che gli elefanti anziani si dirigano verso nessun punto specifico, che si vadano ad autoseppellire in un cimitero e nemmeno che si allontanino dalla comunità. Anzi, nelle comunità di elefanti, gli elefanti anziani e debilitati sono aiutati dalla comunità, che non li abbandona fino al momento del decesso. Di conseguenza la leggenda base non ha alcun fondamento. Ma come si è formata? Beh, si è formata perché vi ho detto che il rapporto degli elefanti con la morte dei propri simili è molto molto peculiare. Per esempio, non è raro vedere un elefante che di fronte a resti di un altro elefante si fermi, li tocchi, li esamini, li odori, resti a guardarli in qualche maniera. E questo, ed è sperimentalmente testato, non avviene con i resti di altri animali. Insomma, in qualche modo l'elefante capisce che quei resti sono di qualcosa che era come lui e mostra interesse. E poi non solo, mostra una grande tristezza e una fase di lutto comportamentale molto evidente quando muore qualcuno della famiglia, soprattutto se qualcuno socialmente importante come la matriarca. Ma ne parliamo subito dopo la pausa, alla quale arriviamo con un po' di Jane's Addiction.

0: vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
6: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.

fino alle ore 15, come al solito girovaghiamo fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Anzi, oggi girovaghiamo fra leggende bestiali e un sacco di musica rock. Stiamo parlando dei cimiteri degli elefanti. E vi ho detto che il mito, così come viene tramandato, è falso, ma dietro c'è un nucleo di verità molto interessante, forse un po' triste, ma anche terribilmente intrigante. Prima di andare sul rapporto degli elefanti con la morte dei loro cari, ci ascoltiamo però un brano dei Queen, Somebody to Love. Radio Rock, back in time.

to love. E qui 12:37. Minuti. Effettivamente gli elefanti sono fra gli animali a mostrare un comportamento più sorprendente riguardo alla morte dei loro cari. Innanzitutto gli elefanti sono animali molto sociali, che vivono in famiglie, che sono socialmente molto coese. Gli individui si conoscono, si rispettano, hanno delle gerarchie interne che conoscono benissimo, e in qualche modo, ovvio che sono modi diversi possibilmente o forse rispetto ai nostri, sono animali che provano affetto e amore l'uno per l'altro, come succede in tantissimi altri animali sociali, non è mica una cosa strana. Succede nei ratti, succede nei topi, succede nei gatti, che non sono neanche così sociali quanto gli elefanti. Quindi, fin qui nulla di strano. Quello che è particolare è che quando muore un membro della famiglia, soprattutto un membro in vista, quello che osserviamo noi, soprattutto con la nostra coscienza di esseri umani dal di fuori, è un comportamento sorprendente. Perché a volte si formano delle quelle che sembrano delle vere e proprie veglie funebri, con tutti gli elefanti radunati intorno al corpo del deceduto. Ci sono stati dei casi, non succede sempre, sono dei casi, ma documentati, in cui addirittura degli elefanti coprono in qualche modo il cadavere di uno dei loro compagni, ad esempio con dei rami o delle foglie. Ecco, questo genere di comportamenti indubbiamente ci ha colpito sin da subito, perché non sono comportamenti comuni. Non vediamo tutta questa elaborazione, questa coscienza del fatto che quello specifico membro non si rialzerà più in maniera così plastica negli altri animali. E quindi questo comportamento, unito all'interesse che hanno verso i resti di elefanti, ha ovviamente spinto per la nascita della leggenda. Un comportamento estremo, incredibile, che mette i brividi a vederlo. Ci sono diversi documentari che potete trovare con estrema facilità sul web e su tantissime piattaforme streaming, ma che, come già detto, è incredibile nel comportamento, ma non è unico nel suo senso. Tantissimi animali vanno in lutto, persino topi e ratti. Brand new music right here. Brand new.

va detto così, evidentemente. Yard Act, adoro questo brano. In ogni caso, nelle nostre novità in alta rotazione, 12 e 43 minuti. Ebbene, insomma, i cimiteri degli elefanti dunque non sono reali come mito, sono reali soltanto a metà, ma ci fanno capire che anche gli animali hanno un rapporto con la morte dei propri cari. Ora, il punto è che naturalmente da qua si è andati molto oltre, secondo me, e secondo la maggior parte degli etologi, poi, perché secondo me chi se ne frega anche, mi direte, io sono solamente così, sono solamente un cantastorie, io riporto le cose che persone intelligenti studiano e dicono. Si è andato un po' oltre, secondo la maggior parte degli etologi, perché si è suggerito che a questo punto, visti questi comportamenti, alcuni veramente sorprendenti, pensate, no, di vedere gli elefanti che coprono con dei rami e delle foglie il corpo di un caduto, è una cosa particolare, è una cosa che emoziona molto per come noi viviamo, noi esseri umani, la morte. Si è andati all'idea che gli elefanti concepiscano la morte come destinazione biologica. Cioè, tanti animali hanno paura di schiattare, se no le prede sarebbero semplicemente lì, sarebbero tipo piante di carne a disposizione dei predatori. Ma siamo abbastanza sicuri che, se non forse, chissà, rari casi individuali, di base nessun'altra specie rispetto a noi possegga questa idea. C'è la consapevolezza che, come diceva il saggio, tutti noi dobbiamo ricordarci che dobbiamo morire.

signore e signori. Beh, allora, per adesso il nostro debunking, devo dire che su due giorni ne ha trovata una sola di leggenda reale. Però è chiaro, è un debunking scientifico, dunque non scegliamo noi dove ci portano i dati. Insomma, sostanzialmente, gli elefanti non hanno dei cimiteri, non seppelliscono i loro cari e soprattutto gli elefanti anziani non si recano spontaneamente a morire direttamente in questi cimiteri. Benissimo, a questo punto io andrei su qualche altro piccolo mito classico. Partiamo da una cosa molto semplice, in realtà tecnicamente quasi un piccolo mito, che però una volta per tutte vorrei sfatare. È comunissimo soprattutto a Roma, devo ammetterlo, a Roma questo mito va forte forte, ma proprio tutti, quasi tutti ci hanno un cugino, come diceva Elio, che ha visto questa cosa, ovvero il mito dei ratti giganti. Oh, questa ovviamente mi tocca da vicino, perché io ho dei ratti e ho dei ratti ciccioni che voi non potete immaginare. Pensate cosa mangiano a casa mia dei ratti, magari quando sono vecchietti e io mi apro il cuore e gli inizio a dare ovetto strapazzato, mix di legumi, ceci, il mais. Ok, io ho dei ratti giganti a casa e vi assicuro che nessun ratto, che sia un ratto, una pantegana, una zoccola, si può dire, sta sul dizionario, l'ho trovato, indica proprio la pantegana, attenzione, poi è la traslazione dopo che è brutta, per dire pantegana si può dire, benissimo, quelle là, al massimo, il mio topo più ciccione obeso è arrivato a pesare 900 grammi, che è tanto, è una pantegana d'anchilo, è enorme, ma è comunissimo a Roma sentire di pantegane che pesavano 4 o 5 kg, di ratti che da soli hanno ucciso e divorato un gatto, e io vi assicuro che o avete visto un cazzo di capibara o questa è una leggenda.

Pearl Jam. Ebbene, effettivamente è esattamente come mi scrivete. Altre 899 106 600. Anni fa sul Lungotevere c'era un topone gigante che mangiava tranquillamente davanti alla gente meravigliata che passava e fotografava. Altro non era che una nutria. Sì, esattamente. Cioè, la maggior parte delle storie che dicono di una pantegana enorme hanno o visto una pantegana normale, però nella nostra testa è diventata enorme perché ci siamo spaventati, perché siamo abituati ai topolini, e comunque quindi un ratto può sembrare molto grande, e quindi il ratto di mezzo chilo improvvisamente diventa come il pesce che ha pescato il pescatore, no? Come era grande? No, ma era enorme, ma 6 metri proprio, è una cosa, era uno squalo. Secondo poi, spesso e volentieri basta vedere qualcosa che abbia la vaga forma di un ratto per dire che è un ratto, e nel nostro paese non c'è bisogno di arrivare effettivamente ai capibara, come avete notato, e vivono anche le nutrie. Ora voi mi direte, vabbè, ma che cambia? Comunque è un topo gigante. Sì, ho capito, ma la nutria è normale, quella è la misura normale, naturale di una nutria. Quindi non è una cosa strana, dice, oddio, c'era un topo gigante. No, è una nutria, è grande così. Non so come dire, come andare da un San Bernardo e dire, oh mio Dio, ho visto un chihuahua gigantesco. No, non è un chihuahua, è un San Bernardo, per questo che è grande. Quindi sostanzialmente non esiste, potete stare tranquilli, non esiste in natura, vi assicuro che non esiste un ratto sopra il mezzo chilo, probabilmente, per quanto mangiano, ok? Cioè, questo è il fatto, questa è la dimensione. Poi, per quando parliamo dei topi, il topo più grande che avete visto, perché anche qua non ho sentito, il topo più grande che avete visto pesava esattamente, ve lo dico io, biologicamente, più ciccione di così, more, secco, pesava 30 grammi, ok? Ecco per cosa vi spaventate.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero origine Italia a 35 centesimi al chilo.
2: Todis, buongiorno convenienza.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
5: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
4: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: This is Animal House on Radio Rock.
9: 2 minuti dopo la 13, domenica 9 di agosto. Io sono Jacopo Morroni, questa è la Fiera delle Fiere. Come sempre parliamo di bestie il weekend. Vi tengo compagnia fino alle ore 15, sempre a suono di rock, miti e leggende vulgate sugli animali. Quali sono vere, quali sono false? Purtroppo ci stiamo accorgendo che la maggior parte sembrerebbero false. Adesso passiamo a un altro mito fondativo dell'immagine che abbiamo di questo animale. Un animale che non vive alle nostre latitudini, c'è di solito, in realtà qua vicino a Roma ci sta un rifugio dove ce ne sono due, di cui uno è fissato coi lacci delle scarpe, ma che compirebbe un'azione apparentemente inspiegabile. Ne parliamo fra un secondo, prima ci ascoltiamo un po' di Rage Against the Machine. Guerrilla Radio.
1: Radio

13 e 6 minuti, domenica 9 di agosto. Signore e signori, siete collegati con la Fiera delle Fiere. Benissimo, qual è l'altra leggenda che andiamo a verificare in questo istante, in questo momento? Quella che vede un animale fantastico, buffissimo, uno degli animali più strambi del mondo, compiere una delle azioni più apparentemente idiote del mondo. Parliamo dello struzzo, signore e signori. E che cosa fa lo struzzo? Lo sappiamo tutti. Lo struzzo notoriamente mette la testa dentro la sabbia. Metterebbe la testa dentro la sabbia quando è spaventato. Come a dire, uno che infatti è diventato un'espressione, mettere la testa sotto la sabbia, della serie che qualcosa ti spaventa, invece di affrontarla tu fai non esiste, non esiste, non esiste, non esiste. Ok, quella cosa là, it doesn't exist, it can't hurt you. Quel meme è lì, ok? Quindi lo struzzo che fa? Vede il leone, si spaventa e infila la testa sotto la sabbia per evitare il problema. Oppure, secondo alcuni, perché penserebbe lo struzzo che siccome lui non vede il leone non vede lui. Ora, secondo me questi struzzi sono esistiti, ma naturalmente ad oggi si sono tutti estinti perché i leoni se li sono magnati quelli là. Brand new music right here. Brand new music.

Crawl in this moment fra le nostre novità in alta rotazione. Quanta ignoranza che c'è in questa novità in alta rotazione. Adesso proseguiamo con un po' di metallo, che mi sono scaldato con questa. Bene, allora 13, 11 minuti e 12 praticamente in questo istante lo struzzo metterebbe la testa sotto la sabbia, naturalmente è qualcosa che non fa per una serie, lunga serie di ragioni. Numero 1, il fatto di leone non mi vede, io non lo vedo, lui non vede me, è totalmente idiota. Ora, io ammetto che avevo un gatto che faceva sta cosa, cioè giocava, scappava a nascondersi, metteva la testa sotto il cuscino, era un gatto che pesava tipo 8 kg, obeso, e c'era sta sorta di corpo, però bianco e nero, pareva una mucca sostanzialmente fuori, e tu stavi là tipo Fernandì, ma veramente? Però indubbiamente cosa succede? Il mio gatto vive dentro casa mia e quindi anche se è idiota nessuno lo ammazza e io continuo a nutrirlo. Invece lo struzzo idiota che arriva al leone, mette la testa sotto la sabbia, muore. Quindi quel tratto evolutivamente non ha senso. Dopodiché c'è un altro punto che secondo me è, no, en passant lo dico, ma en passant, però potrebbe, no, come dire, cambiare un po' la nostra valutazione su questa presunta vulgata, ovvero, ma quando metti la testa sotto la sabbia, ma come stracazzo respira lo struzzo secondo voi?

from Lim Protest, The Hero. Beh, il disco secondo me migliore che ha fatto questa band canadese, ovvero Fortress, che risale a lontano ormai 2008. 13 e 17, perché nasce però questo mito? Cioè non è che una cosa del genere nasce a caso, lo struzzo mettere la testa sottoterra, chi... ci sarà qualche cosa da cui il mito nasce, ed effettivamente è una sorta di illusione ottica, se vogliamo. Cioè, che succede? Quella posizione, la posizione che noi immaginiamo di uno struzzo che mette la testa sotto la sabbia, è una posizione che gli struzzi effettivamente adottano, e adottano per due cose fondamentali. La prima è cercare il cibo. È così che gli struzzi cercano il cibo: camminano, sono molto alti, con quelle zampone lunghe, e dunque per arrivare all'erba si piegano completamente il collo, mettendolo giù in mezzo alle gambe, sostanzialmente, e becchettano. Secondo, poi possono farlo molto spesso in un solo luogo, perché anche i nidi degli struzzi sono a terra, naturalmente, e gli struzzi devono continuamente rigirare le uova per assicurare la distribuzione del calore omogenea, e quindi una mamma struzza sarà lì molto tempo piantata in un giorno a smucinare con la testa rivolta sottoterra. Ora, siccome rivolta verso la terra, pardon. Ora, siccome che succede, la savana spesso è molto bassa, con una sterpaglia bassa e secca, l'illusione ottica è che guardando questa cosa da lontano sembra di non vedere più la testa dello struzzo. Sembra effettivamente che lo struzzo abbia infilato la capoccia direttamente sottoterra. Ma è solo un'illusione ottica. È assurdo pensare che possa farlo davvero.

La Geodrom, buon viaggio e let's FIBA! Come vedete, molte delle leggende sugli animali nascono effettivamente da delle piccole verità che ci sono dietro a queste leggende. Lo struzzo ha l'abitudine di avere il collo ripiegato sulle ginocchia. Gli elefanti hanno l'abitudine di interagire con i resti di alcuni elefanti. La maggior parte delle volte il problema non è tanto il comportamento dell'animale, che è totalmente assente. È raro che le leggende nascano proprio a caso. Alcune sì, per carità. Ne vedremo anzi qualcuna che nasce totalmente a caso, ma la maggior parte, spesso e volentieri, parte da un nucleo di verità che poi viene frainteso, che poi viene distorto, che poi viene equivocato nel suo significato reale, e andiamo ovviamente a dare delle caratteristiche. Quindi gli elefanti hanno il cimitero perché li abbiamo visti interagire con delle ossa e pensiamo che siano le ossa della mamma che sono andati a trovare al cimitero. No, sono solo ossa di elefante, anche se poi, io ripeto, spesso e volentieri non è tanto minimizzare comportamenti animali così qua, perché pensare comunque che un animale abbia la concezione del resto di una bestia che non è lui ma che è della sua stessa specie non è mica poco. Va bene, sentite, a questo punto andiamo su un altro mito di quelli all'acqua di rose, nel senso svelti, se vogliamo, da in qualche modo analizzare, ed è un mito che terrorizza un sacco di persone, compresa un pochino anche la mia bella. È un mito molto diffuso, tanto che io stesso vi ho creduto ciecamente per moltissimi anni, prima poi naturalmente iniziare a studiare biologia e zoologia, ovvero un mito che prende i pipistrelli. I pipistrelli, secondo la Vulgata, quando entrano in casa o volano bassi sono pericolosi perché andrebbero a impigliarsi nei capelli, ad afferrare e impigliarsi nei capelli. Ma sta cosa è vera?

Diana. Oh, i pipistrelli si attaccano ai capelli, sono pericolosi per quelli, perché poi una volta che si impigliano è un casino spostarli. Addirittura quando ero bambino io, scusate che non è proprio elegante sta leggenda, ma c'era addirittura l'aggiunta, c'era il carico, come quando giochi a briscola e butti giù un lasso sopra al 3, c'era, no, e oltretutto se ti fanno pipì in testa, naturalmente, as they do, direbbero gli inglesi, e poi ti cascano tutti i capelli. Ora, a me i capelli mi sono cascati, ma nessun pipistrello mi ha mai sfiorato, quindi non credo che le due cose possano essere correlate e che io possa incolpare i pipistrelli di questo quanto il mio corpo malfunzionante, ma sappiate che ambedue le cose sono naturalmente false. Sono false perché, beh, immaginate questo, un pipistrello ha un sistema di ecolocalizzazione abbastanza efficace da fargli inseguire una zanzara in mezzo ad un campo sterminato. Ora, secondo voi, hanno un sistema di ecolocalizzazione che gli fa inseguire un singolo moscerino, una singola zanzara all'aperto, nel panico di altri moscerini, cosi, cazzi e mazzi, e non riescono a evitare il vostro bel testone?

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: mi fa tutto un po' più grosso?
7: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
10: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Animal House,
13: la fiera delle fiere.
14: On Radio Rock.
15: 13:34 minuti, a domenica 9 agosto, questa è la Fiera delle Fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni, vi tengo compagnia un'altra ora e mezza fino alle 3, parlando di curiosità bestiali e un sacco di musica rock naturalmente. Quello che stiamo affrontando in questo weekend sono i grandi miti, le vulgate, le leggende che riguardano le bestie, e adesso faremo una sorta di raffica. Ne prendiamo una marea, una per una a talk, e andiamo a vedere quanto sono vere e perché si sono generate. Partiamo dalla prima, una delle più comuni. Secondo voi è vero che i pesci rossi hanno solamente 3 secondi di memoria?
16: Radio Rock, back in time.

0: Clairo, pardon, Biffy Clairo, Bubbles, alle 13:40 minuti in questo 9 di agosto. Eccola l'altra leggenda popolare: i pesci rossi hanno una memoria di 3 secondi, tanto che tutti noi smemorati, come mi scrivete anche al 3899106600, usiamo tipicamente questa espressione: ho la memoria di un pesce rosso, molto molto diffusa. Da dove nasce questa teoria? Dal niente, no, stavolta veramente dal niente, dal nulla, dal niente. Non c'è assolutamente nulla, nessun comportamento del pesce rosso che possa giustificare tutto ciò. Forse il fatto che tenete quello stracazzo di pesce rosso in una boccia minuscola senza niente e quello gira come un pazzo perché li mortacci vostra lo state a fare impazzire. Ma dategli un acquario fatto per bene, porca miseria, se proprio dovete tenerlo. Benissimo, quindi forse il fatto che gira, dice, ah, ma non conosce la boccia, no, non sa che altro fare, è nata questa leggenda popolare che invece è stata smentita sperimentalmente. I pesci rossi, che poi sono del genere delle carpe, i famosi goldfish, sono in realtà animali piuttosto intelligenti. Anche fra i pesci sono piuttosto intelligenti e possono imparare task complessi, quindi ad esempio solito discorso andare in un po', scegliere diversi bivi per arrivare in un posto dove c'è il cibo, con memoria che dura tranquillamente settimane, ma nei casi in cui gli animali sono addestrati bene anche mesi e mesi. E allora perché? Perché questa cosa dei 3 secondi? Beh, probabilmente perché da un lato ci sembra un animale scemo, lo vediamo lì nella boccia con sti occhioni sempre spalancati, e secondo poi perché 3 secondi è un po' un magic number. Guardate, un po' è anche la regola, molto vulgata anche questa, che determina se qualcosa è mangiabile o no dopo che è caduto sul pavimento. Vabbè, sono passati manco 3 secondi, te lo puoi mangiare. Ma che c'entra?
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
2: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

I'm on standby, Eels. Fra le nostre novità in alta rotazione ritorna Eels. Era un po' che non ne sentivo parlare. Bene, 13 e 45 minuti. Dunque i Pesci Rossi non hanno una memoria di 3 secondi. Anzi, ce l'hanno piuttosto elevata. C'è un'altra leggenda curiosa che si è in qualche modo sviluppata, invece un pochino meno comune, che non so se avete mai sentito nominare, ovvero quello che i Lemmings, quando le condizioni ambientali diventano troppo difficili per poter sopravvivere, farebbero una sorta di autoselezione, un comportamento stranissimo e quasi incredibile, un suicidio di massa. Cioè i Lemming, quando vedrebbero che tutta la comunità non può sopravvivere da sola, quello che farebbero è andare letteralmente da soli a lanciarsi giù da una rupe per ridurre il numero di individui e quindi rendere possibile effettivamente quello che dicevamo, cioè il sopravvivere di tutta la comunità. Ora, un comportamento che tecnicamente è totalmente assurdo, perché lo capite, va contro ogni idea di sopravvivenza biologica. Nessun animale si suicida, eccetto gli esseri umani, ma si suicidano per ragioni costruite, non ragioni biologiche, per ragioni sociali, economiche, psicologiche. È un altro piano. Qui stiamo parlando di animali che compirebbero questo sacrificio come i grandi eroi dell'epoca. E questa cosa non avviene. Questa cosa e questa leggenda è stata diffusa da un film della Disney, un film del 1958 che faceva vedere questi Lemming che precipitavano da una rupe, anzi che si lanciavano da una rupe per salvare il resto della loro famiglia. Ma era un cazzo di film della Disney. Sono volgare oggi, scusate.

È quello che farebbero sti lemming sostanzialmente, non avrebbero alcun timore in nessuna maniera della morte, addirittura lanciandosi ovviamente è chiaramente una leggenda. È un comportamento che effettivamente non osserviamo in natura, quello di rinunciare in qualche modo volontariamente all'esercizio della propria principale funzione biologica. Tanto mi scrivete un sacco di cose e mi dite anche che volete allestire un acquario. Qualcuno mi dice: ho sempre odiato i film di Disney sin da bambina. Addirittura. Sempre preferito stile storie degli anime. Da anni sostengo che la Disney ha creato una serie di idee sceme. In realtà sì, per alcune cose sì, cioè, nel senso che comunque i film da Disney ci hanno dato tutta una prospettiva sull'esistenza di un certo tipo, che poi è stata brutalmente ridimensionata quando siamo diventati adulti. Ci hanno dato un calcio, un culo e ci hanno detto: sopravvivi, non ce ne frega un cazzo. Ma che principe de cosa? Ma vattene, va a lavorare. Benissimo. Ma a parte questo, insomma, quella dei lemming è ovviamente una totale follia. Non è avvenuto, non abbiamo nessuna ad oggi indizio in natura di animali che decidano volontariamente di fare un giro, come dicono i Red Hot Chili Pepper, on the other side.

leggenda popolare, una leggenda popolare di cui molti provano veramente un grande disgusto, che invece a me mi fa dire, vabbè, ma pure fosse. Ma come diceva il grande capo indiano dell'Hill e Greg, sti cazzi, pensa che questa sia una cosa piuttosto banale. La leggenda dice che noi inconsapevolmente ogni singolo anno ingoieremmo ben 8 ragni, che se poi si fate il conto per 80 anni che uno spera dei campassi, sono un bel po' di ragni mangiati. Ma su quale base diciamo questa cosa? E soprattutto, ma quanto questa leggenda è per me solamente una scusa per passare Spiders dei System of a Down?

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. In

0: minuti dopo le 14, domenica 9 di agosto. Siete collegati con la Fiera delle Fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni e vi porto fino alle ore 15. Oggi parliamo di leggende animalesche. Lo facciamo sempre a suon di rock. Ebbene, l'ultima che stiamo vedendo è quella che dice che di media ognuno di noi inconsapevolmente, mentre dorme, semplicemente per la presenza di ragnetti, principalmente il ragno ballerino, il ragno con le zampe lunghe per capirci, nelle nostre case, finiremo per ingoiare tutti noi una media di 8 ragni all'anno. Ora ripeto, a me mi sembra che pure che fosse che ingoiamo 8 ragni all'anno, amen, insomma, chi se ne importa, ma potrebbe essere vera questa cosa, perché di per sé effettivamente i ragni sono sul soffitto, noi tante volte magari dormiamo con la bocca semiaperta, quelli si calano giù, non se ne accorgono, cascano dentro la nostra bocca, un po' come gli insetti cascherebbero dentro le piante carnivore. Ha un senso biologico o scientifico questa leggenda? Beh, già vi anticipo che neanche un po'.
1: Radio Rock.

0: Times, Bad Times, ovviamente la Zeppelin. Bene, la leggenda del fatto che ingoiamo i ragni è falsa, nel senso che non nasce da nessun dato, anche in questo caso non c'è nessun dato osservazionale né scientifico che possa dimostrare una cosa del genere, e oltretutto quasi tutti gli entomologi tengono a precisare che in realtà noi che dormiamo non siamo per niente attrattivi verso un ragno, emettiamo calore, vibrazioni, rumore, fiato, tutte cose da cui loro cercano di restare lontanissimi, ergo l'idea che vengano giù con la tela a puntare verso la nostra faccia è assolutamente assurda. Anche loro sono animali molto sensibili e molto capaci di sapere dove rifugiarsi, e per quello che li trovate nell'angolo infilati è perché vogliono stare lontani da noi, non vicini. Quindi è totalmente una leggenda, ma è divertente perché è una leggenda con all'interno una leggenda, una sorta di matriosca delle leggende, perché a un certo punto, quando si è capito che questa era una farsa, è nata una leggenda sull'origine della leggenda, ovvero che questa idea fosse stata diffusa su internet come studio per verificare quanto facilmente attecchissero le false informazioni. Quindi non sarebbe una leggenda urbana, sarebbe uno studio. Peccato che anche questo è una leggenda, capite? La leggenda dentro la leggenda, una leggenda Inception.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
1: Brand new music.

Soul, Gatta Morta, il nuovo progetto di Buzz Osborne dei Melvins e JD Pincus dei Bottle Surfers, nelle nostre novità in alta rotazione. 14-11 minuti, andiamo subito rapidi al prossimo mito. Questo è un altro diffusissimo in una marea di film e riguarda un pesce, ma un pesce particolare, un pesce della foresta amazzonica con dei denti spaventosi e letteralmente capace di spolpare un essere umano in 30 secondi netti. Il piranha, il pesce più aggressivo e feroce che esista, catale da mangiare prede vive grandi come una mucca nel giro di niente, massacrarne e ripulirne lo scheletro. Tutta questa leggenda nasce da un presidente degli Stati Uniti.

mica uno a caso, da Theodore Roosevelt, che con i suoi stessi occhi durante un viaggio in Brasile del 1913 poté vedere tutte queste cose. Quello che Theodore Roosevelt non sapeva però è che in realtà tutto il suo viaggio del 1913 in Brasile era stata da parte dei brasiliani una gigantesca, enorme, diplomaticamente costruita perculata al presidente.

Nel 1913 i brasiliani accompagnarono Roosevelt, che era in viaggio diplomatico nel loro paese, in una avventura nella foresta amazzonica, dicendo all'ex presidente, al vecchio presidente, non era ex, al presidente degli Stati Uniti, che gli avrebbero fatto esplorare per la prima volta un'area inesplorata. In realtà era tutto pianificato, come nei più classici documentari. L'area non era affatto inesplorata, era totalmente mappata, e nel percorso a metà lo avevano fatto incappare in un fiumiciattolo che conoscevano benissimo, ma che sulle mappe non c'era, in modo da far scoprire al presidente un fiume, che infatti si chiamerà il Roosevelt River, perché Theodore ci cascò in pieno.

Piranha e i prodigi, insomma, trattarono il presidente Roosevelt come oggi qualunque capo di stato tratterebbe Donald Trump, come uno bisognoso di affetto, attenzione e importanza. Quindi lo misero in questo viaggio totalmente pianificato. Oh, guarda, incredibile, hai scoperto un fiume che non era sulle mappe, ora te lo intitoliamo. E poi, per proseguire la burla, gli dicono: però attenzione, non potete guardarlo, anche se è basso, è un fiumiciattolo, dovete stare attentissimi. E perché dobbiamo stare attenti? Perché qui dentro, in questi fiumi, vivono dei pesci pazzeschi, dei pesci capaci di spolparvi vivi in pochissimi secondi, quindi non dovete mai mettere piede nell'acqua, mi raccomando. Il gruppo terrorizzato chiede ulteriori spiegazioni e qui parte la seconda scena, il secondo palco, la seconda presa in giro. I brasiliani gli dicono: no, no, guarda, è tutto vero, anzi, guarda, ti facciamo vedere. E lo portano in un altro fiume del tutto casuale. Non era un fiume casuale, era tutto una sorta di stage, una sorta di scenografia. Avevano preso un lato di fiume che conteneva dei piranha e già giorni prima avevano isolato i piranha senza cibo in questa parte del fiume con delle barriere artificiali. Dopodiché, quando arriva il presidente, prendono una mucca che in realtà era una mucca non morente, già oltre, praticamente in coma, incosciente, incapace di reagire, arrivata proprio, ciao, ciaone, ma se la portano e fanno vedere al presidente: guardate questa mucca, se la tiro in acqua non riuscirà neanche a ribellarsi. Prendono la mucca, la sgozzano lì per lì così che esca il sangue e la tirano in una vasca strapiena dei piranha affamati per mesi su una mucca mezza morta sgozzata. È così, i piranha ci si lanciano sopra, naturalmente sono animali carnivori, sono animali che possono essere aggressivi, effettivamente la spolpano, ma tutta la scena è un falso. Una mucca che casca dentro e che sta bene riesce fuori dal fiume, al massimo annega, non viene mangiata viva dai piranha in questa maniera. Ma Roosevelt si impressiona e quando torna in America racconta a tutti le incredibili scoperte del suo viaggio, senza sapere che i brasiliani l'avevano preso per il culo per tutto il tempo.

Steve Miller Band. Ebbene sì, una bella presa in giro, una storia incredibile e la diffusione di una bufala opera direttamente di un presidente degli Stati Uniti, che era stato semplicemente fatto, gli avevano fatto assistere a uno spettacolo così per farlo divertire, per fargli vedere, no, un pochino le cose più incredibili della loro terra, con un po' di senso dell'umorismo nel prendere in giro, beh, non dei gringos, non siamo in Messico, non so qual è il termine, ma insomma l'equivalente termine che senza dubbio i brasiliani avevano per gli americani e probabilmente hanno tutt'oggi. In ogni caso, continuando con queste leggende a ripetizione, c'è un'altra leggenda urbana che io trovo molto molto divertente. La leggenda è declinata in varie forme, ma in linea di massima racconta sempre la stessa storia. La storia è questa: un amico, un cugino, uno zio, l'amico del suocero, demigognato, ha preso un serpente, un boa. Ora, un serpente molto socievole, tanto che lui riusciva a maneggiarlo senza problemi, anzi, dopo un po' che cresceva ha iniziato a tenerlo fuori dalla gabbia e addirittura ci dormiva. Poi una mattina si è svegliato e ha iniziato a trovare che tutti i giorni il boa era steso accanto a lui, per lunghezza, proprio accanto. Non si era reso conto di niente e non sapeva che in realtà ciò che stava facendo il boa era misurarlo, per capire quando era il momento giusto, quando era cresciuto abbastanza finalmente da poterselo pappare, altro che amicizia fra uomo e serpente.

Here we go again, White Snakes! Ora, questa leggenda del serpente non può essere vera, mi dite. Effettivamente non è vera, o meglio, non è vera la sua parte più spettacolare. I serpenti non misurano le prede, ottengono le loro informazioni da altre vie. Vie che sono visive, ovviamente, termoregolazione, termocettori, vie che sono l'olfatto, ottengono da quello un insieme di informazioni che gli permettono di valutare la stazza della preda, ma non la misurano. Una cosa però di questa leggenda sembra essere vera, cioè che quando si dice ho un rapporto con un serpente, molto probabilmente, proprio per come sono fatti i serpenti, non perché siano inferiori, per il modo diverso in cui si sono evoluti, questo rapporto non è lo stesso che crediamo noi. Il serpente può accettarci, può non reputarci una minaccia, ma difficilmente, secondo quello che si sa, proverà l'affetto nel senso degli animali sociali. Quindi potreste stargli simpatici, potreste essere una cosa del suo ambiente che lui apprezza, con cui si trova a suo agio, ma non vi vuole bene come voi potete volerlo, non nella stessa maniera. Semplicemente siamo esseri probabilmente troppo diversi per il rapporto che noi umani vogliamo cercare.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

Radio Rock. 14.33, domenica 9 agosto, siete collegati con la Fiera delle Fiere. Andiamo là, ultima mezz'ora per oggi insieme, ma mi trovate eccezionalmente la prossima settimana dal lunedì al venerdì fra le 13 e le 15. Parliamo di leggende e leggende bestiali. Nello specifico abbiamo visto quella del boa che si sdraia accanto al padrone e abbiamo constatato che anche questa è una leggenda popolare. E sicuramente non è quello che fanno i serpenti, anche se abbiamo visto che effettivamente il fatto che di base magari il nostro boa che teniamo da anni potrebbe anche mangiarci, perché non prova quell'affetto che prova un gatto, un cane, un ratto, un piccione, un asinello, e beh, e questa parte della storia è abbastanza vera. Ci sentiamo comunque un altro brano a tema animali, in questo caso parliamo di formiche Ants Marching, questa è la Dave Matthews Band.

Searching Dave Matthews Band, una meraviglia, fra l'altro uno dei concerti più incredibili che abbia mai visto. Questi suonano dal vivo in una maniera imbarazzante per chiunque si diletti anche a livelli infimi come il sottoscritto a suonare uno strumento. Comunque benissimo, a questo punto, prima di proseguire con le varie leggende, con le ultime anzi, perché ormai abbiamo una ventina di minuti, leggende sugli esseri umani, vi ricordo un qualcosa di importante, perché io per un anno e mezzo vi ho promesso che anche in Visual Radio ci saremmo espansi a macchia d'olio in tutta la penisola, ed eccoci arrivati, Radio Rock, e adesso anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività, selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure potete anche ascoltare semplicemente Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate in tutta la penisola. Siamo anche in televisione, 833 di Super 6 e pulsante rosso dell'interattività. Ci ascoltiamo la novità degli Strokes e poi rientriamo con, beh, forse sarà l'ultima, non lo so, una o due, faccio a tempo a raccontarvi, ma la prima, diciamo che tocca per me comunque un nervo scoperto. Brand new music right here. Brand new.

Lonely in the Future, gli Strokes, alle 14:43 minuti, le nostre novità. Oh, adesso naturalmente una delle leggende più diffuse che riguardano gli animali e che, come vi ho già detto, tocca nel sottoscritto un pochino un nervo scoperto, lo capirete anche dalla selezione musicale, è una diciamo una leggenda che riguarda i nostri amici con i quali in questo momento non siamo poi tanto amici, almeno politicamente, cioè gli spagnoli. La leggenda ovviamente implica, è legata a una delle tradizioni più orribili, barbare, villane, inconcepibili e vergognose della storia moderna, che è la corrida, e vede il toro essere eccitato, essere, come dire, infervorato dal colore rosso. Il toro quando ci vede rosso vuol dire che non capisce niente e parte alla carica. E prima di vedere se è vera o no questa cosa, direi di ascoltare un brano degli Scapè che esprime molto bene il mio sentimento a riguardo.

Gli Scapè, Vergenza da Incontrollabile, fra l'altro è un disco dal vivo, anche Gli Scapè, la miseria come suonano dal vivo. Vergenza, ovvero vergogna, cioè ciò che anche io ritengo della corrida, ma in ogni caso sappiamo che la leggenda per cui il toro vede rosso e il rosso lo agita in qualche maniera è totalmente falsa, e lo sappiamo che è totalmente falsa semplicemente perché sappiamo che i tori hanno una visione che viene definita dicromica, che significa due colori. Semplifichiamo un pochino il concetto, diciamo che sappiamo tutti sin da bambino che i colori primari sono tre: giallo, blu e rosso. Io poi ho giallo, rosso, blu, più rosa, nero e blu, i colori Power Ranger. Ne avevo messi altri due nella mia tavolozza, ma in ogni caso quelli sono i tre primari. E di base la nostra retina possiede dei recettori che possono intercettare tutti e tre i colori primari, poi varie combinazioni otteniamo tutti gli altri. Non è proprio così, ma semplifichiamola un attimo. I tori, invece, come tantissimi altri mammiferi, come i cani, come i gatti, ne hanno due di recettori. Possono recepire il giallo e il blu. Non è che il rosso non lo vedano affatto, non è che diventi invisibile per loro, ma cade in una stramba tonalità di grigi. Quindi non è per niente un colore che risalta ai loro occhi, anzi il contrario. È il colore che vedono meno fra i tre primari. E quell'area là per loro è molto spinta, molto povera di informazione di colore. Quello che lo fa incazzare potrebbe essere il fatto che è stato trascinato dentro un'arena con 30.000 persone urlanti e che, siccome il torero deve fare il suo show dello stracacazzo, è stato prima ferito e torturato con le banderiglie. Sarà quello che l'ha fatto incazzare al toro o sarà il rosso, che dite?

0: Ebbene sì, sempre dalla parte del toro. E dunque questo weekend ne abbiamo viste un sacco. In realtà alla fin fine abbiamo scoperto che praticamente di reale reale ce n'è una sola. I coccodrilli non hanno mai abitato le fogne di New York, ma abbiamo scoperto che qualche coccodrillo ci è incidentalmente finito, già adulto, che si era perso nei dintorni del fiume Hudson. Abbiamo visto che non è assolutamente vero che gli elefanti abbiano paura dei topi, né che i gatti abbiano paura dei cetrioli, che i boa non misurano le prede, né tantomeno i loro padroni, per poi tentare di ingoiarli, che i pipistrelli non si attaccano ai capelli, in linea di massima è un evento rarissimo. Se proprio sbagliato il pipistrello, l'ultima cosa che vorrebbe fare. E poi abbiamo visto, beh, anche recentemente appunto, che il toro non è assolutamente influenzato dal rosso, gli elefanti non hanno i cimiteri e gli struzzi non mettono la testa sotto la sabbia. E ne abbiamo smontate parecchie in due settimane. Però la cosa divertente in due giorni, la cosa divertente è che accanto a ogni di questa, accanto a ogni leggenda, ce la posso fare, scusate, è domenica pomeriggio anche per me, accanto ad ogni leggenda abbiamo scoperto qualcosa di queste bestie, qualcosa che non è poco, spesso e volentieri, ed è anche più interessante dal punto di vista evolutivo, dal punto di vista biologico della leggenda stessa. Abbiamo scoperto il complesso rapporto degli elefanti con la morte, abbiamo scoperto come un coccodrillo non può sopravvivere senza il sole e determinate caratteristiche, come eventuali anche ipotetiche mutazioni possono trasmettersi o non possono trasmettersi biologicamente. Insomma, anche quando si va a smontare, anche quando si dice che una leggenda non è vera, non è che si perda meraviglia, secondo me si guadagna la meraviglia del reale. Dopo sto pippone mezzo filosofico, io vi ricordo che noi eccezionalmente settimana prossima ci sentiamo dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 15 e poi il weekend dopo ci sentiamo tipo per 9 giorni di fila, lo so, una cosa da arachiri, pensate a mia moglie che mi ascolta tutti i giorni. E vi ricordo che anche se con i podcast siamo in pausa, se volete potete ripescarne tantissimi, perché ormai avete più di 100 episodi di On The Rocks, fra cui scegliere sulle principali piattaforme streaming, il podcast in cui sugli scritti di Daniele Innocenti vi racconto grandi volti, grandi eventi della musica rock, e avete una cosa come 400 da recuperare se non l'avete fatto, Wake Up Pills, le pillole di divulgazione targate Radio Rock, scritte da me, sonorizzate da David Guido Guerriero, che per agosto si fermano, ma da settembre ricominceranno a farvi compagnia ogni giorno dal lunedì al venerdì. Attenzione però, alle 6.30 di mattina comunque abbiamo pescato una gran riserva di Wake Up Pills per non tenervi del tutto soli neanche in questo caldo agosto. Ladies and gentlemen, per la fiera delle fiere è tutto, noi ci sentiamo domani alle ore 13, vi lascio con un po' di Björk, ciao!
1: Avete ascoltato Animal House?
2: Animal House!

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

E quindi iniziamo subitissimo con le delusioni, perché buonasera, buon pomeriggio a tutti quanti, 15.03 in questo istante, questa è Radio Rock, ma questa, ahi voi, non è i racconti della scolopendra, perché come avete sentito in questo fine settimana ci sono state delle infiltrazioni al di là del muro, quindi noi di Radio Rock Italia, io sono Federico Corsi, vi terrò compagnia fino alle 18, sempre che la voce regge e l'emozione pure, appunto noi di Radio Rock Italia abbiamo un po' trasbordato, abbiamo dato un po' di vacanza ai ragazzi di Radio Rock e quindi ci siamo trovati qui e lo facciamo molto molto volentieri. Iniziamo subito con il Back in Time. Radio Rock, Back in Time.

Loro sono i Greta Van Fleet con So You Stand. È naturalmente una delle novità che trovate in alta rotazione appunto sul nostro sito radiorock.it. La potete votare così che potete permettergli una maggiore permanenza appunto tra le novità. Adesso noi prendiamo un attimo le misure, perché io non so voi, noi non ci conosciamo, però a me quando cambiano delle cose ci metto un sacco di tempo a prendere dimestichezza coi spazi e coi luoghi. Sì, ho bisogno un po' di ambientarmi. Ad esempio mi hanno presentato questo mouse tutto strano e io sinceramente non so proprio dove mettere le mani, però in qualche modo faremo. Noi ci abbiamo sempre di base l'ottima musica che ci tiene compagnia e noi di quella ci saziamo alla grande.

rancore con le sue fanfole, così che io almeno metto subito le carte in tavola, perché qui di fanfole in queste ore ne sentirete, sì, a voglia se ne sentirete. Beh, perché insomma oggi è anche domenica pomeriggio, bisogna prendersela un po' così, un po' come viene, un po' con calma, insomma è l'essenza stessa del riposo. Anche se io un saluto lo voglio sempre dedicare anche a chi in questo momento sta lavorando, beh, perché insomma non è detto che sia domenica per tutti, magari voi fate uno di quei lavori che non si vedono, non si toccano, non sono palpabili, però in realtà siete lì a disposizione, e quindi insomma un saluto anche a chi in questo momento sta lavorando. Comunque se non state lavorando, magari state in strada rientrando dalle ferie, perché qualcuno le ha già terminate, o altrimenti ancora meglio, state partendo, quindi state lì puntati, proprio focalizzati sul vostro primo obiettivo, raggiungere la vostra meta. D'altronde si va sempre e solo avanti per obiettivi, e quelli non li dobbiamo mai assolutamente perdere di vista. Io quello che posso garantirvi è la colonna sonora, sì, quella sì.

30 Seconds to Mars from Yesterday, il pezzo che abbiamo appena ascoltato. Stavo ragionando sul fatto che poi alla fine oggi è un po', diciamo, ci ambientiamo piano piano, però io sono contento di essere arrivato qui dopo Jacopo Moroni e la sua Animal House, perché almeno così io, sai, nelle stalle, nello stallatico, ci sguazzo alla grande, mi sento molto a casa mia. Quando si parla di regno animale c'è quell'empatia che fa proprio sì che io mi senta abbastanza a mio agio. Poi piano piano esco anche dal guscio e magari riesco anche a fare qualcosa di un po' più sensato. Intanto voglio ricordarvi il nostro contatto, che è il 3899 106 e 600, al quale, se volete, potete raggiungermi qui in diretta in studio tramite il WhatsApp o altrimenti Telegram, che vi piaccia di più. Io sempre qui a litigare con il mouse, però piano piano.

0: questo è il brano che passa alle 15:25 qui su Radio Rock. Arriva anche il primo messaggio, andiamo ad ascoltarlo. Ciao, insieme.
1: Donald da Milano.
0: Ciao Donald.
1: Allora, come prima cosa, benvenuto nella radio principale.
0: Grazie.
1: È bello sentire una nuova voce. Come seconda cosa, veramente mi dispiace che prendi il posto di quei due drogati maledetti da Slopendra e sono poi in vacanza quei due fancazzisti. Allora, già non fanno un cazzo dalla mattina alla sera, fanno niente. Poi quando vengono in trasmissione cazzeggiano tutto il tempo parlando di stronzate,
0: sì,
1: e lo chiamano lavoro. Vabbè. Comunque, grazie alla compagnia, un abbraccione. Ciao, bello.
0: Oh, grazie a voi della compagnia e grazie anche dell'abbraccio virtuale. Beh, insomma, io non so poi effettivamente se sono in vacanza, dove sono, se ci stanno ascoltando, ma vabbè, so bravi ragazzi, dai, bisogna anche prenderli un po' così come viene, eh. Non è che siamo qui a puntualizzare quanto possa essere meno faticoso lavorare, eh. Ognuno fa il suo, giusto? Sì, giusto. Arriviamo al break delle 15:30 con i Black Keys con She Does It Right.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.
5: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
8: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
9: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
8: Dinanzi a richieste inconcepibili,
10: come fa tutto un po' più grosso?
8: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica, una specie in via di estinzione.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Stai ascoltando
2: i racconti della Scolopendra on Radio Rock.
3: E già, questi sono i racconti della Scolopendra in una versione senza Scolopendra, naturalmente. Quindi rimangono solo i racconti, però volendo possiamo togliere anche i racconti. Ma sì, diciamo che è solo domenica pomeriggio, siamo qui, siamo insieme e ce la facciamo passare un po' così fino alle 18 insieme. O alle 15:33 è arrivato il momento del Back in Time
4: Radio

0: i Sum 41 e sono il back in time delle 15.35. The Hell Song, il titolo del pezzo che abbiamo appena ascoltato, è quando qui appunto la domenica pomeriggio si trascorre combattendo con le proprie abitudini che non sono proprio quelle facili a morire. Non lo so, avete mai provato voi a trovarvi in una situazione totalmente nuova? Beh, già insomma, se siete abbastanza abitudinari questa cosa è complicata. Poi se insieme a voi o lo stesso voi siete una molteplicità di personaggi all'interno di un unico recipiente umano, beh, è lì allora la litigata è assolutamente scontata, e noi andremo avanti così litigando con noi stessi fino alle 18. Adesso arriva il momento del brand new music.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su
6: Radio.

Chelsea Wolf con la sua Cold, il brano novità che vi ricordo potete votare sul sito radiorock.it per lasciarlo galleggiare, quindi per passarlo ancora in alta rotazione tra le nostre novità. E chissà se in questo momento c'è anche qualcuno di voi che mi sta ascoltando da un posto proprio recondito dove addirittura in questo momento fa freddo, chi lo sa, chi lo sa. Beh, insomma, è un po' natura umana, anzi è intrinseco nella natura umana andare sempre a lamentarsi di quello che si ha, aspettando e sperando che arrivi presto qualcosa che non si ha, no? Come nel caso del caldo e del freddo, adesso tutti lì a dire, ah beh no, ma si stava meglio quando faceva più freddo, ma invece adesso il caldo chi lo sopporta? Poi arriva il freddo e magicamente ci ritroviamo tutti quanti a battere le brocchette perché proprio il freddo io non lo riesco a sopportare. Beh, insomma, è appunto, come dicevamo, è natura umana, quindi stiamo sempre lì ad aspettare un qualcosa. Non so voi, ma oggi 9 agosto io ad esempio già sento le campanelle del Natale. Sarà che, non lo so, c'ho un udito particolarmente acuto, però è un attimo, ecco qui che bisogna fare i programmi per Capodanno. Vi state già organizzando? Bravi, sempre meglio prevenire che curare.

E si conclude con grandi e grosse risate, Gorillaz Feel Good Inc. Beh, insomma, una cosa che quest'anno stavo notando rispetto agli anni passati, forse è anche una mia percezione leggermente distorta della realtà, o forse è proprio la mia mente che vuole vedere questa cosa, ma appunto mi sembra che i negazionisti ambientali, cioè coloro che pensano che questa questione del cambiamento climatico sia una moda passeggera o un qualcosa anche di sottovalutabile, insomma, anche riconducibile alla ciclicità della natura, quest'anno, insomma, a parte qualche proprio testone che ancora sta lì e ce la mena con queste barzellette, però devo dire che prendiamo sempre più coscienza del fatto che forse qualcosa è già cambiato, sta continuando a cambiare, e speriamo di prendere anche coscienza presto che forse, anzi sicuramente, dobbiamo mettere qualcosa in atto per fare in modo che poi questo cambiamento venga mitigato magari, o comunque insomma riuscire a cavarcela il più possibile per cercare di fermare questo cambiamento, questo surriscaldamento che sicuramente non ci porterà a nulla di buono. Potremmo fare qualcosina in più, forse.

Loro sono i Deftones con Hole in the Air. Eh beh, perché magari proprio un buco nella terra potrebbe sollevare le sorti di chi effettivamente nasconde le evidenze. Cioè, anche perché no, parliamo sempre di emergenze climatiche, un'emergenza accoglienza. Noi andiamo avanti a emergenze, però poi a me quello che un po' fa riflettere, no? Ma fino a quanto possono menarcela con la questione delle emergenze? Cioè, quando è che un'emergenza magari diventa strutturale o che comunque, diciamo, switcha, no? Va a livello superiore? Ormai è così, è un dato di fatto, non possiamo più trattarla come tale, non si può più chiamare emergenza. Perché poi alla fine, no, non so se a voi è capitato, magari girando sui social, di vedere queste immagini, a volte anche un po' catastrofiche, no? Di tutte queste montagne che franano, dei ghiacciai che non ci sono più. Insomma, tutte queste cose, il Po è raccapricciante, non c'è più acqua, però io sento solo e sempre parlare, ad esempio, di data center. Bisogna costruire questi data center. Sì, il dibattito c'è e è anche abbastanza animato. Ma io, prima di riuscire a parlare di data center, che sicuramente avranno una loro utilità, e adesso io non sono uno scienziato, quindi non lo so, però sicuramente servono, non voglio negare il fatto che bisogna anche pensare al futuro e diciamo introiettarsi nel futuro stesso, però insomma, prima di pensare all'acqua per andare a raffreddare un data center, penso che l'agricoltura avrebbe un minimo di priorità in più rispetto al data center stesso.

per buttare altra benzina sul fuoco in Metallica con la loro Fuel. Beh, e noi arriviamo al break, quello delle 16 invece, con i Bud Spencer Blues Explosion. Mi sento come se...

0: E come detto, noi stiamo arrivando al break delle 16. Naturalmente, subito dopo rientreremo con Back in Time e quant'altro. Quindi rimanete assolutamente lì.
1: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher Ticket One da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
6: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Su Radio Rock, i racconti della scolopendra.
0: On Radio Rock. Ed eccoci qui, domenica 9 agosto, ore 16.02, rientriamo con questa versione poco scolopendrica dei racconti call della scolopendra. Io, Federico Corsi, insieme a voi fino alle 18 e la musica di Radio Rock che non si ferma mai. Andiamo col Back in Time.
2: Radio Rock, Back in Time.

0: Gli Arctic Monkeys con 505 sono il nostro back in time. Intanto saluto anche Dan che al 3899 106 e 600 tramite Telegram dice che bene o male, insomma, la vede come me. Non si parla più di emergenza ma piuttosto di crisi climatica, ed effettivamente, insomma, ci sarebbero altre questioni che andrebbero affrontate sicuramente prima di arrivare a parlare del raffreddamento dei data center, che poi alla fine non sono così importanti, soprattutto perché se continuiamo di questo passo potremmo non avere necessità di salvare altri dati. Beh, insomma, stiamo abbrustolendo. Arriva il momento del brand new music.
1: Brand new music right here. Brand.

un'altra rotazione tra le novità di Radio Rock. Trovi anche Interpol con See Out Loud, che naturalmente puoi votare per farlo rimanere ancora tra le nostre novità che passano appunto in alta rotazione. Sono le 16:10, magicamente la prima ora è andata così, come se nessuno se ne fosse accorto. Siamo qui insieme. Allora, mi ripresento, io sono Federico Corsi. Oggi questa anomalia all'interno del palinsesto domenicale di Radio Rock, a volte capita, l'estate succedono cose strane. Capita anche a voi che d'estate, no, vi fate prendere da quell'euforia strana, no, che qualsiasi cosa vi venga proposta, ma che scherzi, sicuramente. E poi arriva il momento di fare i conti con la realtà, tutta questa euforia poi va a farsi benedire quando ti trovi grondante da qualche parte, o comunque quando poi ti devi render conto che magari, insomma, una volta, quando eri un po' più bambinetto, era bella l'estate perché non finivano mai le vacanze, perché si avevano anche altre energie. Però invece poi, allo stato attuale, insomma, parlo per me medesimo naturalmente, diventa poi complicato andare a gestire quelle che sono le risorse molto scarse. Però l'estate c'ha questo suo appeal, c'ha questa sua voglia di farci fare per forza qualcosa, va anche un po' combattuta, sicuramente va gestita, perché altrimenti poi la vedo dura arrivare all'autunno, non si può far tutto.

E la tocca leggerissima proprio Cigno con il tuo schiavo sta arrivando. Beh, perché insomma quando poi arrivano questi momenti in cui la sofferenza si fa sentire sotto forma di caldo, ad esempio, c'è chi comunque è un po' più fortunato e in qualche maniera riesce a gestire, magari lavora in un ufficio e magari c'ha anche l'aria condizionata, però in realtà poi ci stanno tanti altri lavoratori che in realtà questa fortuna purtroppo non ce l'hanno, e quando arriva questo bestia di caldo qui si trovano a fare i conti effettivamente con una fisicità che può tendere anche a lasciarti. Poi vabbè, insomma, i modi per affrontare questo caldo li sappiamo abbastanza bene tutti quanti, anche perché poi alla fine torniamo sempre lì, cioè una cosa è aver 2-3 giorni di caldo estremo, le famose ondate, e vabbè, le gestisci in qualche maniera, ti trovi un posto un po' più all'ombra o comunque fai qualcosa per gestire quei 2-3 giorni, ma qui ormai non si tratta più di 2-3 giorni. E ci arriva anche un contenuto, un messaggio con un discorso che fa riflettere da Ultimatum della Terra, che effettivamente insomma farebbe riflettere, che poi alla fine ci sarebbe tanto da riflettere, ma tant'altro ci dovrebbe portare a riflettere proprio che ormai questa consapevolezza è un qualcosa di assodato, però poi alla fine sembra che, ma sì dai, non esagerare, ma cosa vuoi che sia, ma ti pare, ma forse è un'idea, ma no, non lo so, secondo me non è un'idea, quindi... Però noi andiamo avanti con la musica, perché questo c'è dato di fare in questa domenica pomeriggio, Meganoidi, supereroe!

supereroi, beh, questo potrebbe essere un modo per affrontare le crisi, quelle di appellarsi a dei supereroi più o meno nostrani, insomma, va bene qualsiasi cosa poi capita, perché insomma basta che ci danno una mano loro a far capire a chi ci governa che effettivamente è arrivato il momento di lasciar perdere le beghe con Schengen e cazzatelle varie. Insomma, sì, quelle sono cose che vanno sicuramente prese in considerazione, però effettivamente ci sarebbe magari altro da mettere in priorità un po' più alte, perché alla fine bisogna gestire anche le cose che poi restano effettivamente difficili da gestire. Però vabbè, questo magari è un mio pensiero, io sono solo qui un'umile persona che si trova di passaggio a esprimere un pensiero qualsiasi. Fossi in voi mi preoccuperei di altro, ma lo dico così, senza voler fare il professore, senza voler dare lezioni a nessuno, no, assolutamente, questo non è proprio nei miei ranghi.

Ash con Usual Places. Beh, insomma, qui stiamo andando sempre in una direzione che ci porta un po' a riflettere sul fatto che effettivamente, insomma, la temperatura è ultimamente negli ultimi 3, 4, 5 lustri, non dico di più, a memoria più o meno è quello, la temperatura si fa sempre più insistentemente elevata. Beh, ogni anno di più Copernicus, che è quell'agenzia che da qualche tempo a questa parte registra le varie temperature in giro per l'Europa, ogni anno ci comunica che sono stati battuti dei record. Chissà perché noi in qualità di specie umana riusciamo sempre e solo ad andare a battere quei record che poi alla fine sono un po', come dire, negativi. Vabbè, comunque è arrivata una velatissima richiesta, e chi sono io per non passarti i ministri? Quindi eccoli, boom!

E quindi abbiamo trovato anche i ministri con Boom. Noi arriviamo al break delle 16.30 insieme a loro i Black Sabbath e la loro Tomorrow's Dreams.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
7: Stai ascoltando
0: i racconti della scolopendra
8: on Radio Rock.
9: Voi siete convinti di ascoltare i racconti della scolopendra, ma non è così. E io voglio essere onesto fino in fondo con voi. Non ci conosciamo e non mi voglio presentare come un cazzone pieno d'aria. Vabbè, l'ho detto, non lo dovevo dire, ormai l'ho detto. E vabbè, quindi adesso è arrivato il momento del Back in Time.

Last Dinner Party, Knocking at the Sky, è una delle novità che trovate in alta rotazione tra le nostre novità qui su Radio Rock, che potete naturalmente votare sul sito per lasciarle ancora lì tra le nostre novità. 16:40, iniziano ad arrivare i messaggi, si vede che avete preso un buon caffè. Beh sì, ormai siamo switchati, per terminologie proprio giovani o non giovani, siamo passati dal momento del caffè a quello che può essere, non lo so, un momento preaperitivo volendo, ma sì dai, magari un po' di frutta, così almeno rimaniamo in ambito consigli utili per il caldo. E poi tra un po', quando magari il sole inizia piano piano piano, molto lentamente, a calare, possiamo anche approcciare a un aperitivo, che dir si voglia. Sì, intanto io vi voglio ancora deliziare della nostra musica.

Gli Evanescence con Who Will You Follow? Ed è, insomma, è anche importante seguire le persone giuste, altro che se non lo è. Perché? Perché altrimenti ti porta un fuoristrada. Quando vuoi fuoristrada, o c'è il fuoristrada o altrimenti rimani là. Vabbè, comunque queste sono assolutamente tutte chiacchiere che se le porta il vento. Perché? Perché nel frattempo io ho cambiato un po' di cose qui. Però come ogni volta che qualcuno cambia qualcosa, io mi sto impelagando in queste mani piene di dita. Che veramente, guarda, non lo so, ma che ci dobbiamo fare con tutte queste dita? Comunque qualcuno mi stuzzica parlandomi anche di piogge acide. Beh, insomma, le piogge acide ultimamente ce ne sono poche. In realtà le piogge ultimamente da queste parti poi non ce ne sono proprio. Però quelle acide a maggior ragione. Raccontateci delle vostre piogge acide qui al 3899 106 e 600. E intanto...

E loro erano i Prozac più con la loro acida. E beh, bisognerebbe, si potrebbe anche fare un sondaggio e vedere se poi alla fine preferite continuare a stare senza acqua, senza precipitazioni, o se altrimenti vorreste accontentarvi magari di una pioggia acida. E beh, tra i mali quale scegliamo? Quello minore, quello maggiore? Tagliamo la testa al toro e facciamo cadere direttamente dei lapilli vulcanici che bruciano e ardono tutto? Beh, a me la cosa che rincuora è sicuramente che comunque la madre natura andrà avanti lo stesso. Una volta che noi saremo estinti, lei a modo suo, con i suoi tempi, piano piano andrà a rigenerarsi e magari riuscirà anche a far riuscire su questo pianeta qualcosa un po' più degno di poterlo vivere. Sì, secondo me sì. Non so se voglio esserci per provarlo, però l'idea mi stuzzica. Adesso ci rifletto e poi vi faccio sapere.

News con Pressure. Qui potremmo aprire e scoperchiare un vaso di Pandora per capire come gestire la pressione, perché la pressione è quella cosa che ti mette lì, da una parte ti dà l'ansia e dall'altra ti fa avere quelle risorse in più per riuscire a avere delle prestazioni ineguagliabili. Però oggi è domenica pomeriggio e, come dicevamo prima, ce la prendiamo così, un po' con calma, stiamo qui, ci stiamo annusando. Sai, i tedeschi hanno questo modo di dire dello Schnuppertag, che è il, diciamo, il momento in cui si incontrano persone, anche virtualmente come in questo caso, nuove, si sta là e si assaggia un po' qual è la personalità. Beh, si può darsi che mi può star simpatico, ma sì, in realtà potremmo avere anche qualcosa in comune. E insomma, sì, siamo qui e ce la prendiamo così, un po' comoda, un po' meno comoda, e ci studiamo, sì. Poi io vorrei ancora ben capire qual è la ricetta della domenica pomeriggio, quella ideale, perché la domenica è anche un po' un giorno balordo, eh? Cioè, bello perché è domenica, siamo ancora in fase relax, però dall'altra parte si affaccia il lunedì e sta lì e fa capolino. Quindi tu magari sì, ma dai, ancora me la godo, e poi è un attimo che è lunedì.

Iron Maiden con Wildest Dream. Insomma, c'è anche in questo momento chi potrebbe risvegliarsi dal pisolino pomeridiano. E poi io vorrei capire, no, levando il fatto che con l'aria condizionata non si dorme perché fa male, ragazzi, non dormite con l'aria condizionata. Vabbè, sì, lo so che lo fate, però voi fate finta di darmi il contentino e mi dite: ma sì, certo, fa male, io non dormo mai con l'aria condizionata. Però vorrei capire, se avete un'aria condizionata altrove, come fate a fare un pisolino con questo caldo? Magari meglio, non lo so, fare qualcosa di più fresco. Fatevi un 10 km su un tapirulan, ma se non volete correre potete anche prendere una bicicletta e andare a pedalare sul lungomare. Sai che bello? Proprio che è un attimo che dal pedale all'ambulanza neanche te ne rendi conto. Guarda, veramente, è proprio uno stacco minimo, assolutamente. Ci caschi dentro tipo Fantozzi quando faceva le sue pedalate, uguale.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero Origine Italia a 35 centesimi al chilo.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Stai ascoltando
0: i racconti della Scolopendra
1: on Radio Rock.
12: Domenica 9 agosto 17.03, ultima ora insieme a questa anomalia della domenica pomeriggio di Radio Rock. Federico Corsi ancora per un'ora insieme che inauguriamo come di consueto con il Back in Time. Radio Rock.

Weezer con CEO è una delle nostre novità in alta rotazione che, se volete, vi ricordo che potete votare sul sito radiorock.it per fare in modo che rimanga in alta rotazione a oltranza. Finché voi volete, loro resteranno lì assolutamente disponibili per voi. Sono le 17:10, siamo ormai addentrati nell'ultima ora insieme e stavo cercando di capire in me medesimo se c'è un qualcosa che fa sì che la domenica, soprattutto la domenica pomeriggio, sia tale perché c'è quella cosa specifica. Non lo so, magari vai a messa e quindi non esiste domenica senza la Santa Messa, magari ti prendi il tè anche con 47.000 gradi all'ombra e non esiste domenica senza il tè, magari vai al cinema e quello per te significa assolutamente domenica. Insomma, ci sarà o no una ricetta per la domenica, in particolar modo la domenica pomeriggio, che, ripeto, secondo me è un po' una terra di mezzo, è un po' un qualcosa che si va verso l'ignoto e non sai quello che ti sei lasciato alle spalle. A me capita così, la domenica pomeriggio è proprio questo, è proprio un punto interrogativo molto molto grande.

Linkin Park con Roads and Traveled. Beh, insomma, la domenica è sicuramente per lo più di noi un sinonimo di riposo, di stacco, perché è perché altrimenti non stava messa lì come ultimo giorno della settimana da questa parte del globo o come primo giorno della settimana da un'altra parte del globo. Sì, perché poi anche su questo noi siamo capaci di litigare, no? No, la nostra settimana comincia lunedì, no, la nostra comincia la domenica, insomma, troviamo sempre un modo per. E ancor di più oggi domenica è il riposo, perché è una domenica estiva, magari siete in ferie, magari proprio oggi comincia quella strana cosa delle ferie, queste vacanze che per alcuni sono un po' un miraggio. Io per il mio oggi ho anche lavorato, quindi proprio le vedo lontanissime, però faccio finta di niente, le tratto così con nonchalance, le guardo ma non le desidero, no, anzi vi dirò di più, ma quasi quasi io in ferie quest'anno non ci vado, perché poi alla fine uno le ferie se le deve anche un po' meritare, no? Cioè, sai quando dicono ma le ferie sto per chi lavora, è vero, ci avete ragione un po' tutti quanti, quindi io faccio buon viso a cattivo gioco, le mie ferie le vedo lontanissime ma le ignoro, le guardo così proprio con nonchalance, con disinvoltura, anzi fate una cosa, allontanatemele ancora un po' di più, così almeno io faccio pace con me stesso e mi rendo conto che tocca la ora, sempre e solo la ora.

Foo Fighters con Let It Die. Beh, allora, abbiamo detto che arrivavamo a quel momento in cui era possibile switchare dalla questione caffè e simili a qualcosa che potrebbe essere, come dire, un po' più corroborante in questo momento. Magari, non lo so, iniziamo a pensare a un aperitivo. Ma sì, dai, ci può stare, sono le 5:20. Fa ancora un po' caldino, però sai, una bibita fresca, magari anche a base fruttata, perché quella ci sta sempre bene. Però può aiutare anche quando ci sia, proprio detto italianamente corretto, ci sia un po' la gola secca. Quello fa bene, è appunto un qualcosa anche di stimolante, stimola le idee, stimola il cervello, stimola un po' tutto. Poi, se invece non avete bisogno di stimoli, allora la potete prendere lo stesso identico medicinale, però per far cosa? Per darvi una calmata. Ma sì, ma prendetevela comoda, con calma, in tranquillità. Tanto qui, fino alle 18, la compagnia è assicurata, ma anche oltre, ve lo posso garantire. Anzi, e che compagnia! Poi avrete sicuramente modo di scoprirlo da voi.

Tom Morello, Roman Morello con Soldiers in the Army of Love. Beh, questo era un vecchio, un diciamo un ex novità che però ancora ritroviamo qui in giro tra le nostre, tra i nostri pezzi che ci tengono compagnia durante tutto quanto il giorno, perché la musica, come ben sapete da queste parti, non si ferma mai, è proprio il core business di tutta quanta Radio Rock e posso dirlo anche di Radio Rock Italia. Sì, mi sia concesso, porto un po' d'acqua al mio mulino, perché insomma, se non lo faccio qui, dove lo devo fare? Comunque andiamo appunto avanti con la musica per quest'ultima mezz'ora insieme, e loro sono gli Eagles.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Su Radio Rock, i racconti della scolopendra. On Radio
4: Rock. Eh beh, invece no, vi piacerebbe avere i racconti della scolopendra, ma no, no, oggi non ve li siete meritati, quindi per ancora una mezz'oretta saremo insieme fino alle 18, Federico Corsi a tenervi compagnia direttamente da Radio Rock Italia, e poi quello che sarà, noi inauguriamo questi ultimi 30 minuti con il Back in Time. Radio Rock, Back in Time.

Dinosaur JR con Blowing Up è la novità, l'ultima novità per quanto riguarda queste tre ore insieme. C'è una cosa che devo dirvi: Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV per guardarci ed ascoltarci, oppure ascolta Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock, tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia. E se non lo sapevate, cosa che non credo, adesso lo sapete, quindi non avete assolutamente scuse. Ci hanno fatto una richiesta al 3899 106 e 600 e io sono ben lieto di accontentarti.

una richiesta musicale che è arrivata tramite il 3899 106 e 600. Questa Eyes Closed di Beer Truth, e noi l'abbiamo passata molto volentieri, anche perché insomma un bel pezzo che ci dà anche la carica. E beh, la carica per far cosa? Per fare in modo che arriviamo belli belli presenti a quella che è la domenica sera, che sta incombendo in maniera proprio, cioè è proprio prepotente. Sì, piano piano vedo il sole fuori dalle nostre finestre che sta calando, e quindi è arrivato il momento di sentire Faith No More con Motherfucker.

I Faith No More con Motherfucker. E noi ci stavamo intanto fuori onda confrontando, è arrivata qui negli studi di Radio Rock Irene, che prenderà il posto di Lollo dalle 18, quindi preparatevi. Ci stavamo confrontando su quelle che possono essere le metodologie migliori per affrontare quei momenti in cui uno, sai, quando c'è quel friccico, quei peli che si rizzano sulle braccia, insomma ci sono diversi modi, e ci confrontavamo su questo perché oggi è stato un po' tutto quanto un confronto, e alla fine il confronto è quella cosa positiva che, se presa bene, non può far altro che migliorare te stesso e chi di fronte a te si sta confrontando con te. Bisogna essere aperti al prossimo, aperti all'altro. No, non lo posso dire troppe volte, perché poi con un attimo mi remigrano in Molise e non so che fine faccio, eh. Però vabbè, io il confronto, nel confronto ci credo, e ci credo tanto, e quindi vado lì ai 420 a urlare: confrontiamoci popolo, confrontiamoci tutti, sì, magari con un buon sottofondo musicale.

I Velvet Underground con Cool It Down. Beh, magari insomma ci vorrebbe un qualcosa che ci aiutasse in questo momento a stemperare questo caldo. Abbiamo detto, lo si può fare anche con un buon aperitivo a base frutta, mi raccomando, base frutta. Poi e poi il resto, insomma, fate un po' vobis, metteteci quello che meglio credete. Perché? Perché comunque noi stiamo piano piano avvicinandoci, anzi ormai siamo arrivati ai saluti per quel che mi riguarda. E queste tre ore le abbiamo passate insieme facendo un po' tutto così, alla, come diceva Ferretti, ma adesso non me lo ricordo, magari poi se mi viene in mente mando un messaggio e mando un bel vocale. Comunque stiamo arrivando verso i saluti e quindi ho detto, ma forse potremmo un minimo raffreddarci, anche perché così poi se gli lascio un tutti quanti belli carichi non è proprio il caso. Bisogna approcciare piano piano le cose con un certo garbo, con un certo stile, direi, no? Volendo anche quello, ci abbiamo tempo, facciamolo come si deve. Sì, prendiamoci il nostro tempo, prendiamocelo. I Sonic Youth con Ball in the Header.

Sonic Youth con Balling Dead è uno degli ultimi pezzi che ascoltiamo qui insieme, però insomma io direi che un altro ce lo troviamo tranquillamente adesso e poi rientriamo per i saluti. Voi come la vedete? Io la vedo bene. I Megadeth con I Don't Care.

0: E sulle note di Megadeth con I Don't Care noi ci salutiamo. Per quel che mi riguarda è stato veramente molto bello ed emozionante. Forse le nostre strade si rincontreranno e nessuno lo può sapere. Qualora così sarà, sarà comunque un piacere. Vi lascio nelle mani di Irene Worms che vi accompagnerà fino alle 21 se non sbaglio. E beh, vedete un po' che dovete fare, eh? Mi raccomando, ciao!
1: Avete ascoltato i racconti della Scolopendra on Radio Rock.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Il gelato di Conforti, come il pane fresco. Tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
3: Libri scolastici per i tuoi figli? Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso? Li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro. Todis, buongiorno convenienza.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Ora su Radio Rock.
11: Wasabi.
0: On Radio Rock.
12: Ben trovati su Radio Rock, benvenuti a Wasabi. Oggi in sostituzione del buon Lollo, io sono Irene Worms, sarò con voi fino alle 21. Tre orette da passare insieme, si parte con il Back in Time, la novità.

Last Moment Crawl, novità che potete trovare in alta rotazione qui su Radio Rock. Potete anche votarla sul sito radiorock.it per mantenerla il più a lungo possibile. Mi presento, io sono Irene, vengo da Radio Rock Italia, sarò con voi per queste 3 orette fino alle 21 in sostituzione del buon Lollo che si merita le cosiddette ferie, le vacanze, quelle che dovremmo avere davvero tutti noi almeno una volta nella vita, almeno una volta all'anno, forse una volta al giorno. Quindi un saluto al buon Lollo e un saluto anche al buon Federico che vi ha tenuti incollati per queste 3 orette al posto dei ragazzacci della Scolopendra, quindi oggi grandi sostituzioni. E un saluto anche a chi verrà dopo di me, il buon Simone Maurovic, che troverete dalle 21 alle 24. Restate qui perché si parte con un viaggio musicale, pomeriggio di Radio Rock, e si comincia adesso. 3899 106 600, numeretto magico che ormai conoscete a memoria. E sarà tanta musica, ma parleremo anche di tante cosette belle. Arrivano loro, Underworld, Born Sleepy.

Cassa dritta per gli Underworld qui su Radio Rock, qui a Wasabi, Bon Sleepy, brano degli Underworld ovviamente provenienti dall'Inghilterra 1995, anno di pubblicazione di questo bellissimo brano che tutti noi ci ricordiamo per il celebre film Trainspotting. Ma arrivano anche dei messaggini al 3899 106 e 100, ma datemi tempo e leggerò tutto, sono qui per voi, passeremo queste tre orette insieme con la mia musica ma anche la vostra, sono aperta alle vostre richiestine musicali, mi raccomando, fatemi sapere. Nel frattempo Viagra Boys, Punk Lock, Rusa.

Punk rock lusa Viagra Voice, e si parla anche di vacanze quest'oggi. In questo weekend c'è stato, credo, il secondo importante esodo per quanto riguarda quest'estate 2026. Entra nel vivo dunque l'esodo estivo verso le località di vacanza nel weekend che precede Ferragosto. Oltre 22 milioni di veicoli hanno percorso la rete stradale e autostradale, quindi secondo alcuni dati, tipo, veramente un sacco di gente si è mossa, però pare che non ci siano stati particolari problemi. Sta di fatto però che ieri, per quanto riguarda i notiziari, insomma, ci hanno un po' avvertito che c'è stata una giornata da bollino nero. Oggi 9 agosto pare sia il bollino rosso, quindi dal nero siamo passati al rosso, ma comunque la situazione non cambia, quindi da mane a sera molti italiani si sono spostati. Poi vedremo anche quali sono le mete preferite, montagna o mare, oppure mete estere, Italia, boh, chi lo sa. Insomma, chi ha la fortuna di potersi fare anche delle vacanze che diventano sempre più costose e diventano sempre qualcosa di più prezioso, sicuramente avrà scelto, forse anche in base ai costi, forse in base anche alla crisi economica, chi lo sa. Noi abbiamo la musica invece che ci rinfresca in questo weekend che, diciamo, possiamo dire a bollino nerissimo. Io sono veramente trafelata, ho una faccia da pizza margherita, questo perché dovuto al caldo estremo che mattanaglia, lo sopporto male, ma questa non è una novità. Arrivano loro, gli U2, a Will Follow. Ci spostiamo nel 1980.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Stai ascoltando on Radio Rock.
2: 18:33 di questa domenica 9 agosto. Questa è Wasabi, eccezionalmente condotta quest'oggi da Irene Worms. Si parte con il Back in Time.
1: Radio Rock, Back in Time.

è la novità di Radio Rock, Westside Cowboy Pinup Boys, band di Manchester attiva dal 2023. Westside Cowboy pubblicheranno il 21 di questo mese il loro album di debutto, It Goes On, dopo un EP, This Better Be Something Great, So Much Country Till We Get There, un titolo più corto non lo potevano fare, usciti rispettivamente ad agosto dello stesso anno, a gennaio di questo anno. Queste sono le nostre novità che, ripeto, potete votare sul sito radiorock.it per fare in modo che rimangano in rotazione il più a lungo possibile. Abbiamo tante belle cosette di cui parlare, 3899 106 600, ripeto il numeretto magico che ormai sapete a memoria, per mettersi in connessione con la sottoscritta per queste tre orette fino alle 21 e poi con tutti gli altri speaker di Radio Rock. Arriva un pezzone, uno dei miei pezzi preferiti, ne devo fare questa confessione. Nel 2002 i Transplants pubblicano questo album pazzesco con questo pezzo altrettanto pazzesco.

sbaglio, questo brano fu utilizzato anche per uno spot pubblicitario negli anni 80, fine anni 80, inizi anni 90. Ma non vorrei ricordare male, Transplants, gruppo statunitense dell'incontro tra Tim Armstrong, The Rancid, rapper Rob Skinhead, Bob Aston e batterista Travis Barker dei Blink 182, quindi che trio. La loro musica mescola punk rock, hip hop, rap, influenze elettroniche, quindi chi più ne ha più ne metta, creando un sound molto molto aggressive e originale per i primi anni 2000. E Diamonds and Guns è stato uno dei brani più conosciuti della band, singolo di debutto estratto dall'album. Curiosamente il suo caratteristico giro di pianoforte contribuì molto alla riconoscibilità del pezzo, come spesso accade proprio per la musica. Si prosegue con Weather Report.

Weather Report qui su Radio Rock, Wasabi, Black Market. E mi scrive a 3899-106-600 Gianfranco, che saluto e ringrazio per l'ascolto. Weather Report alle 18.40 del 9 agosto e tanta roba, God bless you. Grazie, grazie, spero proprio di sì. E poi mi scrive anche Isabella, grazie Isabella dell'ascolto, mi ha mandato anche un vocale, dammi un po' di tempo per spulciare, poi ti farò sapere che cosa ne sarà. Cosa ne sarà di noi, questo non lo so, però si parla anche un po' delle mete degli italiani, le mete per le vacanze, le mete preferite delle vacanze 2026. Allora, la Puglia guida la classifica nelle regioni italiane più desiderate per l'estate 2026. Vabbè, come dar loro torto, seguita da Sicilia e Sardegna. Questo per quanto riguarda l'Italia. Cresce anche il turismo di montagna e di fuga dal caldo, la cosiddetta coolcation, verso le Dolomiti, mentre all'estero spopolano Spagna, Grecia. E poi c'è anche il boom dell'Albania, dove pare ci sia un mare pazzesco, quindi per quanto riguarda le montagne, sì, Val Formazza e Majelle, poi ci sono le Dolomiti che non mancano mai. Voi cosa preferite, montagna o mare? Questo insomma è un po' come chiedere panettone o pandoro d'estate, anzi d'inverno, a Natale. Io faccio sempre questo piccolo sondaggio: siete più pro panettone o pro pandoro? E sarebbe molto carino poi poterlo fare il 9 agosto. Si prosegue con Rage Against the Machine, un po' di carica. Wake up, chi riesce a svegliarsi più, chi lo sa, nessuno più.

Wake Up Rage Against the Machine. Mi arrivano altri messaggi, andiamo un po' a leggere. Sono d'accordo anch'io su Weather Report, per quanto mi riguarda invece montagna tutta la vita, anch'io, e questa non è estate ma è cottura a fuoco lento, eh sì, ne abbiamo parlato spesso. Andiamo velocissimi perché tra un pochino arriva il prossimo break e lo facciamo in grandissima classe, rispolveriamo qualcosa che fa parte di un'altra colonna sonora, vediamo se la riconoscete.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: You are listening to
11: Wasabi
1: on Radio Rock.
12: Eh sì, questa è Wasabi, 19.04, appena scoccate in conduzione quest'oggi Irene Worms, direttamente da Radio Rock Italia. Si prosegue con il Back in Time, lo facciamo in grandissima classe con Rammstein.
1: Radio Rock.

Torniamo in musica. Yard Act, Redeemer, è un po' un lamento, quello che sentiamo tutti i giorni dentro di noi, la malinconia. E a proposito di malinconia, io vi avverto, ragazzuoli miei, che ci saranno anche delle piccole chicche di musica oscura, perché l'oscurità, come ben sapete, non va mai in vacanza, non sia mai, neanche ad agosto. Ma cosa succede il 9 agosto nella storia della musica? Ad esempio, nel 1968 Paul McCartney resta da solo ad Abbey Road, mentre gli altri Beatles erano già andati a casa. Paul McCartney rimase negli studi di Abbey Road fino a notte fonda per lavorare a Mother Nature's Son. Registrò ben 25 take della canzone, che sarebbe poi finita nel White Album. E la cosa interessante è che Mother Nature's Son nasce proprio in un periodo in cui i rapporti tra i Beatles erano tutt'altro che semplici. Il gruppo stava attraversando una fase di grandi tensioni interne, eppure da quelle sessioni individuali uscì una delle canzoni più delicate del disco. A me non fa impazzire, devo dire la verità, ma sicuramente è una delle più delicate del disco. I Beatles erano ancora una band, ma sempre più spesso facevano musica come quattro musicisti separati, come questo avviene spesso nelle band. Nel 1969 invece Led Zeppelin e Jethro Tull insieme, una grandissima combo. Infatti Led Zeppelin nel 69 suonarono alla Name Convention Center in California. Ad aprire il concerto c'erano proprio i Jethro Tull. Siamo nel pieno della trasformazione del rock. Le Zeppelin stavano rapidamente diventando una delle band più importanti della scena. Jethro Tull stavano invece costruendo il loro particolare universo musicale, mescolando blues, rock, influenze progressive. E c'è anche un'altra piccola curiosità legata proprio a quel giorno. Jethro Tull erano contemporaneamente alla posizione numero uno della classifica britannica con l'album Stand Up. Ma voi siete stati bravissimi, perché avete tra l'altro indovinato entrambe le canzoni che ho passato. Quella di Transplants, sì, è stata una celebre

pubblicità, un celebre spot a fine anni 80, inizi anni 90, di un prodotto di cui probabilmente non posso dire la marca, ma comunque erano, mi pare, prodotti per i capelli, se non sbaglio. E poi c'è stata anche la nostra grande Paola che ci ha suggerito, infatti, che Huge Overkill faceva parte della colonna sonora di Pulp Fiction. Continuiamo con Pearl Jam.

non potevo esimermi dal passare la scena di Seattle, un po' di grunge, di buono grunge, mi sono pure impastrocchiata con i Pearl Jam, i Flow, pezzone astronomico, ma si passa invece verso il synth pop d'autore con i Depeche Mode, Live in Silence.

una delle band più importanti della scena della musica elettronica britannica, che ve lo dico a fare, nati nel 1980, quando poi si sono sviluppati anche un sacco di altri elementi musicali, e sono stati veramente maturi e fondamentali per lo sviluppo del synth pop, trasformandolo poi progressivamente in un sound anche più oscuro, e questo, proprio per questo mi piacciono, sound oscuro, maturo e anche sperimentale, fondamentale per la nascita anche dell'electronic dark wave moderna, che tanto è nel mio corazon. Bene, nel 1982 esce quest'album Broken Flame, da cui ho tratto quest'oggi Live in Silence. Pezzone, si continua con Mark Almond, The Days of Pearly Spencer.

no, qui mi fanno anche le totò, mi scrivono, non voglio fare la guastafeste, ma i Weather Report stavano anche in Radio Freccia di Ligabue, a onor della cronaca bisogna dirlo, non sarà il filmone del secolo, però è un film molto importante nel suo genere. Poi c'era Guccini, sì, beh, Guccini, poi ne parleremo di Guccini. Hai c'è del pregiudizio verso Ligabue, me lo sento. No. Allora, premesso, qui faccio la mia confessione, non ho mai visto Radio Freccia, devo dire la verità, quindi mi fido di quello che tu mi dici. Sì, sicuramente Weather Report sono stati importanti per tante cose, anche per essere stati introdotti nella colonna sonora di Radio Freccia. Radio Freccia si continua, New Candies ci portano al prossimo break. Mamma mia quanto passa il tempo velocemente, ragazzi miei.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili.
5: Come fa tutto un po' più grosso?
3: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Stai ascoltando
3: Wasabi on Radio Rock.
4: 19:34 di questa domenica 9 agosto, in conduzione Irene Worms, in sostituzione faccio da supplente al buon Lollo, che saluto e ringrazio. Si continua con il Back in Time e la novità come sempre.
3: Radio Rock.

novità che potete trovare sul sito di Radio Rock, se non l'avete capito, Basement in questo caso. E sì, ce n'è tanta di musica per passare il pomeriggio e anche per passare la serata, ma anche tutta la notte, perché la musica ci accompagna sempre e comunque, se è la musica di Radio Rock è meglio. 19:40 e dicevo, signora mia, come passa in fretta il tempo quando si sta bene. Quindi ancora un'oretta e mezza più o meno, minuto più minuto meno, da passare insieme. Vi ricordo sempre anche che dopo di me ci sarà Simone Maurovic a tenervi compagnia come ogni sabato e domenica sera. Ma passiamo un po' di musica italiana, quella veramente di un certo livello. Ho sempre detto che Litfiba fino ad una certa data sono stati una delle mie band italiane preferite, e uno dei primissimi lavori è proprio questo. Vi faccio ascoltare questa chicca perché è davvero imperdibile.

Guerra Litfiba, sì, non potevo esimermi dal passarli quest'oggi. Tra l'altro i Litfiba stanno facendo il loro tour 17 Re Tour, proponendo appunto il loro storico album. E chi è stato al concerto, almeno qui a Roma, ha saputo e ha visto cose che voi umani non potete sapere. È stato veramente un concerto pazzesco, tenuto Piero Pelù veramente ha tenuto banco per 2 ore in maniera veramente impeccabile. Anche tutti gli altri, Maroccolo e Friends, sono stati veramente mitici. È stata veramente una cosa spettacolare. Sono stata veramente felice di poter assistere a questo concerto. Unica nota negativa della cosa è che faceva un caldo veramente incredibile, boccheggiavamo, io mi sono messa insomma un pochino più verso la fine, quindi non ho visto assolutamente un tubo se non dagli schermi, però vabbè, ce la prendiamo tutta. D'altronde il 16 luglio ero molto spaventata, nonostante io appunto, anzi io ho dichiarato di non amare molto il caldo perché proprio mi sento male, ma alla fine è andata bene, mi sono portata il ventaglietto, il paninetto e anche la bottigliona d'acqua e è andato tutto liscio. Veramente è stato un concerto pazzesco. E abbiamo parlato prima delle Zeppelin, un'altra mia formazione del Corazon, e perché non ascoltarci proprio questa.

gran song Led Zeppelin. Questa ritengo sia, a parte uno dei pezzi proprio storici che non possiamo non ascoltare almeno una volta al giorno, ma sia una perfetta colonna sonora da tenere per esempio in macchina quando siamo nel traffico, insieme alla sigla di Kenny il Guerriero. Questo lo dico da sempre, i Migrant Song, pezzone storico di Led Zeppelin, pubblicato nel 70, nel 1970, nell'album altrettanto storico Led Zeppelin 3, la prima traccia dell'album. Quindi si parla veramente di vichinghi e tanto altro. Tra l'altro si narra che i Led Zeppelin abbiano composto proprio questo brano dopo un viaggio in Islanda, se non mi sbaglio, oppure comunque sempre nel nord Europa. Immaginate quindi un gruppo di guerrieri nordici che partono dalla loro terra, attraversano il mare, arrivano in nuove terre, combattono, conquistano, e ci sono anche riferimenti ovviamente alla mitologia norrena, in particolare a Valhalla, il luogo dove secondo la tradizione nordica arrivavano i guerrieri morti valorosamente. Mi ne fanno anche qui una richiesta musicale al 3899 106 600, vediamo se posso esaudire il tuo desiderio, ora vediamo. Ma prima passiamo a Kate Bush, questo pezzone altrettanto storico, Babushka.

Babushka, Kate Bush, scusate, io qui mi sto piegando dalle risate perché mi è arrivato un messaggio da Marco, racconta del paninetto sfragnato sulla Togliatti. Ebbene sì, devo confessarvi una piccola cosa della mia vita che è stata veramente drammatica, tragicomica, e mentre insomma stavamo andando al concerto dell'Itfiba avevo portato dei panini fatti tra l'altro dalla sottoscritta con avocado e tante belle cosette, panini veramente deliziosi con la salsa cheddar peraltro, quindi veramente delle leccornie, però pensando che non entrassero nello zainetto le ho lasciate in mano dentro una busta, e quindi con l'alta velocità, cioè alta insomma moderata velocità, non mi sono accorta, mi è cascato un panino sulla Togliatti, ovviamente sfragnato subito dalla macchina che è arrivata subito dopo, quindi è successo questo piccolo, chiamiamolo questo piccolo incidente diplomatico. Avevo preparato questi panini veramente con tanto amore, niente, è andata a finire veramente malissimo, però il concerto è stato bellissimo, ma questa cosa dovevamo pur raccontarla. Continuiamo con i classiconi, io sto morendo qua. Joy Division,

Joy Division, Love Will Tear Us Apart Again, direi ancora. Andiamo velocissimi, Greta Van Fleet in arrivo, My Way Soon, che ci portano dritti diritti al prossimo break. Quindi non scappate, perché rimane l'ultima oretta di Wasabi.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
6: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
7: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher ticket one da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
8: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
9: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Stai ascoltando
11: on Radio Rock.
12: Ultima oretta di Wasabi qui in compagnia di Irene Worms. So che state rimpiangendo il buon Lollo, ma non preoccupatevi perché tornerà fra un paio di settimane. Si continua con White Stripes.
11: Radio

Altra novità di Radio Rock, sono Yomi e Yorn qui a Wasabi e volevo fare un po' di saluti. Allora Isabella mi scrive del panino, le è rimasta impressa questa triste storia. Veramente da piccola fiammiferaia, il panino strafatto sulla strada, ma poi dovevate vedere come era ridotto, insomma sembrava veramente una figurina quella degli anni Ottanta, una cosa veramente stratosferica. Queste sono cose che succedono nelle migliori famiglie. E poi anche Davide, che bello rincontrarti qui, grazie tante dell'ascolto. Stiamo parlando di cosa successe nel mondo della musica, nella storia del mondo della musica internazionale il 9 agosto, e continuiamo nel 1975 con i Bee Gees che conquistano l'America. Infatti a quel tempo il gruppo inizia una permanenza di 2 settimane alla posizione numero 1 della Billboard Hot 100 americana con Jive Talking. È un momento importante perché i Bee Gees stavano cambiando pelle in un certo senso, il loro sound stava diventando sempre più funky e orientato verso la dance, come tutti poi noi abbiamo potuto vedere ed ascoltare soprattutto. E pochi anni dopo sarebbero diventati uno dei simboli assoluti della disco music grazie alla colonna sonora di Saturday Night Fever, che abbiamo visto tutti, questo è poco ma sicuro. Insomma, il 9 agosto del 75 possiamo quindi considerarlo uno dei giorni in cui la macchina della futura Bee Gees mania stava prendendo velocità. E poi c'è anche una storia anche un po' commovente, Back in Black dei AC/DC arriva alla posizione numero 1 nella classifica britannica degli album inglesi, ma dietro questo disco c'è anche una storia molto drammatica. Solo pochi mesi prima il cantante Bo Scott muore il 19 febbraio 1980, giovanissimo, a soli 33 anni. La band quindi avrebbe dovuto sciogliersi e invece decise di andare avanti e chiamò Brian Johnson come nuovo cantante. Back in Black fu quindi il primo album degli AC/DC con Johnson e venne dedicato alla memoria di Bo Scott. Ovviamente il risultato fu qualcosa di enorme, stratosferico. L'album sarebbe diventato uno dei dischi più venduti della storia della musica e uno dei monumenti dell'hard rock. Arrivano al numero uno gli AC/DC

Sì, nel 1980, ma la cosa incredibile è che questo disco nasce da una perdita. Si continua con la musica di Radio Rock per questi altri 45 minuti, minuto più, minuto meno. Non potevo esimermi dal passare i miei amati Duran Duran, ovviamente. Questa è Girls on Film.

È vero, signori miei, sono fissata con i Duran Duran, anche se poi non sono riuscita ad andare al loro concerto che si è tenuto 2 anni fa qui a Roma, se non sbaglio. L'ho deciso io però, un po' per i prezzi dei biglietti, un po' per altri motivi, ecco. Però i Duran Duran rimangono una delle band del mio cuore. A proposito di Islanda, sì, vi confermo che poi le Zeppelin scrissero Immigrant Song dopo un lungo viaggio in Islanda che li ispirò molto. Porto nelle atmosfere gelide di questo trio tutto al femminile. Loro si chiamano Kyla e Mikla, sono giovanissime, sono bravissime, e questa è Trepadise.

visto che ci stiamo avvicinando al crepuscolo, che è l'amica, la triorla islandese, no irlandese, islandese, tutt'altra pasta, nato a Reykjavik nel 2013, con un suono che unisce post-punk, dark wave, cold wave, atmosfere gotiche, quindi gli amori miei, figuriamoci, Dremadiz. Allora, l'album un po' difficile da non tanto interpretare ma da pronunziare, quindi le tre fanciulle non si arrabbino, not after not 2018, sì, questo è l'anno della pubblicazione e di questo album. È un titolo abbastanza evocativo, perché vuol dire notte dopo notte, oppure una notte dopo l'altra. Suona molto bene anche come idea di ripetizione, oscurità, atmosfera ciclica, questo e tanto altro. Si prosegue con una band invece tutta italiana, che io considero una delle più promettenti del panorama contemporaneo. Loro sono gli Alpaca, questa è Laughter As Us.

Attacca Love As As. Mi arriva anche qualche vostro messaggino. Max mi manda un link. Duran Duran Milano, 5 giugno 1987, Save a Prayer. Mamma mia, che meraviglia! Io ero qui, mi scrive, ero molto piccolo. Io ti credo, e deve essere stata un'emozione incredibile. Allora, io devo confessarvi una cosa: ho deciso di non andare poi al concerto di Duran Duran perché, ovviamente, ho visto che è passato anche molto tempo e magari non avrebbero avuto la performance che mi sarei aspettata, come è normale che sia, insomma, voglio dire, alla sua età, alla loro età, io non credo che sarei capace anche di fare due zompi così allegramente, quindi ho deciso di ricordarli ai tempi, appunto, di Girls on Film, Save a Prayer, ma anche tempi in cui formarono gli Arcadia, che è stato poi un anno, hanno considerato, insomma, hanno fatto delle cose pazzesche, quindi ho deciso di fare deciso di starmene a casetta, ecco. Forse ho sbagliato, chi lo sa, questo non lo sapremo mai. Si continua, visto che siamo poi vicini al prossimo break e siamo vicini anche al crepuscolo, perché credo che veramente il sole sia quasi sorto. Continuiamo con In Excess, Baby Don't Cry.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: listening to Wasabi on Radio Rock.
1: Ultima mezz'oretta di Wasabi condotta dalla sottoscritta Irene Worms, 20 e 33 di questa domenica 9 agosto. Si va indietro nel tempo, lo facciamo con i Nirvana. Wow.

E Marilyn Manson ci accompagna serenamente, direi, nell'ultima novità per quanto riguarda Wasabi. E voglio anche rettificare, perché giustamente il buon Marco mi scrive che ho detto il sole è appena sorto, insomma un po' di tempo fa. No, in realtà è appena tramontato, anzi era appena tramontato. Comunque siamo entrati nell'oscurità e questo ci fa molto piacere. Almeno speriamo che le temperature saranno un pochino più miti questa notte, ma ci credo poco. Si parla di eventi storici nel mondo della musica avvenuti il 9 agosto e non possiamo non menzionare 1986, l'ultimo concerto di Queen con Freddie Mercury. Quindi arriviamo a uno degli eventi più importanti di questa intera giornata. Infatti proprio in questa data, nell'86, Queen salgono sul palco del Neighbours Park in Inghilterra. C'erano più di 120.000 persone, pensate, era l'ultima data del Magic Tour e nel pubblico né probabilmente la band potevano immaginare che quello sarebbe stato l'ultimo concerto dei Queen con Freddie Mercury. Freddie sarebbe morto, infatti, come ben sappiamo e ben tristemente ricordiamo, poco più di 5 anni dopo, nel novembre del 91, e quindi questa serata assume, vista anche con gli occhi di oggi, un significato quasi profetico. C'è un particolare anche molto bello: il Magic Tour, un tour che aveva rilanciato in maniera enorme la popolarità dei Queen dopo la loro leggendaria esibizione al Live Aid del 1985. E poi sul palco salirono anche tante band e tanti artisti di supporto come gli Status Quo e Big Country. Quindi 120.000 persone davanti a Freddie Mercury, nessuno lo sapeva, ma questa sera stavano assistendo all'ultima volta in cui avrebbero visto i Queen suonare insieme con Freddie. Ecco, questo è uno dei concerti che veramente mi dispiace aver perso. Si continua, andiamo velocissimi perché manca veramente un quarto d'ora più o meno, forse meno che più, alla fine di Wasabi di quest'oggi. Lo facciamo con i Beatles.

chiosa epocale per Strawberry Fields Forever dei Beatles, brano che non ha bisogno di presentazioni e infatti non lo presenterò. Succede questa cosa, passiamo agli anni 90 e probabilmente con questo chiuderemo anche questo argomento, perché c'è una cosa anche simpatica da raccontare e riguarda, indovinate chi, simpaticissimi fratelli Noel e Liam Gallagher, che soprattutto Noel, Liam, vabbè, lo lasciamo da un'altra parte per oggi, perché nel 94 viene colpito sul palco durante il concerto degli Oasis al Riverside di Newcastle il 9 agosto del 1994. Un uomo riuscì a salire sul palco e colpire Noel Gallagher in faccia, chissà perché. Poi, ecco, questo me lo chiedo. Noel si rifiutò di continuare il concerto, ovviamente, e la situazione degenerò, che ve lo dico a fare. Secondo le cronache dell'epoca, oltre 300 persone assalirono il pullman della band mentre stava lasciando il luogo del concerto, e praticamente anche un piccolo concentrato, permettetemi di dirlo, dell'atmosfera degli Oasis negli anni 90, quindi concerti fan scatenati, i fratelli Gallagher e il caos. Si va velocissimi con gli Arctic Monkeys.

gli Arctic Monkeys, protagonisti della fine di Wasabi di oggi. Siamo quasi veramente arrivati agli ultimi minuti e colgo l'occasione anche per salutare Buonmino, che era all'ascolto e mi scrive: ah ciao, guarda che c'è Irene, grazie Miro, grazie mille. Si passa ultimo branetto, poi saluti. Billy Idol, Sweet 16, un brano che sembra romantico ma in realtà parla di altro, di una grande struttura composta da enormi blocchi di calcare corallino. Si chiama Coral Castle, ha una storia molto particolare, si trova in Florida. Se siete lì nei paraggi, andatelo a visitare, anche se pare che il biglietto sia molto caro per la struttura stessa, però costruito da un ingegnere di cui francamente non ricordo il nome, per la sua fidanzata, allora 17enne. Ce la sentiamo tutta e poi i saluti. Billy Idol, Sweet 16.

0: Eh sì, brano intenso di Billy Idol, Sweet 16, per chi si trovasse proprio lì, in quella della Florida, andate anche a fare una visita a Coral Castle, perché tra l'altro alcune leggende narrano che sia un luogo anche molto mistico. Tra l'altro non si è mai saputo come questo pseudo ingegnere, mettiamola così, che poi si è fatto anche un po' da solo, sia riuscito a costruire questo giardino di pietra calcarea tutto da solo. Ce ne sono tante di storie che circolano, che la verità poi alla fine non la saprà mai nessuno, forse solo lui, ma lui purtroppo non c'è più. Detto questo, signori miei, 20:58, il mio tempo è scaduto, sempre corna facendo, e vi lascio nelle sapienti mani del buon Simone Maurovic, che vi terrà compagnia per le prossime 3 ore. Grazie a tutti dell'ascolto, fate i bravi e buona serata. Ciao ciao.
1: Avete ascoltato on Radio Rock.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: Buonasera, cari e cari Radio Rockers, 5 minuti dopo le ore 21 in questa domenica 9 agosto 2026, penultimo appuntamento stagionale per quanto riguarda Citofonare Maurovic. Infatti ci sentiremo sabato 15 agosto, poi inizieranno le ferie anche per il vostro affezionatissimo Simone Maurovic. Ovviamente, prima di iniziare però questo appuntamento in questa anche qui afosa domenica d'agosto, grazie alla splendida Irene Worms che vi ha tenuto compagnia all'interno di Wasabi. Fa strano dirlo, lo ammetto, però Irene è un po' come il nero, sta bene ovunque, in qualsiasi punto la metti Irene sta bene. Insomma, fa anche rima. Me ne sono accorto adesso, sono veramente un perfetto imbecille. Saremo insieme fino alla mezzanotte, come sempre, 3 ore 180 minuti da trascorrere insieme. Iniziamo con un salto meraviglioso indietro nel tempo. Andiamo a disturbare il re Elvis Presley, questa è la sua Heartbreak Hotel. Radio
1: Rock, back in time. Siete seduti ben comodi? Incominciamo. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel where I'll be. I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely.

0: get so lonely, baby, well, they're so lonely.
1: Sì, l'ho ammetto, ho ancheggiato. Beh, come si fa a non ancheggiare sulle note di Heartbreak Hotel per il re Elvis Presley? Torniamo ai giorni nostri, una delle nostre novità in alta rotazione, Miss Chelsea Wolfe. Questa è la sua Cold. Brand new music right here.

Si chiama Cold, la novità di Miss Chelsea Wolf, novità votabile sul nostro sito radiorock.it. Bentornate e bentornati all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Questa è Citofonare Maurovic in compagnia del vostro Simone Maurovic, come sempre tra le 21 e la mezzanotte di ogni sabato e domenica. Mi accorgo che c'è gente con molto molto pelo sullo stomaco, perché c'è Marco che dice: è un uccello, è un aereo, ma no, è Super Simo. Bravo Marco, bravo che stai guardando la maglia che porto con molto orgoglio, quello del supereroe di ogni tempo, secondo me più forte in assoluto, che è Superman. Lasciate stare che si metta le mutande sul costume, ma Superman è quel superuomo, veramente, è quel supereroe che potrebbe o conquistare o distruggere l'intero pianeta, ma si mette dalla parte dei buoni. E questo lo fa veramente, lo rende ancora di più, ai miei occhi, uno dei personaggi migliori veramente che il mondo dei fumetti abbiano mai creato. Il fatto stesso che poi il primo film, ma proprio la serie dei primi film, abbia come colonna sonora tutta quanta quella curata da Mr. John Williams, per me è proprio qualcosa di clamoroso. Io ogni volta, ve lo dico, me la svelo subito questa storia, io tutte le volte che ascolto la colonna sonora o comunque l'intro praticamente di Superman, io piango, quando c'è proprio il crescendo dell'orchestra diretta da John Williams, io piango come se fosse la prima volta che la ascolto. Oh, in tutto ciò, come ormai dovreste sapere, cari e cari Radio Rockers, la domenica, la prima mezz'ora, musica anni 70, 80, 90, con un particolare focus sulla seconda decade, ma questa volta però iniziamo dagli anni 90, 1994, loro sono gli Oasis.

Rock and Roll Star per gli Oasis. Siete pronti all'avvento dei fratelli Gallagher in Italia? Beh, a quanto pare manca soltanto l'ufficialità, perché insomma sembra che il buon Liam Gallagher si diverta attraverso X a rispondere alle varie domande, a lasciare un po' di indizi un po' qua e un po' là, perché sembra che un utente di X gli abbia fatto una domanda: ma scusami Liam, ma non sarebbe il caso che faceste qualche data magari in Italia? E lui pare abbia risposto nella maniera del: ma perché, due non vi bastano? Quindi adesso bisogna capire però dove andranno a suonare. Inevitabilmente poi si parla sempre di quello: dove andranno a suonare gli Oasis? Se a Milano, qui a Roma. Allora, stati fatto che ci sarà l'assalto all'arma bianca per i biglietti, quindi io credo poi alla fine fratelli Gallagher, soprattutto Liam, secondo me due non bastano. Cioè, dovreste affittare l'Olimpico quantomeno, se voi volete venire qui a Roma, almeno per una settimana. Che fate veramente una settimana sold out, una settimana, poi vi andate a riposare in quella di Manchester, fate quello che volete. Ma secondo me due date così a occhio non bastano. Vi avevo detto che vi avrei voluto svelare un segreto. Ecco, ve l'ho detto, questa è una delle cose che più mi fa piangere in assoluto. Lasciatemi stare, sto già lacrimando. Mamma mia. Cioè, i brividi veramente. Ma poi è stupenda la... una delle prime frasi che si scambiano Superman con Lois Lane, quando la salva dal precipitare dall'elicottero dal Daily Planet. E a un certo punto c'è Superman che la prende in braccio, la riporta su e le fa: non si preoccupi, la reggo io. E lei fa a lui: lei mi regge. E chi è che regge lei? E nel momento in cui la tiene da una parte, dall'altra con un'altra mano tiene l'elicottero e poi la porta sul tetto del Daily Planet. È una di quelle cose che veramente... perché io, ragazzi, sto piangendo veramente, scusate. Forse questo è arrivato il momento di arrivare dai The Twins, altrimenti piango in diretta per la prima volta in 9 anni.

Heart per The Twins. Io nel frattempo ne approfitto anche per salutare Isa, che mi diceva: hai visto? Irene ti ha fregato tutti i classici. Vabbè, ma Irene può fare, Irene può fare tutto quanto quello che vuole, quindi senza alcun tipo di problema. Oh, vai, Irene ha una conoscenza tale della musica che veramente potrebbe stupirvi in tempo zero, in tempo questo, tempo di uno schiocco di dita. 3899 106 600 invece per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Ne approfitto per salutare Luigi, che mi manda la foto di un pesce che sta uscendo, che sta facendo, come diciamo noi qui a Roma, capocella da un tunnel, da una galleria, e diventa immediatamente tunnel carpale. Meno male che sono vicino alle ferie. Meno male che sono vicino alle ferie. Mi dicono: ma la tua storia di preferita di Superman? Allora, vi dico anche che adesso forse sto per dire una bestemmia, non ho mai letto un fumetto di Superman. Io mi sono appassionato a Superman da quella che è la storia che ho visto attraverso i film, e dal primo, diretto da Richard Donner, andando più avanti. Posso farvi una classifica di quelli che sono i quattro Superman, secondo me, dal più brutto al più bello. Il più brutto ci metto il quarto. Quello con l'uomo nucleare è qualcosa del tipo: mamma mia, per dirla alla René Ferretti in Boris, mamma mia la merda che ho fatto. Per quanto riguarda il terzo posto, vi dico il terzo, senza alcun tipo di problema, con Richard Pryor, anche se poi lì un qualcosa, quando lui diventa cattivo che deve combattere con se stesso, che si sdoppia, ecco, quello penso se possa essere una cosa del genere. Le prime due posizioni sono abbastanza complicate. Vi direi al secondo posto il primo e al primo il secondo, perché nel secondo poi c'è la storia di lui che perde i poteri per amore, però deve combattere con il generale Zod e gli altri due alieni che erano stati confinati nella zona fantasma da Jor-El, dal padre di Kal-El, quindi di Superman. Quindi sai, potrei dirvi così: la classifica dei quattro Superman, per come la vedo io, è all'ultimo posto il quarto, al terzo il terzo, e poi i primi due si invertono.

0: Send Me an Angel per i Real Life, che, come mi fa notare Andrea, al 3899-106-600, un brano direttamente dalla colonna sonora di un film stupendo, che è Il piccolo grande mago dei videogame. Bellissimo, bellissimo. La storia di questo ragazzo che a 9 anni ha subito un trauma familiare, ma che è un campione soprattutto con Super Mario Bros. 3, e che vuole andare necessariamente in California per un determinato motivo. Magari ne parleremo tra pochissimo, anche dopo un grande classico dei The Black Keys.
1: Passare l'estate in città è bello, solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: State ascoltando
2: Citofonare Maurovic.
1: Citofonare Maurovic on Radio
3: Rock. Ve l'ho mai detto che vi adoro? Ok, forse non abbastanza, ma è il caso di ribadirlo. Perché mi piace che al 3899-106-600, quando le informazioni non arrivino in maniera completa, voi dall'altra parte le riusciate a completare. E anzi, riusciate anche a correggere quello che viene detto. Tra pochissimo vi spiegherò anche perché, soprattutto quello che si celava dietro al piccolo grande mago dei videogames. Ora arrivano i The Black Keys e la loro Tighten Up.
1: Radio Rock, back in time.

0: classico per i The Black Keys ed è Tighten Up. Vi avevo detto che adoro quando siete attenti e siete sul pezzo, soprattutto su quello che viene detto. Beh, allora eccoci qua.
1: Maestro, mi scusi, ma devo correggere a proposito del piccolo grande mago dei videogiochi.
0: È giusto.
1: Lui andava in California per il mega torneo, ma non era campione di Super Mario 3.
0: No, è vero.
1: Perché Super Mario 3 lo scopre come gioca a sorpresa nella finalissima.
0: Giustissimo.
1: Gran filmone, soprattutto per i magnati dei videogiochi della prima ora.
0: Non vedo errori, amico mio. Sottoscrivo anche le virgole. Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. Brand new music. La musica nuova su

Loro sono i Gattamorta. Sì, mi rendo conto che sembra un insulto, ma in realtà non è così. Questa è la loro Black Hole, Gattamorta, che è il progetto, il nuovo progetto che unisce Buzz Osborne dei Melvins e J.D. Pincus dei Battle Surfers. Che veramente completamente gente fuori di testa. Così. Allora qui secondo me dobbiamo un attimo rivedere il concetto della casa dell'inclusività di Radio Rock. Vi fa passare qualunque cosa. Buonasera Mauro Detto Simone. Buonasera anche a lei dottoressa. Può insultare mio marito Paolo da Genova. Cioè Paolo, immagino il nome da Genova, il cognome, ok. Paolo da Genova, che ha confuso Radio Rockers, ho bisogno di voi. Ha confuso la colonna sonora di Superman con quella di Star Wars. Ok. E quello che ti chiedo allora, amica mia, è un'altra cosa. Perché è ancora tuo marito?

0: Eating Dust per i Fu Manchu all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock, dove accogliamo chiunque, anche chi confonde la theme song di Superman per quella di Star Wars. Ma come dice un amico al 3899 106 600, a parte il fatto del voler bene a chiunque, quell'errore marchiano di Paolo da Genova provoca molta sofferenza su diversi piani dell'esistenza dell'uomo. Guarda, ti faccio dire un'altra cosa da un amico veramente.
1: Uno dei più belli assoli di chitarra, veramente
0: che è
1: spaventoso.
0: Questo che arriva adesso.
1: Questo dedicato a Steve Vai. Ti devi spaventare! Ti devi spaventare!
0: Ecco, Paolo da Genova, mi raccomando. Mi raccomando, una cosa del genere che non si ripeta davvero mai più. Poi, ormai... No, scusate, è arrivata la risposta della nostra amica. Ormai è fuori garanzia, non me lo prendono indietro. Ormai 20 anni di matrimonio per complessivi 28 di frequentazione. Lo passo al registro storico? Beh, sì. Cioè, secondo me inizia veramente a diventare tipo un'auto storica. Cioè, pagheresti meno. Anche di bollo e di usufrutto ne pagheresti veramente molto di meno. Prova! Dici, guarda, magari glielo porti direttamente, glielo fai vedere, dici, ok signora, ma perché mi ha portato questa persona? Cioè, guardi, lui scambia la theme song di Superman per quella di Star Wars. Ah, scusi, non avevo capito che fosse un reperto storico. Prova a buttargliela così. Magari, oh, il comune ti dà anche qualcosa indietro, non lo so, una sovvenzione, boh, non lo so, ma anche magari, che ne so, un garage.

I Don't Know Anything per i Mad Season all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock, in compagnia del vostro Simone Maurovic, come ogni sabato e domenica tra le 21 e la mezzanotte. Vi avevo detto che poi avremmo parlato di quello di da cui poi eravamo partiti, cioè Il piccolo grande mago dei videogames, che è un film stupendo. Io ve lo consiglio veramente, soprattutto se poi siete appassionati di console, di videogiochi, di tutto il resto. E poi, a parte, era un film canonico veramente degli anni 80, anzi di fine anni 80, essendo una pellicola del 1989, dove si racconta la storia di questo piccolo ragazzo, di questo Jimmy Woods, che è un bambino di 9 anni ma che ha avuto un trauma gigantesco, cioè quello del vedere l'aver visto la sorella gemella Jennifer morire in un fiume a causa di un annegamento, e da quel momento si chiude in un mutismo assoluto. Da lì poi tutta la storia che coinvolgerà la sua famiglia, ma la storia che lui voleva andare inevitabilmente in California. E da quel momento, insieme a quello che è il suo cestino, lui ha cercato più di una volta di andare in California, salvo poi però, dopo diverse vicissitudini, dopo essere andato anche al grande campionato mondiale dei videogames e aver giocato in anteprima Super Mario Bros. 3, un gioco che ancora non era uscito, in quel momento la famiglia si ferma di fronte a un'attrazione turistica. Jimmy scappa urlando California e a un certo punto lo trovano sotto un dinosauro che lui ha aperto in quel momento, quello che era il suo cestino, tirando fuori una foto di famiglia dove era fotografata anche la sorellina, e l'ha messa lì come ricordo. E da quel momento poi cambierà tutto quanto quello che è il senso del film, e bla bla bla, vissero felici e contenti. Però insomma, se vi piace la storia, se vi piacciono le storie a lieto fine degli anni 80, fatevi un piacere, fatevi un enorme favore, andate a vedere Il piccolo grande mago dei videogames, perché è bello proprio. Cioè, quella decade, per quanto riguarda i film del genere, che poi avevano più o meno tutti la stessa struttura. Si partiva, sembrava che la storia andasse bene, poi a un certo punto le cose precipitano, sembrano inesorabilmente, accade qualcosa che fa tornare tutto quanto in alto, e alla fine vissero tutti felici e contenti. Fateci caso, che i film degli anni 80 andavano esattamente così.

Bola Tolls per i Bush all'interno di Citofonare Maurovic. Saluto anche il buon Daniele che mi dice: Simone, buonasera. Buonasera anche a te, Daniele. Simple Minds, Somewhere, Sometimes in Summertime, se sono in tema. Oppure David Bowie con Cat People. No, no, no, va benissimo. Non perché, insomma, David Bowie non vada bene. David Bowie va bene sempre. Ok, precisiamo questa cosa. Però Somewhere, Sometimes in Summertime dei Simple Minds è bella, è bella, bella, bella. Un po' per quanto si parlava di cose che vi fanno emozionare. A me, come detto, fa emozionare tantissimo la theme song di Superman diretta, composta dal mitico John Williams. Mi dice Daniele, un po' come me riguardo Batman. Non ho mai letto un solo fumetto finora e vado ancora avanti con i film. In realtà sì, io ho anche rivelato questa cosa di non aver mai letto un fumetto di Superman, ma di essere tremendamente appassionato a quelle che sono le avventure dell'uomo di Krypton. Ultimamente mi è capitato di vedere anche Supergirl, il nuovo film, e posso dirvi, pensavo fosse una boiata clamorosa, in realtà nì, cioè in alcune parti è veramente pesante da vedere, in altre no, ma soprattutto mi spiegate per quale motivo l'attrice non sorride mai?

0: Amen, nice shot per i filter. Tra pochissimo torneremo a parlare di quello che è il mondo dei film anni 80, soprattutto perché c'è un amico stupendo che mi ha dato un grande assist, che è quello del primo Avengers mai trasmesso in televisione. Torniamo tra pochissimo all'interno della Casa dell'Inclusività di Radio Rock.
1: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
2: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
1: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
5: Stai ascoltando
1: Citofonare Maurovic on Radio
0: Rock. Chi sarà mai il, tra virgolette, primo Avengers mai trasmesso in televisione? È un film iconico degli anni 80, ne parleremo tra pochissimo. Ora però c'è un grande classico dei Nine Inch Nails ed è Head Like a Hole.
1: Radio Rock, back in time.

0: Sound Like a Hole per i Nine Inch Nails. Mi rendo conto di avervi portato un pochino fuori strada. In realtà non è il primo Avengers trasmesso in televisione, bensì al cinema. E qui vi ho dato già una grande mano. Tecnicamente non sarebbe neanche un Avengers, ma fa un cameo particolare. Insomma, i più nerd forse lo avranno anche capito. Arrivano gli Weezer, una delle nostre novità in alta rotazione. CEO.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su Radio Rock.

CEO, la novità degli Weezer, votabile sul nostro sito radiorock.it. Andate nella comodissima sezione novità. Ce ne sono 15, voi scegliete la vostra preferita per farla rimanere all'interno del nostro sconfinato archivio. 3899 106 600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp, ricordandovi anche quelle che sono le nostre modalità visual, quelle un pochino più rapide. Poi ce n'è un'altra che riguarda il grande, anzi il piccolo schermo, perché poi tra pochissimo andremo a parlare di grande schermo. Beh, come detto, e c'è la nostra Radio Rock TV, oppure se siete un pochino più tecnologici attraverso Twitch, twitch.tv/RadioRock106.6. Si parlava del primo, tra virgolette, Avengers mai apparso sul grande schermo. In realtà questa cosa me l'ha fatta tornare in mente un amico, che è Paolo, che mi dice: un altro film che non fanno mai vedere al cinema, non fanno mai vedere in televisione, è Howard e il destino del mondo. Io non so se vi ricordate la storia di Howard il papero, che a dirla mi fa ridere, però Howard il destino del mondo è bello. È la storia di questo

una sensualissima Lea Thompson dell'epoca, che comunque era la cantante nonché chitarrista nonché fondatrice delle Cherry Bomb. E alla fine di questo film però le ragazze ci danno sotto parecchio, perché tirano fuori questa canzone qui.

Forse uno dei villain più cattivi e più iconici del film proprio di Howard e il destino del mondo è l'occulto super sovrano dell'universo, che è una cosa... mamma mia davvero. Abbiamo ritrovato la fittizia band Le Cherry Bomb con Howard Duck, inserito proprio nella colonna sonora di Howard e il destino del mondo. Come vedete, quando parte la scheggia anni 80 all'interno della Casa dell'Inclusività di Radio Rock con il vostro Simone Maurovic, non ce n'è per nessuna. 3899 106 600, poveraccia, mi dice Andrea. Una volta, cioè, giustamente, a Lea Thompson fanno sempre vedere un po', facevano sempre fare queste parti un po' particolari. Una volta vorrebbe farsi il figlio che viene dal futuro, un'altra volta vorrebbe farsi un papero, mai una volta che le vada

bene in amore. In effetti, anche un giovanissimo Tim Robbins, quando stava per vedere l'accoppiamento di Howard con Lea Thompson, rimase un po' scioccato dalla situazione, me lo ricordo benissimo. Mitico, adoro questo film, ogni tanto me lo rivedo in DVD, è bellissimo. Veramente, se non avete mai visto Howard e il destino del mondo, vedetelo perché è stupendo. A parte una colonna sonora, come avete sentito, synth pop rock meravigliosa, proprio in clima anni 80. Ma ce n'è un altro in realtà di film che ha al suo interno una colonna sonora davvero niente male, ed era un film diretto da Walter Hill. Walter Hill chi è? È lo stesso regista che fece I Guerrieri della Notte. Ma lui aveva un altro film in mente, e poi alla fine lo fece e lo chiamò Strade di Fuoco.

0: Fire Inc. con la loro Nowhere Fast inserita all'interno della colonna sonora di Streets of Fire, Strade di Fuoco. Ma perché vi dicevo che è molto collegata con i Guerrieri della Notte? Anzitutto perché hanno lo stesso regista, cioè Mr. Walter Hill, che arrivava proprio dal successo dei Guerrieri della Notte e da lì gli venne dato un enorme budget per poter fare il film successivo. Ma tanto è vero però che lo stesso Walter Hill aveva deciso che i Guerrieri della Notte originariamente si sarebbe dovuto chiamare proprio Strade di Fuoco. Poi alla fine venne scelto i Guerrieri della Notte, The Warriors nella versione originale, e poi in seguito avrebbe fatto proprio Streets of Fire con Michael Paré, che nello stesso anno di uscita poi, perché il film parliamo è del 1984, stesso anno uscì con un altro film iconico di metà anni 80, cioè Philadelphia Experiment. Anche lì, se non lo avete mai visto, fatelo perché è veramente un film clamorosamente bello, ok? Fidatevi del vostro Simone Maurovic. In più, all'interno di questo film c'è una bellissima e giovanissima Diane Lane che avrebbe fatto perdere la testa a chiunque, ma c'è anche il primo ruolo ufficiale da coprotagonista di Willem Dafoe, che fa il cattivo, perché a Willem Dafoe il cattivo viene bene sempre e comunque. 3899 106 600 invece per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e attraverso WhatsApp. Dai che voglio sentire quelle che sono le vostre voci, via!
1: Buonasera Simone.
0: Ciao Fabio.
1: Ho sentito che parlavi di Howard, del Destino del
0: Bellissimo.
1: Mondo. Bellissimo. Classico, un film
0: stupendo
1: dell'epoca.
0: Lo adoro.
1: Ma secondo me è un altro film.
0: Dimmi
1: particolare,
0: tutto.
1: Non so se rientra nel filone che stavi parlando.
0: Dimmi.
1: È... Oddio, adesso mi sfugge. Il Replicante.
0: Come no?
1: È un
0: come
1: fazione
0: no?
1: Pseudo.
0: Con Charlie Sheen.
1: Non so come definirlo. Molto bello. E
0: come no?
1: Se vuoi parlare di te,
0: ma
1: credo che lo conosci.
0: Guarda, sì, lo conosco. E anzi, guarda, ti stupirò ancora di più, perché andremo proprio, guarda, non era in previsione, però andremo a toccare uno dei primi pezzi che si ascolta all'interno del Replicante. E la firma era di Ozzy Osbourne.

0: Se si parla di fantascienza e se si parla di anni 80, inevitabilmente si va a parare su Il Replicante, film meraviglioso, con una colonna sonora che la metà basta, con un Charlie Sheen in forma perfetta, anche con un Nick Cassavetes nella parte del cattivo, ma soprattutto con una splendida, meravigliosa Cheryl Fenn. La storia è presto detto. C'è questo cattivo, cioè il buon Packard Walsh, che causa spesso e volentieri incidenti o che comunque è invischiato in corse clandestine. Si viene a scoprire che molto tempo prima aveva ucciso il ragazzo della persona, della ragazza della quale si era innamorato e che quindi voleva assolutamente. Questo ragazzo, anzi a questo ragazzo, dall'alto, è un po' un corvo ante litteram, viene data l'opportunità di poter tornare sulla Terra ma con un'altra sembianza, quindi con un'altra forma e ovviamente altri connotati fisici che non lo fanno riconoscere da nessuno, né tantomeno dalla ragazza, né tantomeno dal fratello, che poi alla fine il fratello era una persona che poi avremmo visto più avanti nella Passione di Cristo, ma quella è un'altra storia. Vi parlavo di questa storia, insomma, sta di fatto che a un certo punto sbuca una macchina tecnologicamente avanzata che piano piano inizia ad uccidere tutti i componenti della banda di Packard. Ve l'avevo detto che somigliava molto al corvo la storia, fino a che alla fine non arriva anche a lui. Succede che poi alla fine, come ho raccontato prima, nella maggior parte dei film anni 80, alla fine l'eroe riesce a portar via la ragazza e vissero tutti felici e contenti. Ma comunque, fidatevi, Il Replicante è un film che va visto assolutamente, non fosse perché al suo interno si trovava il brano Secret Loser di Ozzy Osbourne. Noi torniamo tra pochissimo all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, che è diventata veramente molto vintage, e ripartiamo con un grande classico di Mr. John Lennon.
1: Sono tutti in vacanza e tu no?
2: Ti facciamo compagnia noi.
1: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
6: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
5: Ma è quella in cui corre anche papà?
6: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
7: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
1: State ascoltando
8: Citofonare Maurovic,
1: la casa dell'inclusività
3: on Radio Rock.
0: Nella casa dell'inclusività di Radio Rock ci stiamo divertendo, stiamo tirando fuori film della cultura pop degli anni 80. Siamo arrivati a toccare anche Il Replicante, che sì, avete anche voi, siete anche voi convenuti su questa storia, che era il corvo praticamente degli anni 80, ma con le macchine da corsa. Arriva John Lennon, questa è la sua Woman.
3: Radio Rock, back in time.

0: John Lennon con la sua immortale Woman. Tornando ai giorni nostri, come sapete ci sono le nostre novità, sono 15 da votare sul nostro sito radiorock.it. Questa volta tocca a quella dei Dinosaur Junior, si chiama Blowing Up.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

0: chiama Blowing Up, la novità dei Dinosaur Junior. Votabile sul nostro sito radiorock.it, 39 minuti dopo le ore 22 in questa domenica 9 agosto 2026, penultimo appuntamento per quanto riguarda Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock, perché sì, ci ritroveremo poi sabato prossimo 15 agosto, quindi festeggeremo Ferragosto insieme, mentre il 16 il vostro affezionatissimo volerà e inizierà il suo periodo di ferie. Però questa sera stiamo veramente ricordando i fasti dei film di fantascienza, più o meno, insomma, degli anni 80. Abbiamo fatto una tripletta meravigliosa, partendo da Howard e il destino del mondo, passando per quello che era Strade di fuoco, Streets of Fire, fino ad arrivare a Il replicante, che giustamente qualcuno mi diceva, Il replicante, sottolineavate anche voi l'ovvio di questa cosa, era il corvo degli anni 80. Sì, con una sola differenza: che il corvo, quindi Eric Draven, non poteva morire in assoluto, mentre il replicante in realtà moriva tutte le volte che si schiantava contro la macchina, o meglio, che faceva schiantare la macchina dell'avversario contro la sua. La differenza è che mentre l'avversario moriva, i pezzi della sua macchina si ricomponevano tutti insieme per riformarla ancora una volta. Bello, bello, bello tutto. 3899 106 600 invece per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Via.
1: Ciao Simo. Ciao Mauro. Siamo spesso sulla stessa lunghezza d'onda.
0: Dimmi.
1: Stavolta però proprio no, perché okay, io non ho mai sopportato i fumetti Marvel,
0: okay,
1: e meno che meno tutti i film di supereroi, da Uomo Ragno, Spider,
0: okay,
1: Superman. Fantastici 4, qualsiasi cosa.
0: Ma ci sta,
1: Avengers.
0: Non ti piace
1: nessuna polemica,
0: ma ci scherzi, ma figurati,
1: per dire la mia,
0: Mauro. Mauro, ma figurati, ma quando mai qui ci si offende? Io le brutte non ti parlo più. No, non è vero, scherzo, ma ci stavo, cioè non è detto che dovete sempre essere d'accordo con me, anzi meglio, perché così almeno si amplia sempre il discorso e lo scambio di vedute diventa sempre più figo, fidatevi.

0: Somewhere in Summertime per Simple Minds. Adoro la descrizione, anzi la definizione che avete dato per quanto riguarda Robocop e il corvo. The Crow is Robocop for Gods. Potrebbe essere. Anche perché, insomma, però il buon Eric Draven non ha mai dato quella frase storica di Robocop, di Alex Murphy. Vivo o morto tu verrai con me. Beh, quello non l'ha mai detto, assolutamente. 3899-106-600 ancora per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Poi vi ricordo una cosa davvero molto importante, via!
1: Capisco che a qualcuno non piacciono i supereroi,
0: ma
1: certo non puoi odiare Ralph Supermax.
0: Bellissimo! Bellissimo, l'unico supereroe che perse le istruzioni per utilizzare il suo costume. L'unico supereroe che non sapeva volare o quantomeno non sapeva atterrare. Ma tutto questo però, visto che si parla anche di grande schermo e non è detto che tra poco non si possa andare su Believe It or Not, che è stupenda una cosa del genere. Vi ricordo, visto che si parlava di grande di piccolo schermo, che Radio Rock è approdata sul piccolo schermo grazie al canale del digitale terrestre 833 di Super 6. Siamo visibili in tutta Italia grazie al bouquet di Super 6. Come fare però per entrare nel mondo di Radio Rock? È molto semplice, prendete il vostro telefono per mandare i messaggi, ma soprattutto il vostro telecomando. Cliccate con il pulsante rosso, vi si aprirà l'interattività del canale e da lì cercate nei canali di radio Radio Rock TV per poterci guardare e ascoltare. Ovviamente, qualora voi vogliate, c'è anche la nostra sorellina Radio Rock Italia. Tutto questo è un modo in più per rimanere connessi con la nostra musica e i nostri programmi. Anche perché così Radio Rock vi diventa tutta un'altra storia, anche in televisione, in tutta Italia.

Where the Streets Have No Name si apriva così ormai nel lontanissimo 1987 The Joshua Tree. Stupendo, stupendo, meraviglioso album degli U2. Per farvi capire, questo album, nei primi quattro brani, non tanto, primi quattro: Where the Streets Have No Name, I Still Haven't Found What I'm Looking For, With or Without You e Bullet the Blue Sky. Solo i primi quattro. Bello, bello tutto, davvero. 3899-106-600 per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Io ringrazio Marco che mi manda un video dalla notte delle chitarre a Subiaco. Io adoro questa storia. Mentre voi vi state divertendo, mi mandate delle cose per rendermi partecipe di ciò che vi sta accadendo. C'è il chitarrista di Vasco, il bassista di Ligabue e anche la batteria. Insomma, bello, bello davvero tanto. Dunque, vediamo un po'. A me è venuto in mente un film sci-fi degli anni 90 che ricordo solo io, Detective Stone. Allora, mi sa di sì. Però sono andato a vedere e c'è Rutger Hauer. Che Rutger Hauer è il protagonista di questo film. Io devo andare immediatamente a recuperare, perché Rutger Hauer è uno di quegli artisti che, porca miseria, se lo adoro. In più poi arriva, vediamo un po', arriva un altro che, insomma, di memoria ne ha abbastanza, che è Domenico, che mi manda la locandina di un film, Arma non convenzionale, con Dolph Lundgren. Mi state fruculiando, adoro, fruculiando la memoria, e mi è venuto in mente questa porcheria talmente brutta che fa il giro e diventa bella, con protagonista il biondone Dolph Lundgren. Dolph Lundgren, beh, allora, lui può fare quello, da Ivan Drago in poi può fare quello che vuole, ma veramente può fare ciò che vuole, davvero, sul serio. In più però, e vi lascio così prima di andare dalle parti di Ralph Supermax Eroe, con un paio di titoli che mi sono ricordato. Non so se ve li ricordate anche voi. Uno era War Games, giochi di guerra, con Matthew Broderick, un giovanissimo Matthew Broderick, nel 1983. L'altro, e sarebbe stato l'anno successivo, aveva un titolo che era tutto un programma, ed era Giochi Stellari.

0: Ma quanto erano belle quelle mattine in cui, come dicono quelli bravi, si bigiava a scuola, non si andava e si rimaneva a casa e c'era tutta la mattinata per poter vedere l'A-Team, Ralph Super Max Eroe, Super Vicky, c'era veramente di tutto, anche il MacGyver, l'uomo che con una forcina di capelli riusciva a fare un pullman a 16 piazze, cioè... ci pensate un attimo, porca miseria quanto eravamo fortunati e non ce ne siamo resi conto fino ad un determinato momento della nostra vita. 3899 106 600, io ringrazio Giuseppe che mi dice: ma cortocircuito, cortocircuito io lo adoro, perché è la storia di Johnny 5, questo robot che prende un'anima, viene colpito da un fulmine, viene trovato da Steve Guttenberg, poi Kerry Mahoney, famosissimo ovviamente nella saga di, fino a un certo punto, di Scuola di Polizia, ma anche in El Cocoon e tanto altro ancora. Però poi, se ti devo dire però, Giuseppe, la scena che più mi ha impressionato della saga di cortocircuito è nel secondo, quando lui ha pezzi con tutta la ferraglia, perché gli era stato fatto del male. Io quella cosa, te mi strapperei le vesti per Johnny 5. È una cosa che non riesco ancora a concepire. Lui che va alla ricerca, va contro quelli che gli hanno fatto del male, i cattivi del film, del secondo film, mentre veramente le scintille vanno da tutto il suo corpo sulle note di Bonnie Tyler, ed è una cosa meravigliosa se ci pensate. Ma così come è meraviglioso poter andare a toccare un'altra colonna sonora di una delle serie TV che, guarda, facciamo una cosa: premo play e al secondo secondo voi avete già capito tutto.
1: 1, 2, 3. Do it, baby.

0: Superman.
1: Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: State ascoltando
5: Citofonare Maurovic.
1: Citofonare Maurovic on Radio
6: Rock. Nella casa dell'inclusività di Radio Rock, in compagnia del vostro Simone Maurovic, si sono spente di nuovo le luci, perché come ogni domenica tra le 23 e la mezzanotte ci sarà Andamento Lento, lo spazio rilassante di Citofonare Maurovic per iniziare al meglio una nuova settimana. Ma non è detto che non si continui a parlare, anzi sarà così, di tutto quanto quello che è il mondo degli anni 80 che tanta fantasia ha scatenato in ognuno di voi. Arrivano i Tears for Fears, questa è la loro Head Over Heels.
2: Radio Rock, back in time.

0: Head Over Heels per i Tears for Fears. Dopo un grande classico si torna ai giorni nostri. La novità degli In This Moment si chiama Crawl.
1: Brand new music right here. Brand.

Si chiama Crawl, la novità degli In This Moment, votabile sul nostro sito radiorock.it. Prima però di entrare nel mondo di andamento lento, voglio soddisfare quella che è una richiesta o comunque un desiderio di Domenico. Domenico mi chiedeva, e dai, e metticela allora questa sigla qui. Perché lui mi dice, dai, mettici la sigla di Supercar, perché sogno una vita intera di trovare il modo di installare nella mia macchina il Turbo Boost. Ok, a meno che tu non abbia kit che ti blocchi un attimo quando lo stai usando troppo, e soprattutto tu non sia Michael Knight, credo che questa cosa non si possa fare. Così ad occhio e croce, amico, mi dispiace darti questa feral notizia, ma credo veramente non si possa fare. Ora sì che possiamo entrare nel mondo di andamento lento.

Andamento lento è lo spazio rilassante per quanto riguarda la casa dell'inclusività di Radio Rock. Ovviamente la domenica tra le 23 e la mezzanotte ci prendiamo il nostro tempo, ci tranquillizziamo, andiamo a dormire sereni anche per affrontare una nuova settimana lavorativa. La settimana che poi ci porterà all'ultimo appuntamento di stagione, sabato 15 agosto, all'interno di Citofonare Maurovic. Ovviamente l'inizio di questo andamento lento non potrebbe che partire dalla notizia della settimana, dalla scomparsa del maestro Francesco Guccini, venuto a mancare a San Buca Pistoiese lo scorso 6 agosto all'età di 86 anni. E questo si sposa perfettamente anche con quello che è un suggerimento del nostro amico Mauro, che dice: ma ti va di unire Andamento Lento con un omaggio a Francesco Guccini e alla sua Vorrei, che è anche la canzone preferita del maestro da parte di mia moglie? Molto molto molto volentieri. E quando si parla di Francesco Guccini si abbassa la base e si alza la musica.

Fai conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo sempre stati. Vorrei incontrare le pietre, le strade, gli usci e i ciuffi di pari etari attaccati ai muri.

Abbiamo perso un gigante della musica, però al contrario possiamo anche dire che il suo testamento musicale rimarrà anche per le future generazioni. Il maestro Francesco Guccini, l'omaggio ovviamente di Citofonare Maurovic e del vostro Simone Maurovic, con Vorrei, anche grazie ad un vostro suggerimento al 3899 106 e 600. Io mi unisco anche a quello che dice Catenella, che saluto. Di lui mi piaceva il suo grande faccione da babbo buono, la R moscia, le sue canzoni e questa in particolare, angeliche e sovversive. Io ho adorato anche le più piccole sfaccettature del maestro Guccini, anche le sue parti attoriali, perché questa sera poi abbiamo parlato di film, abbiamo parlato di cultura pop anni 80-90. Francesco Guccini ha fatto qualche cosa all'interno del mondo dei film, eh? Parliamo ovviamente anche di Radio Freccia, che è stato diretto da Luciano Ligabue. Lui era il gestore del bar dove sedevano Freccia e gli amici, e ogni volta si vedeva lui dietro il bancone che simulava un pochino quello che era il famoso Mario del Bar Mario, raccontato anche per quanto riguarda l'artista di Correggio. Ma non solo, è stato anche in 3 film consecutivi di Leonardo Pieraccioni: Ti amo in tutte le lingue del mondo, Una moglie bellissima e Io e Marilyn. E poi insomma veramente ne ha fatti tanti tanti e tanti altri. 3899 106 600 per quanto riguarda i vostri suggerimenti, i vostri pensieri attraverso Telegram e WhatsApp. Rimanendo nella musica italiana, andiamo però a toccare Max Gazzè e la sua Intermezzo Bianco.

ho un paio di brani da poter inserire all'interno di questa prima mezz'ora che in automatico va a finire di tingersi in maniera tricolore. Il primo ce lo metto io, il secondo è arrivato proprio in questo momento attraverso il 3899 106 600, quindi andando di corsa. Questo è un brano che io personalmente adoro, tutte le volte ci ritrovo sempre una sfaccettatura completamente nuova e diversa. Lui è Samuele Bersani e questa è N Xanax.

Brano meraviglioso e agrodolce, quello di Samuele Bersani, En Exanax. Come detto però, c'è il tempo ancora per un brano in questa prima mezz'ora di andamento lento, tutta dedicata al mondo italiano. La firma è quella di Rino Gaetano. Resta, vile maschio, dove vai?

0: 3
1: 3, 5, 3, 10 o giù di lì.
0: Molla tutto e parti con me.
1: Non pensarci, rispondi di sì.
0: Cara, nessuna follia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia
8: e c'è anche la partita di rugby.
9: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
7: Ma è quella in cui corre anche papà?
9: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
10: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
11: Stai ascoltando
12: Citofonare Maurovic on Radio Rock.
13: Ultimi 30 minuti nella casa dell'inclusività di Radio Rock in compagnia del vostro Simone Maurovic. Si riparte con i Fleetwood Mac e la loro Dreams.
14: Radio

0: Fleetwood Mac di Dreams, che con andamento lento si sposa in maniera perfetta. Dopo l'ultimo super classico di serata arriva anche l'ultima novità, che potete votare come tutte le altre sul sito radiorock.it, Interpol e la loro See Out Loud.
1: Brand new music right here.

Sia Out Loud per gli Interpol, novità votabile sul nostro sito radiorock.it. Sono gli ultimi 15 minuti scarsi per quanto riguarda Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock, anche in questa domenica 9 agosto 2026. L'ultima domenica che passeremo insieme, poi, ovviamente, la casa dell'inclusività Citofonare Maurovic si fermerà per quanto riguarda le prossime due settimane, quindi noi saremo insieme il prossimo 15 agosto, salvo poi però ritrovarci a settembre. E a settembre vi aspetto perché sarà una festa continua per tutto l'anno, perché come dico da un po' di tempo, quello che inizierà a settembre sarà il 10° anno di Citofonare Maurovic, perciò vorrei festeggiare tutto l'anno insieme a voi questo incredibile traguardo. Perciò veramente grazie soprattutto a voi che settimanalmente decidete di rimanere insieme al vostro Simone Maurovic e che avete reso Citofonare Maurovic questo spazio che è meraviglioso, dove tutti quanti voi siete accolti, dove tutti siete i benvenuti, indipendentemente dai vostri gusti sessuali, i vostri gusti politici, i vostri gusti musicali, siete tutti comunque i benvenuti. L'importante è che rispettiate l'unica regola della casa dell'inclusività, e cioè l'educazione. Per il resto poi si può fare veramente di tutto. Quindi grazie, veramente di cuore. Inizio a farlo adesso perché mi sa che la prossima settimana mi emozionerò tantissimo, perciò mi porto avanti con il lavoro, inizio a ringraziarvi sin d'ora e, come detto, vi aspetto a settembre per festeggiare e per iniziare in festeggiamento lungo un anno che durerà più del Carnevale di Rio. Sarà un festeggiamento da settembre fino ad agosto del 2027 per il 10° anno di Citofonare Maurovic. Cosa c'è di meglio se non andare a prendere David Bowie in due versioni, una rivisitata, l'altra originale. La prima è Heroes, però rifatta, dai Rev Theory.

0: rivisitata in chiave decisamente futurista. Heroes per i Rave Theory insieme a Hexa e Thor all'interno di Andamento Lento, lo spazio rilassante di Citofonare Maurovic. Io vi ringrazio anche per quelli che sono gli apprezzamenti che fate per quanto riguarda le scelte musicali. Davvero grazie, grazie di cuore. Come Norman che dice: veramente tanta bella musica, grazie per averci accompagnato in questa serata. Grazie a voi veramente per essere sempre costantemente all'ascolto e presenti soprattutto nella casa dell'inclusività di Radio Rock. Via!
1: Ciao Simo.
0: Ciao.
1: Sai che tempo fa ho rivisto Cortocircuito la 1.
0: Bello.
1: Mi ha toccato, sai,
0: il cuore
1: quando Cortocircuito riesce a capire la differenza tra morire e
0: sì.
1: riarmare.
0: Ah, oh, stupendo.
1: Davvero è un momento toccante, perché lui riesce a capire che noi esseri umani non ci possiamo riparare e riarmarci.
0: È vero.
1: Quando fa questo click, ti lascia, è interessante, ti lascia pensando, no? C'è questo momento un po' di certa filosofia nel questo film di Lieto Fine.
0: Ma sai cosa?
1: Un abbraccio grande.
0: Un abbraccio anche a te, amico.
1: E buona serata.
0: Ciao, Nico. Ciao Nico, ma sai che cosa? Poi in Cortocircuito la cosa bella è anche quando lui si rende conto di essere umano e lo fa attraverso una barzelletta. La barzelletta stupidissima, raccontata malissimo da colui che veniva interpretato da Steve Guttenberg, ma lì capisce di essere vivo e quindi la cosa più bella è il fatto che un robot si renda conto dell'importanza della vita. E questa, visto anche quello che sta accadendo al di fuori dai nostri confini, è un qualcosa che secondo me non dovremmo dimenticare mai in assoluto. Time takes a cigarette.

0: Rock and Roll Suicide per il Duca Bianco David Bowie. Care e cari Radio Rockers, lo so, è terminata anche questa domenica, è terminato anche questo appuntamento di Citofonare Maurovic. La playlist è già sul sito radiorock.it, poi la troverete un po' ovunque, perché sui social mi trovate un po' ovunque, ovviamente come Simone Maurovic, su Facebook, Instagram, YouTube, con il mio canale e TikTok, ovviamente, digitate Simone Maurovic e sarò ben più che lieto di essere insieme a voi al di fuori delle quattro mura della Casa dell'Inclusività di Radio Rock. Casa dell'Inclusività che si aprirà per l'ultima volta, almeno per questa stagione, sabato 15 agosto, quindi vi attendo per festeggiare il Ferragosto insieme tra le 21 e la mezzanotte. Poi ci saluteremo e ci faremo tanti auguri per ritrovarci a settembre e ovviamente tanti auguri per le splendide ferie che spero passerete, o magari, perché no, spero passerete nel miglior modo il tempo che ci separerà, qualora voi invece vi siete già riposati. L'ultimo brano di questa sera tocca ai Pink Floyd. A me non resta altro che augurarvi una splendida settimana, ma soprattutto per questa sera fate bei sogni. Dal vostro Simone Maurovic è tutto ed è stato stupendo come sempre. Ciao!
1: Adesso andatevene tutti. Sparite perché io voglio dormire.
2: Avete ascoltato Citofonare Maurovic.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Partiamo dagli Stati Uniti d'America, partiamo da Chicago, il nostro giro per il mondo in musica con il nuovo disco degli Sharp Pins, che è un progetto indie pop, ma insomma che coniuga nella sua proposta musicale anche un'estetica punk melodica, richiami fortissimi agli anni 60, uno stile lo-fi, addirittura la produzione degli Sharp Pins, che poi in realtà sono una band di Kay Slater, che credo abbia una 25 anni più o meno, sono diventati, diciamo, un po' un piccolo caso, perché molti brani sono stati registrati in modo volutamente spartano, quasi casalingo, con questa ossessione però quasi maniacale per le melodie. Kay Slater ha raccontato di riscrivere le stesse linee vocali decine di volte finché non suonano abbastanza semplici da sembrare inevitabili, una semplicità che è ovviamente solo apparente. Si chiamano appunto Sharp Pins, vengono da Chicago. Il loro nuovo lavoro appena uscito si intitola Balloon Balloon Balloon e questa è Queen of Globes and Mirrors, loro sono gli Sharp Pins.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Ci spostiamo dagli Stati Uniti all'Irlanda, in particolare a Galway, dove c'è un giovane cantautore indie rock che si chiama Dove Ellis, ha 22 anni, sì, indie rock, folk, rock, nato a Galway in realtà, ma attualmente risiede a Manchester, quindi in UK. Il suo primo disco ufficiale si chiama Blizzard, è uscito proprio in questi giorni. Secondo le recensioni è stato lui piuttosto riservato, non ha concesso praticamente interviste, preferendo lasciare che sia la sua musica a parlare di lui, e secondo me questa non è una cosa del tutto sbagliata, diciamo che è un atteggiamento che timidezza e riservatezza a parte dovrebbero praticare molti musicisti. La sua voce è a volte delicata, sussurrata, a volte intensa, a volte più drammatica, ha portato molti critici a paragonarlo chi a Jeff Buckley, chi a Tom York. Lui si chiama Dove Ellis, primo album, questa è Blizzard, dalla quale ascoltiamo Pale Song.

0: New music on Radio Rock.
1: Chi si ricorda in Inghilterra di Billy Childish e dei suoi The Headcoats, che in realtà escono proprio in questi giorni con un nuovo lavoro. Ma non è di loro che vi voglio parlare, ma negli anni 90 Billy Childish ebbe l'idea, che poi andò avanti diciamo di vita propria, di fondare una costola dei suoi The Headcoats tutta al femminile, e quindi nacquero le The Headcoats, che fanno musica dagli anni 90, hanno pubblicato 5 dischi se non sbaglio negli anni 90, musica garage rock, punk, diciamo in stile sessantiano, lo-fi, quindi insomma evidentemente rifanno poi anche in chiave punk insomma certe attitudini sessantiane. Avevano all'epoca una ventina d'anni, ora sono passati un po' di lune, e nel frattempo loro tornano a fare un disco che si intitola Man Trap. Ovviamente qui parliamo di cover garage punk, di classici degli anni 70, 80, anche 60. Questa è The Cave KKK Took My Baby Away, che insomma lo ricorderete era un classico dei Ramones, e questa è l'interpretazione delle The Headcoats, che hanno fatto questo bel disco intitolato Man Trap.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Non siamo in territori di musica rock, tutt'altro, però insomma ci togliamo il cappello, pensa Giampiero, di fronte a una band monumento del hip hop alternativo, del, è stato definito anche jazz rap, perché comunque le commissioni sono tante, i campionamenti sono tantissimi. Pensate che c'è un aneddoto che li riguarda: per tantissimo tempo i De La Soul, band di New York, anzi di Amityville per la precisione, a Long Island, quindi insomma all'interno della municipalità di New York, sono nati negli anni 80, ormai hanno quasi una sessantina d'anni, uno di loro purtroppo è anche scomparso, però insomma diciamo che hanno pubblicato 8 dischi in studio, tornano con un nuovo lavoro bellissimo di cui si sta parlando molto bene, si chiama Cabin in the Sky, e De La Soul, dicevo, sono visti buttar giù dalle principali piattaforme di streaming proprio perché i loro campionamenti creavano un problema per quanto riguarda i diritti, evidentemente, che erano molto intersecati da versare a tantissimi band, tantissimi artisti. Hanno cambiato le regole dell'hip hop, del rap, coniugando ironia, pop, introspezione e anche insomma sì delle

0: sfumature musicali le più variegate, insomma sono stati una band veramente seminale. Il loro debutto ha fatto scuola, 3 Feet High and Rising, nel 1989, se non l'avete recuperatelo perché è un disco monumentale e poi anche proprio seminale come si dice in questi casi. Tornano con Cabin in the Sky, nuovo lavoro, questo è Run It Back, loro sono i De La Soul.
1: Yo yo yo yo, report report, everyone report in. That's right, it's magic like the 3. But yo, don't ever get it misconstrued when you see us coming through with them day glow colors. Lyrically, we run it all day. So if you throw it towards us, we gonna run it back.

0: Justice runs it back.
1: E questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato insieme a tutte le altre la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
2: Sound of the Week. Only the best new music on Radio Rock.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Give me that.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music of Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Guardate, io neanche lo volevo recensire questo disco, perché so che lui a Giampiero Giuli sta un po' antipatico, anzi un bel po' antipatico, e riesco anche a capirne il perché, riesco anche a capire il motivo di tutto ciò. Perché questo signore, che si chiama Neil Hannon ed è un giovincello, un giovane ragazzo 54enne di Derry, nel nord dell'Irlanda, nel nord dell'Irlanda o nell'Irlanda del Nord? Ecco, vabbè, insomma, gli inglesi direbbero nell'Irlanda del Nord, britannici, no? Invece gli irlandesi fieri, come i Fontaines D.C. o come, non so, come gli stessi Springs, direbbero, no signori, quella è il Nord Irlanda, non è l'Irlanda del Nord. Comunque, al di là di questo, Derry, grande città, murales, cose, insomma, è grande Sunday Bloody Sunday. Vabbè, insomma, lui fonda questa band, in realtà è una one man band, per così dire. Lui si chiama Neil Hannon, come detto, loro si chiamano The Divine Comedy, perché stanno antipatici a molti, incluso il nostro Giampiero Giuli, che farà adesso, subito in mantenente, un gesto di disapprovazione. Ecco, benissimo. Perché? Perché sono un po' pomposi, un po' questi testi un po' magniloquenti, un po' dotti, per far un po' che sfoggiano la propria cultura. Anche se in realtà poi in un'intervista leggevo che Neil Hannon diceva: sai, io ho scelto un po' da adolescente questo nome di Divine Comedy perché mi piaceva, appunto perché lo ritenevo un po' altisonante. Ma in realtà io non l'avevo mai letto, la commedia di Dante. Però poi ci teneva a dirci che poi dopo l'ha letta la Divina Commedia, soltanto dopo aver fondato la band, che ha pubblicato 12 dischi in studio. Questo credo che sia il 13esimo album, se non ho contato male. Si intitola Rainy Sunday Afternoon. Loro fanno un pop, un indie pop, insomma, così. Anche nella musica sono molto pomposi, quasi orchestrali per certi versi. Però insomma, ve li faccio ascoltare. Adesso sembra che voglio parlarne male. Il disco è un bel disco, onestamente. E da questo nuovo lavoro dei Divine Comedy, questa è Achilles.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Forse è un po' insultante definire il prossimo artista semplicemente come un artista country. Infatti lui è un giovane, si chiama Timothy Childers, detto Tyler Childers. È un giovane artista che di circa, insomma, un 35 anni, 34-35 anni, del Kentucky, nello specifico, quindi Stati Uniti d'America. Sì, country sicuramente, però inserisce all'interno della sua musica anche degli elementi folk, degli elementi di bluegrass, quasi sperimentali per certi versi, qualcosa di gospel. Quindi chiaramente elementi che si rifanno alla tradizione, rielaborata in modo creativo. È una celebrità anche lui nel sud-est degli Stati Uniti. Perché? Perché come abbiamo già visto altre volte, gli artisti country sono lì famosissimi e qui praticamente sconosciuti. Quindi pubblicano dischi a non finire, vendono milioni di copie, vanno nell'airplay di tutte le radio. Ce ne sono tantissime di radio che mandano praticamente solo country. Però insomma il disco che ha fatto è davvero un bel lavoro. Si chiama Sniper Hunter e credo che sia il settimo disco in studio di questo artista americano, che tra l'altro ha avuto un problema alla nascita per una condizione che da bambino lo ha costretto a sottoporsi a diversi interventi chirurgici al piede, alcuni proprio appena nato, altri quando era veramente molto piccolo. Questa cosa ha segnato i suoi primi anni, ha trascorso addirittura un anno sulla sedia a rotelle. Reimparare a camminare è stato un po', ha fatto parte un po' del suo percorso da ragazzo, da giovanissimo, e forse anche per questo si è avvicinato a uno strumento musicale che in qualche modo è stato quella porta, no, che gli ha consentito di non pensare alla sua condizione. Poteva suonare la chitarra anche stando seduto e lo ha fatto, poi ha iniziato a scrivere canzoni, insomma in qualche modo si è avvicinato alla musica proprio partendo da questa sua condizione e poi è diventato un cantautore famosissimo. Tyler Childers, dall'album Sniper Hunter, questa è Oneida.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Allora, qui proviamo una cosa un po' folle, Giampiero, proviamo una cosa strana. Allora, questo è un artista francese, ha collaborato con tanti, tra l'altro c'è anche Mike Patton in questo disco nuovo. Se non vi garba, ed è facile che non vi piacerà, perché è un artista molto particolare, con una voce, un growl, con un cantato, insomma, molto estremo, skippate i 3 minuti e 40. Faccio come, sai quelli lì che dicono nei podcast crime, no? Che dice, adesso faremo una... mi metti un disclaimer, tipo l'allarme? Ecco, bravo, quindi, cioè, nel senso, facciamo capire che si può skippare questa piccola parte qui di 3 minuti e 40 circa. Lui si chiama, forse vi ho messo anche più curiosità, un po' era quello lì l'obiettivo, però date avanti a vostro rischio e pericolo a questo punto. Da quando parte il pezzo, ricordate, 3 minuti e 40, skippate, sentite poi qualcos'altro che vi faccio ascoltare dopo. Francese, si chiama Igor, con 3 R finale, Igor, perché? Perché lui aveva un criceto e l'aveva chiamato Igor con 2 R, poi ha deciso di aggiungere un'altra R così, per renderlo ancora più difficile da pronunciare, per farci un torto, e fa una musica, ragazzi, che è difficile da definire, perché è sicuramente black metal, black death metal, però ci sono dentro elementi di musica elettronica, c'è cioè il cantato in certi punti è campionato, c'è la lirica, c'è la musica classica, ci sono influenze un po' di tutti i tipi, folk, insomma è una roba veramente particolare, e il disco è molto molto bello, si chiama Amen, lui è Igor con 3 R finali, questa è Headbutt, pronti a skippare per chi non vuole, per gli altri provate ad ascoltare, fatemi sapere, Emilio @radiorock.it oppure sui social, che cosa ne pensate.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Siamo a Brooklyn. Brooklyn, New York, New York, Stati Uniti di America. Molto bene. Questa band si è formata nel 2015, cioè 10 anni fa più o meno. Sono ormai un terzetto perché il loro bassista fondatore ha lasciato la band l'anno scorso e quindi praticamente hanno dovuto rabbattarsi, non lo hanno ancora sostituito, probabilmente prenderanno un turnista. Hanno pubblicato 6 dischi in studio, compreso questo ultimo lavoro Double Infinity. Fanno un indie rock, folk rock con elementi anche psichedelici, si chiamano Big Thief. Chi è il grande ladro? La concezione di grande ladro è quella di un artista, una band che ruba a piene mani e rielabora musica che ha ascoltato in qualche modo, che fa sua e che appunto così con un criterio di tagli e cuci unisce per creare cose nuove. Sono una band abbastanza giovane, hanno circa 34-35 anni anche loro. Li possiamo sicuramente catalogare nell'indie folk in generale, insomma, anche se come detto ci sono poi delle puntatine interessanti anche su altri generi musicali. Il nuovo lavoro si chiama Double Infinity, molto molto bello. Ascoltiamo questa Incomprehensible. Loro sono i Big Thief.

0: E questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato insieme a tutte le altre la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week.
2: Only the best new music
3: on Radio Rock.
4: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
5: That's what we like.
6: Radio Rock.
7: Tutta un'altra

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

stai ascoltando? Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand